0: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
1: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, al que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
2: Radio Perqué, desde Santiago de Chile.
3: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
4: ANSA Voice.
5: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Veneto che, diciamo, in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome, La Traiettoria?
6: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato. Inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro, e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni diciamo delle mie esperienze possono essere utili ad altri. Quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
5: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto. Chissà se arriverà al 21esimo secolo.
6: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice: tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
5: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a Cortina, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide, cioè io ho avuto questa impressione, 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1, ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport, ma fanno parte anche dell'economia?
6: Io penso che l'approccio, accettare che insomma che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
5: Se parlava della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
6: Volevo fare per i fatti miei e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è, penso, ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza.
3: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
2: En Radio Perqué te indicamos la hora.
4: 21 horas, 30 minutos.
3: Perché Sport. Commenti, informazioni e notizie sullo sport italiano. Da adesso su Radio Perché. I 30 minuti sportivi di Radio Perché. In collegamento con l'Italia. Abbiamo presentato Benvenuti in Italia. Su Radio Perché. Siamo stati in collegamento con l'infinito mondo della radiodiffusione in lingua italiana. Vi invitiamo a continuare in compagnia di Radio Perché. Da Santiago del Cile. 24/7, Radio Perché ti accompagna sempre.
2: Radio Perché ti accompagna las 24 horas del día.

0: Giovanni, creo que quiero felicitarte por un par de conceptos que has expresado. Creo que estamos en línea trabajando por la preservación y la conservación del patrimonio material e inmaterial, es decir, cultural, en tradiciones y cultura que nos han dejado nuestros antepasados, y por lo tanto no me queda más que felicitar al Círculo Italiano de los Andes por tener un presidente tan activo, tan eficiente y que, como se diría en italiano, la pensi così. Así que, Giovanni, yo quiero desde acá, desde Radio Perché y en conjunto con todos nuestros auditores, mandarte un gran abrazo y esperar tenerte prontamente acá en el estudio para conversar con más calma y que nos cuentes acerca de las actividades y los proyectos del Círculo Italiano de los Andes.
1: Muchas gracias, Claudio, por tus palabras, gracias por tus buenos deseos y, por supuesto, estamos abiertos a la invitación que tú nos haces para próximamente poder estar en los estudios y poder hablar más distendidamente de lo que podemos estar haciendo acá en nuestra institución.
0: O incluso entrevistar allá en los Andes a estos dos connacionales que tú nos mencionabas. Yo creo que sería muy bonito poder registrar sus historias de vida.
1: Ahí ustedes son muy bienvenidos, como más de una oportunidad te he dicho, Claudio, tú eres
0: Así
1: muy
0: es.
1: bienvenido en nuestra
0: Gracias.
1: institución.
0: Ok, Giovanni Botto, presidente del Círculo Italiano de los Andes. Un gran abrazo y gracias por estar con los auditores de Radio Perqué.
1: Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo grande.
2: Radio Perqué, la radio del Comité Chile te acompaña siempre.
3: 24 horas junto a ustedes.
4: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
3: Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué.
5: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hiposmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños. Es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo. pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles. El ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café, café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz y, si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
3: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
6: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
7: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
8: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
9: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti, per poco più di un italiano su quattro, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su quattro, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che due terzi degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su quattro preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su quattro non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
7: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
3: Musica, entrevistas e opinión. Radio Perché.
6: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
10: Un nuovo modo per chiarire e approfondire tre aspetti della sostenibilità, ESGs, fondamentali oggi per creare valore d'impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell'impresa e dell'informazione, per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green, tante idee per andare più veloci, ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Comine Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao. Attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
11: Grazie.
10: Oggi trattiamo un tema interessante che vorremmo spiegare al nostro pubblico, perché vediamo la sostenibilità dal lato culturale. Da un lato culturale importante, perché è quello che si vede, che l'Italia fa vedere in giro nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri, e parliamo proprio della cultural diplomacy. E in particolare la prima domanda che vorrei fare all'ambasciatore, avendolo qui in studio con noi, avendo questo onore, è proprio come si può utilizzare la cultura come soft power per fare politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale, e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica, e voi siete i maestri in questo.
11: Grazie, grazie Elena, grazie anche a Comin Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio a corrispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi come ieri vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui. I francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council è andato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero a Praga. Infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali paesi si sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione, e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati, al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé, e magari anche abbondante risorse, non garantisce più.
12: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
13: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
14: En Radio Perché te indicamos la hora.
15: Son las 22 horas.
14: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
16: Giornale Radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
1: Radio Perqué, la radio del Comites Chile, te acompaña siempre.
2: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Quiero comentarles sobre un tema bastante frecuente en nuestra práctica habitual, que es el dolor de cabeza, que también se llama cefalea. Es algo muy frecuente, creo que todos lo hemos sufrido alguna vez en nuestras vidas, y las entidades más frecuentes son la migraña, o también conocida como jaqueca, y la cefalea de tipo tensional. La jaqueca es un dolor pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza o bien alrededor del ojo, de una intensidad moderada a severa, que limita o impide las actividades de la vida diaria y que se acompaña de náuseas, vómitos, molestia para ver la luz, molestia hacia los sonidos fuertes y molestia de olores desagradables. Suele durar más de 4 horas y es bastante invalidante. Suelen haber antecedentes familiares. Por su parte, la cefalea tensional es un dolor de tipo más bien opresivo, como en cintillo alrededor de la cabeza, y tiene una intensidad menor, de leve a moderada, y generalmente no impide las actividades de la vida diaria y tiende a ser desencadenado por estresores de la vida diaria. Todas estas patologías, siempre es recomendable visitar a un neurólogo para determinar su diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que estas condiciones son entidades que limitan bastante la vida diaria de las personas. Hay cefaleas o dolores de cabeza que ameritan una visita a la urgencia de inmediato. Son las que llamamos las cefaleas con banderas rojas. ¿Cómo cuáles? Un dolor de cabeza ictal, es decir, que se instala de forma aguda, muy intenso y severo. Otra condición es tener un dolor de cabeza después de un golpe severo, sobre todo con pérdida de conciencia. Otra condición que lo amerita es haber tenido una cefalea que ha cambiado sus características o que aparezca más allá de los 50 años sin haber tenido episodios previos. Todas estas condiciones ameritan una evaluación urgente. Recuerde, no se automedique y busque ayuda médica a la brevedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
0: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
3: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
4: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
5: ANSA Voice Daily. L'approfondimento di oggi.
6: Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Per 2 volte Adele, figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità, non amante degli studi e priva di aspirazioni professionali, ha detto no a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima chance come segretaria nello studio legale del padre l'ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, Adele ha detto ancora no. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre, avvocato che si è difeso da solo anche davanti alla Suprema Corte, l'assegno mensile di 300 euro. Per gli Ermellini la mancata indipendenza economica è esclusivamente sua colpa. Ad avviso della Cassazione, il ricorso di Adele, che ha fatto presente la sua giovane età e il suo percorso professionale ancora in itinere, è manifestamente infondato. Ritengono i supremi giudici che in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia nel 2018 e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 abbiano spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno, rimarcando come il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere e a eseguire con costanza una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. A far andare il padre su tutte le furie, dopo il doppio no ai posti di lavoro stabili e senza scadenza, al quale si deve aggiungere un periodo di prova di 20 giorni come banconista, andato male, era stata l'intenzione di Adele di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire.
3: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
0: En Radio Perqué te indicamos la hora.
7: 22 horas, 30 minutos.
3: Perché Sport. Commenti, informazioni e notizie sullo sport italiano. Da adesso su Radio Perché. I 30 minuti sportivi di Radio Perché. In collegamento con l'Italia. Abbiamo presentato Benvenuti in Italia su Radio Perché. Siamo stati in collegamento con l'infinito mondo della radiodiffusione in lingua italiana. Vi invitiamo a continuare in compagnia di Radio Perché, da Santiago del Cile. 24/7, Radio Perché ti accompagna sempre.
0: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.

0: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia in Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome La Traiettoria?
1: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato. Inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni diciamo delle mie esperienze possono essere utili ad altri, quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì, di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
0: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al 21esimo secolo.
1: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo.
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
3: En Radio Perqué te indicamos la hora.
4: Son las 23 horas.
5: 24 ore su 24, una radio per te, la radio per te, la radio degli italiani in Cile.
3: Giornale radio, su Radio Perché, riassunto informativo settimanale, le notizie del Cile, in lingua italiana, appuntamento informativo con le notizie più importanti, da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
2: Radio Perché te acompaña las 24 horas del día.
3: Radio Perché, la radio del Comité Chile, te acompaña siempre.
2: En Radio Perché te indicamos la hora.
4: Es la 1:00 a.m, 2 minutos.
5: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
2: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
6: Maledetto Covid. Forse questa sentenza ci è sfuggita più di una volta dalle labbra o dai pensieri. Ma il coronavirus può essere di qualche utilità? Voglio condividere con voi un audio anonimo che mi è arrivato sul cellulare. Mi sembra che questo tipo di messaggio sia la versione online dei trovatori medievali che portavano di villaggio in villaggio la saggezza popolare.
7: Ho riflettuto molto in questi giorni, cercando di dare un senso, perché un potuto senso ci dovrà pure essere a tutta questa assurda situazione che siamo costretti a vivere. Ho immaginato se il virus potesse parlare e ho immaginato ciò che direbbe attraverso una lettera se potesse farlo. E queste sono le parole che sono riuscito a mettere su un foglio. Ciao, sono Covid-19. Molti di voi mi conosceranno più semplicemente come coronavirus. Eh sì, sono proprio io. Scusate il poco preavviso, ma non mi è dato far sapere quando arriverò, in che forma e forza mi presenterò da voi. Perché sono qui? Beh, diciamo che sono qui perché ero stanco di vedervi regredire anziché evolvervi. Ero stanco di vedervi continuamente rovinare con le vostre mani. Ero stanco di come trattate il pianeta. Ero stanco di come vi rapportate l'uno all'altro. Ero stanco dei vostri soprusi, delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti interpersonali e dei vostri pregiudizi. Ero stanco della vostra invidia sociale, della vostra abilità, della vostra ipocrisia e del vostro egoismo. Ero stanco del poco tempo che dedicate a voi stessi e alle vostre famiglie. Ero stanco delle poche attenzioni che riservate molto spesso ai vostri figli. Ero stanco della vostra superficialità. Ero stanco dell'importanza che spesso date alle cose superflue a discapito di quelle essenziali. Ero stanco della vostra ossessiva e affannata ricerca continua del vestito più bello o dell'ultimo modello di smartphone e della macchina più bella solo per apparire realizzati. Ero stanco dei vostri tradimenti. Ero stanco della vostra disinformazione. Ero stanco del poco tempo che dedicate a comunicare tra di voi. Ero stanchissimo delle vostre continue lamentele quando non fate nulla per migliorare le vostre vite. Ero stanco di vedervi discutere e litigare per motivi futili. Ero stanco delle continue risse tra chi vi governa e delle scelte sbagliate che spesso fa chi vi dovrebbe rappresentare. Ero stanco di vedere gente che si insulta e ammazza per una partita di calcio. Lo so, sarò duro con voi, forse troppo, ma non guardo in faccia nessuno. Sono un virus. La mia azione vi costerà vite, ma voglio che capiate una volta per tutte che dovete cambiare rotta, per il vostro bene. Il messaggio che vi voglio dare è semplice. Ho voluto evidenziare tutti i limiti della società in cui vivete perché possiate eliminarli. Ho voluto fermare tutto apposta perché capiate che l'unica cosa importante a cui dovrete indirizzare tutte le vostre energie d'ora in avanti è semplicemente una: la vita. La vostra e quella dei vostri figli, e a ciò che è veramente necessario per proteggerla, coccolarla e condividerla. Vi ho voluti il più possibile rinchiusi e isolati nelle vostre case, lontano dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri figli e nipoti, perché capiate quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, una stretta di mano, una serata tra amici, una passeggiata in centro, una cena in qualche locale o una corsa al parco all'aria aperta. Da questi gesti deve ripartire tutto. Siete tutti uguali, non fate distinzione tra voi. Vi ho dimostrato che le distanze non esistono. Ho percorso chilometri e chilometri in pochissimo tempo e senza che voi ve ne siate accorti. Io sono di passaggio, ma i sentimenti di vicinanza e collaborazione che ho creato tra di voi in pochissimo tempo dovranno durare in eterno. Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile. Camminate. Respirate profondamente. Fate del bene, perché il bene vi tornerà sempre indietro con gli interessi. Godetevi la natura. Fate ciò che vi piace e vi appaga e createvi le condizioni per non dover dipendere da nulla. Quando voi festeggerete, io me ne sarò appena andato. Ma ricordatevi di non cercare di essere persone migliori solo in mia presenza. Addio.
8: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
3: "24 ore su 24", una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
9: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso que les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia al que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
8: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
10: Avanza en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
11: ANSA Voice.

0: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada. Magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani e per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere dopo gli studi negli Stati Uniti una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome La Traiettoria?
1: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato. Inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni diciamo delle mie esperienze possono essere utili ad altri, quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì, di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
0: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al 21° secolo.
1: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
0: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a Cortina, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide, cioè io ho avuto questa impressione. 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1, ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport ma fanno parte anche dell'economia?
1: Io penso che l'approccio a accettare che, insomma, che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
0: Se parlava della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
1: Volevo fare per i fatti miei, e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è, penso, ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza degli aspetti affettivi, dall'altra quelli educativi, e tutti e due possono essere rappresentanti della solidità che solo una famiglia ti sa dare, una solidità che può essere anche un insegnamento, può essere anche severità, può essere anche appunto la spinta verso la tua indipendenza, o come è capitato a me anche il senso opposto, no? Cioè di qualcuno che ha paura che tu faccia l'imprenditore perché pensa che potresti sbagliare e far fare una brutta figura agli altri. Alla fine però il denominatore comune è sempre quello che la famiglia intesa come sistema valoriale è assolutamente indispensabile.
0: Le persone che si incontrano hanno sicuramente un grande valore nella vita di ciascuno di noi. Il privilegio di essere un Benetton è certamente quello di aver incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Benetton ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger.
1: Clinton anche ho incontrato con la sua capacità di focalizzare le cose.
0: E anche visione strategica di Clinton, no?
1: Cioè, lui... Sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale. E Kissinger però, insomma, è quello che in qualche maniera mi ha colpito.
0: Sempre
1: l'ho visto tante volte, insomma, ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa, per tanti anni, e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un parallelo col mondo dell'impresa, qualsiasi tipo di funzione, che mi porto con me stesso, cioè non credere mai di essere indispensabili. Qualcuno diceva che i cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Ecco, ogni volta che io ho visto Kissinger, lui mi parlava delle cose anche di recente che avevano sicuramente un orizzonte temporale che sarebbe andato oltre la sua aspettativa di vita, ma lui, questo è sempre stato un tema che non ha mai preso in considerazione, e questo secondo me eleva il senso di uno statista o di un uomo a un livello superiore. È una cosa da cui imparare.
0: Le parole più citate nel libro sono discontinuità e cambiamento. Scrive nel libro: è nella discontinuità che si celano le migliori opportunità. Ogni nuovo inizio chiede discontinuità. E poi, il cambiamento è sempre un'occasione, ma, avverte, richiede pazienza e coraggio.
1: Ciascuno di noi sa che l'innovazione o il cambiamento viene da quella che viene definita l'uscita dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort quando si sta bene è estremamente difficile, forse per questo si vede che tante volte i successi delle persone partono da punti di debolezza, da situazioni poco fortunate, no? Quando si dice l'appetito, quando si dice la pancia che devi avere o la voglia che, no? Ecco, bisogna abituarsi a non dimenticarselo mai, e quindi qualche volta crearselo, se non artificialmente, ma con la consapevolezza che insomma bisogna cambiare anche e soprattutto quando le cose sembra che vadano bene, no? Perché non c'è mai niente che è immobile o eterno. E questo è un invito a considerare, quindi, e avere il coraggio di guardare i momenti più sfortunati come un'occasione per una ripartenza. Se non altro, sei obbligato dagli eventi a uscire dalla zona di comfort.
0: Forse questo è un momento in cui queste parole hanno grande valore. Responsabilità e sostenibilità sono altre due parole chiavi. Ci racconti con 21 Invest la storia delle merendine di Asolo? Cioè, e lì c'è un concetto di sostenibilità esteso, secondo me, no?
1: Sì, un concetto di sostenibilità. Parliamo di un investimento che ha fatto 21 Invest negli ultimi anni, una società che si occupava di produzione di brioche surgelate, insomma prodotti da forno surgelati, che dopo una prima fase di espansione attraverso un processo di acquisizioni e di aggregazioni abbiamo pensato che potesse diventare un esempio proprio concreto della sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità che è anche ambientale, di tipo sicuramente, ma anche di tipo sociale, per cui abbiamo incominciato a disegnare le fabbriche che fossero compatibili con l'ambiente delle bellissime colline di Asolo, senza farne un
0: questione sono patrimonio dell'UNESCO.
1: Esattamente. Abbiamo provato a pensare a una scuola di formazione per i giovani baristi fatta in associazione con la scuola alberghiera, e abbiamo scoperto che facendo tutto questo in realtà stavamo creando valore, ma non valore solo di tipo sociale perché la comunità locale ne beneficiava quant'altro, ma perché la nostra reputazione aumentava, per cui altri imprenditori consapevoli che nel vendere la loro azienda devono tenere in considerazione che continueranno a abitare in quei luoghi ci ha visto con più simpatia. E poi anche tutti questi ragazzi che formavamo così gratuitamente per questa comunità che volevamo far vivere bene, alla fine ci ha ricambiato nella maniera più ovvia possibile, preferendo i nostri prodotti, che tra l'altro erano di migliore qualità.
0: Beh, economia, giovani, meglio di così non si può andare. Questo sarà un paradigma che userà anche nella finanziaria di famiglia, no? Ha detto chiaramente territorio e sostenibilità sono i due principi chiave.
1: Assieme ai miei cugini abbiamo proprio questo faro, questo orientamento molto chiaro, che parte poi tra l'altro da dei valori dei padri fondatori, che sono quelli di una piattaforma internazionale, delle partnership, la crescita, la tecnologia, il coraggio di guardare avanti, e con questo nuovo ingrediente ancora più evidente, che è quello della sostenibilità.

0: Radio Perqué, desde Santiago de Chile.
1: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
2: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
3: Il premio Strega è senz'altro il più noto ed ambito riconoscimento del panorama letterario italiano, ma anche un mezzo per far conoscere gli scrittori italiani a livello internazionale. In questo ambito si situa l'opera del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Rete Mondiale degli Istituti Italiani di Cultura. Un ruolo rilevante, ma sconosciuto ai più, che andiamo a scoprire in questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast realizzato dal MAECI in collaborazione con l'ANSA. Benvenuto a tutti quanti da Patrizio Nissirio dell'ANSA. Ospiti della puntata di oggi sono Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il premio Strega, Nicoletta Di Blasi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, e Simona Battiloro, capo dell'ufficio settimo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Esteri. Infine, un ospite d'eccezione, Manuele Trevi, che è il vincitore, come tutti sanno, dello Strega 2021 con il suo Due Vite. La prima domanda è per la dottoressa Battiloro. Come si articola la collaborazione tra Farnesina e Premio Strega?
4: La vera novità di quest'anno è che come Ministero abbiamo deciso di sistematizzare la partecipazione degli istituti alla giuria dello Strega. Quindi abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse da parte delle nostre sedi all'estero che continuavano ad aumentare. Siamo giunti a un numero di 30 e d'accordo con la Fondazione si è deciso di ridurre il numero di voti disponibili per ogni istituto da 10 a 8. Lasciando invariato il totale a 240 voti, che chiaramente su un totale di 600 voti che vanno a formare poi la giuria dello Strega hanno un peso non indifferente. Gli istituti stabiliscono annualmente, o comunque sia con una certa rotazione, una giuria formata appunto a partire da quest'anno da 8 giurati, di cui fa parte di diritto il direttore dell'istituto interessato, e altre 7 personalità che possono essere scrittori, editori, traduttori, italianisti o semplicemente amici dell'Italia e dell'italiano, che così hanno la possibilità realmente di contribuire a come l'Italia viene vista nel mondo e a come promuoviamo questa nostra nuova visione d'Italia. Mi fa piacere nominare quelli che sono i 30 istituti di cultura che quest'anno hanno collaborato alla giuria e che sono Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenaghen, Helsinki, Il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montreal, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna e Washington. Ogni anno avremo la possibilità di verificare se ci sono dei nuovi istituti interessati ed eventualmente rimodulare la lista in maniera da mantenere alto l'interesse e da continuare a contribuire alla definizione del vincitore del premio Strega. Riteniamo che sia un contributo importante quello che gli istituti possono dare, che non si esaurisce comunque nella partecipazione alla giuria, perché tutti i nostri istituti della rete possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi dedicati al lancio della cinquina oppure incontri con il vincitore del premio, in maniera da moltiplicare le occasioni di rapporto con il pubblico e anche a contribuire a tracciare un ritratto attuale, contemporaneo e ricco di sfaccettature di quella che è l'Italia di oggi e che è quella che vogliamo promuovere sempre più all'estero.
3: A Stefano Petrocchi chiediamo invece di raccontarci com'è nata e come si è evoluta questa collaborazione.
5: La collaborazione tra la Fondazione Bellonci e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero nasce nel 2009. Coinvolgeva all'inizio non più di una decina di sedi, per lo più europee, in ciascuna delle quali è stato costituito un comitato di lettura di circa 10 giurati. Ogni comitato contribuiva alla selezione del libro vincitore esprimendo un voto collettivo.
6: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
7: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
0: En Radio Perqué te indicamos la hora.
8: Es la 1:30 a.m.
6: Perché Sport. Commenti, informazioni e notizie sullo sport italiano. Da adesso su Radio Perché, i 30 minuti sportivi di Radio Perché, in collegamento con l'Italia. Abbiamo presentato Benvenuti in Italia, su Radio Perché. Siamo stati in collegamento con l'infinito mondo della radiodiffusione in lingua italiana. Vi invitiamo a continuare in compagnia di Radio Perché, da Santiago del Cile. 24/7, Radio Perché ti accompagna sempre.
0: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.

0: mucho, por lo tanto reiterar simplemente la invitación para el día viernes 6 de diciembre 6. A las 20 horas, si no me equivoco.
1: 20 horas.
0: En el Estadio Italiano de Temuco, ¿verdad? En perfecto. El Estadio Italiano de Temuco. Bueno, ¿ya? Yo voy a hacer lo posible por acompañarlos, así que lo más probable es que nos veamos viernes 6 por allá en Temuco, entonces.
2: Okay. Lo dejamos cordialmente invitado, Claudio, que aparezca por estos lados acá del sur de Chile.
0: Perfecto.
1: Es un agrado que estén por acá.
0: Con mucho gusto. Nos veremos entonces el 6. Un gran abrazo para Camilo Cirotti, vicepresidente de Fratellanza, y Marco Cirotti, con quienes hemos estado conversando en directo y en contacto telefónico desde la capital de la Araucanía, Temuco. Hasta la próxima y gracias por la compañía.
3: Estás en Radio Perqué. Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
4: Radio Perqué, la radio del Comité Chile, te acompaña siempre.
5: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hiposmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños. Es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo, pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles: el ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz, y si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor, y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
6: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
7: Avanza en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
8: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
9: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
10: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gianmaria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su quattro non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
8: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
3: Musica, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
7: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
11: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
12: Nel novembre scorso l'Italia ha assunto la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una carica che manterrà fino a maggio. Si tratta di un organismo tanto importante quanto poco conosciuto. Basti pensare che è nell'ambito del Consiglio che agisce la Corte Europea per i diritti dell'uomo e che la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne è un documento che nasce proprio da questa istituzione. Ma cosa fa esattamente il Consiglio e a cosa punta la presidenza italiana? Benvenuti a tutti voi da Patrizio Nissirio dell'ANSA, Voci dalla Farnesina, che è il podcast del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'agenzia ANSA. Per saperne di più sul Consiglio d'Europa, ne parliamo con Valeria Biagiotti, capo della Task Force per la presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e con Giuseppe Zaffuto, responsabile per la comunicazione con i media sulle attività del Vice Segretario Generale in vari paesi, tra cui l'Italia. Cominciamo proprio con Zaffuto. Ci può spiegare, soprattutto a chi non è addetto ai lavori, cos'è e cosa fa il Consiglio d'Europa e soprattutto, lo diciamo veramente perché è un errore molto comune, perché viene spesso confuso con il Consiglio europeo?
13: Sì, salve a tutti. Il Consiglio d'Europa è anzitutto una organizzazione internazionale molto antica, fondata nel 1949, ed è un'organizzazione classica di diplomazia multilaterale. Pertanto è un'organizzazione molto simile alle Nazioni Unite, se vogliamo, in forma regionale. Il Consiglio d'Europa viene spesso confuso con il Consiglio europeo o con il Consiglio dell'Unione Europea per tutta una serie di motivi. Anzitutto perché la sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo richiama fortemente la sede del Parlamento europeo che si trova qui accanto alla nostra organizzazione. Poi perché fondamentalmente sia il Consiglio d'Europa che l'Unione Europea condividono due elementi fondamentali della comunicazione. Uno è la bandiera e l'altro è l'inno. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione classica, è un'organizzazione tematica che si occupa di diritti umani, si occupa di democrazia e si occupa di primato del diritto, primato della legge. È un'organizzazione che ha una membership molto vasta perché vanta 47 paesi, quindi a differenza dell'Unione Europea comprende tutta l'Europa. Quindi una organizzazione con una membership vasta che manca soltanto di uno Stato in Europa che è la Bielorussia.
11: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
7: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
14: En Radio Perqué te indicamos la hora.
15: Son las 2 de la mañana.
16: Elezioni politiche 2022 su Radio Perché, la radio del Comites del Cile. In Italia si vota domenica 25 settembre 2022. All'estero si vota prima. Gli elettori riceveranno le schede elettorali presso il proprio domicilio e dovranno restituirle all'ufficio consolare via posta entro le ore 16 locali del 22 settembre. Speciale informativo di Radio Perché sulle elezioni politiche 2022. In Cile potranno votare gli elettori iscritti all'AIRE, anagrafe italiani residenti estero, e italiani temporaneamente all'estero. Infatti, possono votare i cittadini che si trovano temporaneamente all'estero per almeno 3 mesi, per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Lo stesso vale per i familiari conviventi all'estero. In questo caso, per ricevere il plico elettorale all'indirizzo estero, deve essere presentata apposita richiesta al comune italiano di residenza entro il 24 agosto. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it, sul sito dell'Ambasciata d'Italia, sul sito del Comites del Cile www.comites.cl. Radio Perché, la radio del Comites del Cile, al vostro servizio.
17: Eine große Generale wird nie ohne Rost. Über Baron, über Pedro, was ohne Rost einen Fürst hat.

0: tu dal punto di vista della perquisizione del virus o delle persone malate, infettate?
1: Questo è multifattoriale, non è soltanto un fattore isolato, ma la densità di popolazione, la densità di costruzione che c'è nel nord in Italia, nella Lombardia e in paesi che sono affettati o sono isolati adesso con il outbreak, con questi casi primari che sono tutti venuti da fuori, quasi tutti dalla Cina, siano arrivati in modo diretto o via altri posti o aeroporti, voli di connessione. Il controllo di questi casi dà un po' di numeri, impressionano un po' forte. E con riguardo o facendo il comparativo con la Francia, con la Germania, perché l'Italia ha fatto più di 10 volte il numero di analisi che gli altri paesi. Ma quando la Francia aveva fatto 400 e con i primi casi avevano avuto un outbreak in ospedale francese, l'Italia già aveva fatto 4.000, 5.000. Non
0: Dunque,
1: è una reazione. E con ritardo
0: no,
1: o no,
0: è stata
1: no, ce l'ha.
0: opportuna la reazione italiana. E poi una cosa, chi più cerca più trova, ecco, detto in italiano.
1: Certo, chi più cerca più trova. E questo è stato un fattore di allerta molto, molto importante per anticipare queste misure che siano. Preso in questo momento. L'altro fattore è che la concentrazione di passeggeri che sono venuti dalla Cina al nord Italia e in Lombardia, tanti italiani che vadano in Cina per business, per scambi commerciali, per turismo e anche i cinesi che vengono a Milano o a tutta la Lombardia con il business, fanno un fattore di rischio scatenato, un contagio focolai molto circoscritto. Le persone che si sono contagiate intorno non sono persone che hanno un rischio biologico speciale,
0: Diciamo per l'avanzata età o
1: anziani,
0: anziani, perfetto.
1: malattia polmone.
0: Preesistenti.
1: Certo, ma la gente è quella gente che è suscettibile anche alle altre infezioni virali d'inverno, il flu comune, l'influenza comune.
0: Dunque, stiamo parlando con Juan Carlos Bertoglio, dottore medico direttore di un importante ospedale pubblico del Cile. Facciamo una pausa e torniamo a parlare ai nostri ascoltatori italiani di che cosa si prevede per il Cile. A tra poco. Benvenuti di nuovo, stiamo conversando con Juan Carlos Bertoglio, medico direttore dell'ospedale di riferimento di Los Ríos nel sud del Cile. Juan Carlos, quali sono le prospettive per il coronavirus in queste parti del mondo, cioè in Cile, soprattutto tenendo in mente che ci stiamo avvicinando all'autunno?
1: Quello è un fattore di incertezza perché all'emisfero nord c'è stato alla fine l'outbreak a metà d'inverno e anche alla fine d'inverno. Adesso incomincia la primavera, calda, aspettiamo, e con questo
0: Cose dovrebbero migliorare.
1: a migliorare perché i fattori ambientali che sono le gocciole che in sospensione nell'aria. Vanno diminuiti la umidità dell'aria e anche il fattore temperatura, che è molto importante, produrre una diminuzione del carico virale nell'aria che si respira. Adesso, qui all'emisfero sud, l'infezione è arrivata alla fine dell'estate e anche incomincia l'autunno. E al sud del paese, al sud del Cile. Questo è un clima, condizioni che sono difficili per questo, perché c'è un'alta umidità, fredda, piove, c'è il vento, un vento forte. Questo obbliga la gente a rimanere in casa, posti chiusi, usare il riscaldamento domestico.
0: Tutti ambienti, tutte condizioni ambientali che certamente favoriscono i contagi, vero?
1: Certo, e questa è una incertezza. E anche ci sono le altre infezioni normali, comuni dell'inverno, che sono le altre infezioni, virus sinciziale respiratorio, le altre influenza normale, comune, diciamo, che obbligano a distinguere precocemente.

0: semplicemente di quale virus si tratta. I pazienti arrivano con i sintomi. E questa diagnosi differenziale è complicata, perché dobbiamo spendere molto di più tutti gli altri parametri per concludere, trovare quale microbio si tratta. Difficile e anche costoso. E noi non abbiamo, diciamo, una quantità di risorse economici, tecnologiche le abbiamo, possiamo farlo, ma in una vasta quantità non è così facile.
1: Ho capito. Bene, Juan Carlos, io vorrei ancora una volta ringraziarti per il tuo tempo, la generosità riguardo i nostri ascoltatori sia in Cile che in Italia, chiederti di sentirti a Radio Perché un ospite permanente e come a casa tua. Sarai benvenuto quando vuoi e grazie ancora di condividere questi minuti con i nostri ascoltatori.
0: No, ti ringrazio a te Claudio e anche a Radio Perché, che fa un bellissimo lavoro per tutti i discendenti di italiani, e la nostra colonia in Cile permette una unione affettiva con la patria. E anche dirti che per noi questa situazione è una situazione di scambio di conoscenza, di esperienza, e abbiamo ricevuto dei colleghi italiani tutta la informazione online, e noi abbiamo fatto il nostro protocollo facendo un comparativo con quello che si è fatto in Italia, adattato qui localmente misure in base a quello che si vede e si sta provando in Italia, quello che funziona, quello che non funziona anche, e per noi quella linea solidaria con chi stiamo lavorando,
1: che bello.
0: È dimostrazione di amicizia, di unione, e l'Italia continua facendo una grande generosità a questi paesi dove si trovano tanti discendenti italiani come noi.
1: Mi fa piacere dare testimonianza, che anche su Radio Perché si possa dare testimonianza di questa amicizia e fratellanza tra l'Italia, tra la lontana Italia e il Cile, che comunque ci sta portando e ci sta permettendo di affrontare questa difficoltà generata dal coronavirus anche in base all'amicizia e alla vicinanza tra il Cile e l'Italia.
0: Come dice Modugno, la distanza è come il vento.
1: Bene.
0: Un'ultima cosa,
1: certo.
0: Posso ringraziare quelli grandi italiani che sono venuti nel dopoguerra, che sono venuti qui in America cercando pace,
1: certo.
0: E gran parte della brava medicina cilena, perché abbiamo una buona medicina qui.
1: Assolutamente.
0: È una eredità di grandi professori italiani, medici, accademici che sono venuti dall'Italia. Qui sono scuole, intere scuole, all'Università Cattolica Santiago, scuole di medicina, l'Università Australe, a Concepción, e anche a Temuco, dove c'è un bel consolato d'Italia, qui nel sud, 200 km al nord da Valdivia. C'è un consolato e una bella colonia. Sono tutti insegnanti che hanno sviluppato gran parte di questo che abbiamo qui come stabilimenti, come rete, come criterio di politica sanitaria, come ricerca. Abbiamo il trapianto del medullo osseo, il trapianto renale, abbiamo la terapia del cancro qui. Tutto questo è stato sviluppato per medici che sono venuti in quell'epoca e che sono stati i miei insegnanti. Adesso ringrazio i miei professori e a tutto questo che l'Italia noi ha dato.
1: Bravissimo. Credo che è un messaggio importantissimo che va appunto nella linea di Radio Perché, che tiene a sottolineare ogni punto e ogni eredità anche italiana in Cile. Juan Carlos, un grande abbraccio, ribadirti l'assoluta disponibilità di Radio Perché per qualunque evenienza che ritieni di informare i nostri ascoltatori sia in Italia che in Cile.
0: Un caro saluto e un forte abbraccio a tutta l'Italia. Questa situazione usciremo vincente.
1: Senza dubbio. Grazie Juan Carlos.
0: Grazie a te.
2: Conversación, noticias, música, entrevistas. Radio Perqué 2020.
3: las mejores conversaciones en Radio Perqué. En nuestro sexto aniversario, seguimos recordando una selección de entrevistas y conversaciones con nuestros invitados en los estudios o en conexión con Radio Perqué. No te las pierdas.
4: Estás en Radio Perqué.
5: Buon pomeriggio alle persone che in questo momento sono collegate e stanno ascoltando Radio Perché, la radio del Comites che trasmette da Santiago del Cile. E chi vi parla al microfono è Marilena Sias. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Andrea Amato, il direttore di Slow Food per l'America Latina, e Iris Vittori. Iris fa parte della Reale Foundation. Andrea nasce a Torino nel 1980, dopo aver studiato alla Facoltà di Lettere e Filosofia alla Laurea di Torino, si specializza in scienze della comunicazione. Dal 2007 è direttore per l'America Latina di Slow Food. Che cosa l'ha portato a partecipare a questo movimento, a questa iniziativa?
6: Intanto buon pomeriggio a tutti e grazie mille per l'invito, sono molto contento e emozionato di essere qui con voi oggi. Io sono nato a Torino ma ho sempre vissuto a Bra, un centro in provincia di Cuneo di circa 30.000 persone, dove è nato nel 1986 Arcigola e poi Slow Food, e quindi nel mio percorso personale ho sempre avuto contatti con Slow Food e ho sempre visto questo movimento crescere. Nel 2000, come molti altri giovani braidesi universitari, ho iniziato a collaborare con Slow Food per gli eventi e ho partecipato per la prima volta come volontario al Salone del Gusto nell'anno 2000, appunto. Il Salone del Gusto, chiamato oggi Terra Madre, è un grande evento internazionale dove convergono a Torino tutti i rappresentanti delle reti Slow Food e dei progetti Slow Food nel mondo, che sono contadini, cuochi, pescatori, e si incontrano con i consumatori. In quell'ambito ho iniziato, quell'anno mi dedicai a un'attività di cucina in una sala che era la Gran Sala dei Formaggi, e mi piacque molto l'ambiente, che era un ambiente molto internazionale. In un solo posto, che è il Lingotto di Torino tuttora, incontrai persone da tutto il mondo e per me fu veramente una cosa impressionante. L'anno seguente feci la stessa cosa a Cheese, che è l'evento di Slow Food dedicato ai formaggi che si svolge per le vie di Bra. Fui aiutante di un gruppo di produttori di Gouda olandese e anche lì conobbi pezzi di mondo che sognavo di conoscere e che non potevo conoscere per la distanza, per molti motivi, e che convergevano a Bra. E pensai che questo movimento è una cosa molto bella, che unisce molte persone, che abbatte i muri, che crea unione tra le persone di tutto il mondo. E allora di lì collaborai a tutti gli eventi fino al 2006. Un anno, per esempio, aiutando dei produttori di salsiccia di Mangalica dell'Ungheria, conobbi Gorbaciov, che venne ad assaggiare la salsiccia perché gli ricordava la sua infanzia. In questi anni con Slow Food ho conosciuto il presidente Mattarella, ho conosciuto il presidente della Repubblica di Cuba, giusto 2 mesi fa, un evento di Slow Food Cuba, e quindi questa internazionalità mi aveva sempre colpito. Dal 2007 sono entrato negli uffici internazionali occupandomi di America Latina, e di lì ho potuto conoscere e viaggiare in buona parte dei paesi latinoamericani supportando e collaborando con le reti locali dell'associazione Slow Food.
5: Oltre 160 paesi sono coinvolti in questo movimento, corretto?
6: Sì. Sì, diciamo che il nostro movimento è un movimento che nasce spontaneamente. L'ufficio continua a essere a Bra e da lì coordiniamo tutte le reti di tutti i paesi. In ogni paese il movimento può nascere spontaneamente. Per nascere è sufficiente che almeno 10 persone si interessino, si innamorino della filosofia che porta avanti Slow Food e conformino, compilando un protocollo, quella che si chiama comunità. Da quel momento in poi nasce Slow Food in quel paese, in quel territorio, dall'ufficio cerchiamo di aiutarli, sostenerli per creare altri nodi, altre comunità, creare una rete che lavora, diciamo, perché tutti possano avere accesso a un cibo buono, pulito e giusto.
5: Perché la scelta dell'America Latina? Cosa l'ha legato all'America Latina? È stata una scelta casuale oppure pensata e voluta?
6: È stata una scelta casuale, perché stavano cercando un nuovo collaboratore per l'ufficio latinoamericano. Io mi sono proposto, avevo dei parenti, una parte della mia famiglia all'epoca viveva tra Madrid e Granada, quindi avevo un po' di conoscenza della lingua spagnola. Però è stata casuale. Certo è che per un italiano che sogna di viaggiare, di conoscere il mondo, l'America Latina significa tanto, significa una terra di frontiera, di scoperta, anche di libertà, di grandi ideali, e quindi ne fui subito rapito dall'idea. Feci subito un primo viaggio in Brasile e poi di lì lavorai per molti anni, soprattutto in Centro America, in Guatemala, sulle filiere del caffè. Negli ultimi anni tanto in Messico, poi in Colombia e adesso da quest'anno anche con il Cile.
5: Qual è la vostra missione nel mondo?
6: La missione è che tutti abbiano accesso a un cibo buono, pulito e giusto. Per noi buono, pulito e giusto è il sinonimo di qualità del cibo. Lo condensiamo in questi tre elementi. Buono significa che dia soddisfazione nel mangiarlo. Il nostro è un movimento che è nato anche come movimento edonistico legato al cibo e si è trasformato negli anni in un movimento legato alla sostenibilità. Però l'elemento del piacere, che a volte nel mondo... diciamo così, nel mondo dell'impegno sociale viene dimenticato, da noi è molto importante. E buono non significa qualcosa che decide un italiano, un francese, un europeo, ma è un concetto molto locale, legato al territorio, e di solito ha a che fare con i ricordi, la memoria, che è quello che le nostre mamme, le nostre nonne ci cucinavano. Pulito significa un cibo la cui produzione non danneggia l'ambiente in generale, anche se in questi anni in cui stiamo assistendo al cambio climatico così radicale è importante non solo non danneggiare l'ambiente, ma che le produzioni agricole siano resilienti e aiutino a cambiare questa tendenza del cambiamento climatico. E giusto significa molto semplicemente creare dei sistemi di produzione, di distribuzione dei consumi giusti. Significa che abbiano al centro le persone, i cittadini. Molto spesso l'industria alimentare, che è quella che alimenta la maggior parte delle persone, si dedica unicamente al profitto. Quello che noi vogliamo fare è mettere al centro le persone e soprattutto, da un lato, aiutare i produttori di cibo che lavorano in maniera sostenibile, e dall'altro creare consumatori sostenibili, coscienti, che noi chiamiamo coproduttori. Significa che siano consumatori che sappiano che alla fine sceglieranno il cibo che vogliono da mangiare, da comprare, però almeno che siano informati, almeno che sappiano che l'impatto delle loro azioni in ambito di acquisto, di consumo di cibi, ha un impatto differente. Bere una bibita gasata ha un impatto diverso per il proprio corpo, la salute della persona, ma anche del territorio, dell'economia locale, diverso da bere un succo di frutta fresco comprato da agricoltori della zona. Un consumatore cosciente sa questa cosa e prende delle decisioni che hanno un impatto per tutti questi aspetti.
5: Quindi in qualche modo possiamo dire che educate la consapevolezza, insomma, no? di quello che si mangia, di come si produce, eccetera. Come sviluppate però il concetto proprio di slow food? Quali sono i progetti che seguite? Come cercate di ampliarli? Se ci sono iniziative che possiamo qui menzionare?
6: Sì, prima di tutto.
3: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
4: En Radio Perqué te indicamos la hora.
2: Son las 4 de la mañana.
3: Elecciones políticas 2022. En Radio Perqué, la radio del Comité de Chile, te informamos acerca de las elecciones generales italianas del próximo 25 de septiembre y en particular de cómo participar con tu voto desde Chile. Importante, Como alternativa al voto por correspondencia, los ciudadanos registrados en el aire, anágrafe para italianos residentes en el exterior, pueden elegir votar en Italia, en su propio municipio, comunicando por escrito su elección, opción, al consulado competente, antes del 31 de julio de 2022. Esta comunicación podrá redactarse en papel común y para ser válida deberá contener el nombre, apellido, fecha, lugar de nacimiento, domicilio y firma del elector y deberá acompañarse de copia del documento de identidad del declarante. Para esta comunicación, también puede utilizar el formulario correspondiente, que se puede descargar del sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, esteri.it, o del de su oficina consular correspondiente. Los votantes que opten por votar en Italia, en las próximas elecciones políticas, recibirán de sus respectivos municipios italianos la postal aviso para votar en los colegios electorales de Italia, por los candidatos de las circunscripciones nacionales y no por los de la circunscripción extranjera. La elección, u opción, de votar en Italia es válida solo para una consulta electoral o elección. La opción de votar en Italia puede ser posteriormente revocada con una comunicación escrita que se enviará o entregará a la oficina consular de la misma manera y dentro de los mismos plazos establecidos para el ejercicio de la opción. Si elige regresar a Italia para votar, la ley no prevé ningún tipo de reembolso por los gastos de viaje incurridos, sino solo concesiones arancelarias dentro del territorio italiano. Únicamente los electores residentes en países donde no existen condiciones para el voto por correspondencia tienen derecho a la devolución del 75% del importe del billete de viaje, en clase económica. Elecciones Políticas Italianas 2022, en Radio Perché.
7: "24 ore su 24", una radio per te. La radio perché? La radio degli italiani in Cile.
8: Ein großer General, Whitney ohne Rost. Über Bau, über Pedro, was ohne Rost einen Fürst hat.

0: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Quiero comentarles sobre un tema bastante frecuente en nuestra práctica habitual, que es el dolor de cabeza, que también se llama cefalea. Es algo muy frecuente, creo que todos lo hemos sufrido alguna vez en nuestras vidas, y las entidades más frecuentes son la migraña, o también conocida como jaqueca, y la cefalea de tipo tensional. La jaqueca es un dolor pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza o bien alrededor del ojo, de una intensidad moderada a severa, que limita o impide las actividades de la vida diaria y que se acompaña de náuseas, vómitos, molestia para ver la luz, molestia hacia los sonidos fuertes y molestia de olores desagradables. Suele durar más de 4 horas y es bastante invalidante. Suelen haber antecedentes familiares. Por su parte, la cefalea tensional es un dolor de tipo más bien opresivo, como en cintillo alrededor de la cabeza, y tiene una intensidad menor, de leve a moderada, y generalmente no impide las actividades de la vida diaria y tiende a ser desencadenado por estresores de la vida diaria. Todas estas patologías siempre es recomendable visitar a un neurólogo para determinar su diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que estas condiciones son entidades que limitan bastante la vida diaria de las personas. Hay cefaleas o dolores de cabeza que ameritan una visita a la urgencia de inmediato. Son las que llamamos las cefaleas con banderas rojas. ¿Cómo cuáles? Un dolor de cabeza ictal, es decir, que se instala de forma aguda, muy intenso y severo. Otra condición es tener un dolor de cabeza después de un golpe severo, sobre todo con pérdida de conciencia. Otra condición que lo amerita es haber tenido una cefalea que ha cambiado sus características o que aparezca más allá de los 50 años sin haber tenido episodios previos. Todas estas condiciones ameritan una evaluación urgente. Recuerde, no se automedique y busque ayuda médica a la brevedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
1: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
2: Disfruta lo mejor en Radio Perqué. En nuestro sexto aniversario, recordamos una selección de conversaciones y entrevistas con destacados invitados. Aquí, en Radio Perqué, XKE.cl. Estás en Radio Perqué.
3: Carissime amiche e amici di Radio Perqué, vi do il benvenuto oggi ad una conversazione interessantissima con una ospite, direi, di spicco da una parte, ma una grandissima amica, una persona a cui mi permetto di voler tantissimo bene, la nostra, ormai conosciuta da tutti gli italo-cileni, la nostra carissima Anita Odone. Anita, come stai?
4: Ciao carissimo, come va? Mi vuoi bene? Anch'io ti voglio bene, tanto.
3: Grazie, grazie Anita. Lo sai che per tanti versi questa è casa tua, dunque non oso darti il benvenuto a casa tua, perché hai tanti motivi per cui sentirti a casa. Dunque, Anita, tu sei un personaggio, una persona amatissima nella collettività, una persona con una biografia che io oserei qualificare consegnata, dedicata a noi italiani in Cile. Non posso iniziare questa conversazione senza chiederti in quanto sia possibile che ci racconti e poter condividere con te in prima persona un po' della tua opera, un po' della tua storia di vita riguardo le attività culturali di cui siamo stati testimoni in tanti. Però perché non ci racconti un po', perché non ci avvicini a questa storia di vita vissuta non oso neanche dire quanti anni, però lo lascio a te. Dunque, raccontaci un po' Anita Odone e le attività culturali.
4: Grazie Claudio, innanzitutto grazie dell'invito, perché veramente mi sento in casa, ecco. Comunque la mia storia di vita inizia quando io ero molto bambina, perché ho vissuto l'Italia da quando sono nata con genitori italianissimi, e poi anche ero una ragazzina che cantava, che ballava, che scendeva le scale facendo gli show. Cioè fin da piccola ho vissuto l'Italia, la musica, le canzoni che mia mamma mi insegnava, e quindi questa semina semplicemente l'ho poi ridata a tutti coloro, a tutti i ragazzi che sono stati con me. Comunque la mia vera storia culturale inizia, innanzitutto sono insegnante, ho incominciato la mia carriera nella mia scuola italiana, e poi in un certo momento andai in Italia a abitare, però per certe circostanze dovetti tornare in Cile. Il mio ritorno, con molta nostalgia, fu praticamente l'impulso per poter poi organizzare tutte le attività culturali che ho organizzato. Quando tornai dall'Italia, ti parlo dell'anno 77, lo Stato italiano mi offrì la possibilità di realizzare la parte culturale, di organizzare qui allo stadio la parte sociale e culturale. Simultaneamente continuavo a fare scuola, e nella scuola c'era anche una possibilità di fare delle cose. Tant'è vero che fui invitata con la mia classe insegnante guida a un programma TV. Questo programma TV fu vinto da noi, tra virgolette, e portammo alla scuola cosa ti posso dire?
3: Un bel premio?
4: Un bel premio, dai. E quindi la scuola era contenta, però questa vincita ha fatto sì che Cesare Antonio Santis invitasse me alla Gran Noce d'Italia.
3: Che cos'era la Gran Noce?
4: Era un programma dedicato soltanto all'Italia, in cui c'erano dei balli da presentare, delle barzellette da presentare, delle canzoni da presentare, e quindi tutti ci mettemmo a lavorare e presentammo questa Noce d'Italia. Dove c'era
3: in TV, un programma TV,
4: sì, nel canale 7. Sì. E lì, in questa Gran Noce d'Italia, si presentò l'Andrea Tessa, che aveva vinto il mio primo festival della canzone italiana che avevo già organizzato.
3: A quanti anni dunque?
4: Parliamo del 77.
3: Però per esempio Andrea Tessa...
4: Non bisogna dire l'età dell'Andrea, perché lei mi ha detto...
3: No, la ragazzina, diciamo.
4: Cioè l'Andrea ha vinto il festival quando lei era in quarta media, cioè l'ultimo anno, che è stato l'anno in cui io feci il primo festival della canzone italiana. E quindi Andrea vinse questo festival e fu invitata alla Gran Noce d'Italia. E anche il coro alpino... E anche il mio gruppo Fiaccola, che stava nascendo.
3: Facciamo una parentesi. Quanto ci manca un coro alpino, vero Anita?
4: Moltissimo.
3: perché molto. Il buon Giorgio Cattoni, che è mancato alcuni anni fa,
4: sì.
3: Però da lì in poi, perché avevamo un coro alpino di lusso, di prima categoria.
4: Assolutamente, ci manca tantissimo. E poi anche la personalità di Giorgio, cioè io penso che le persone che sono capaci di portare avanti delle attività di quel tipo devono avere una personalità particolare. Comunque ti dico, questa gran noce d'Italia con il gruppo Fiaccola che stava nascendo e Andrea Tessa che aveva vinto il coro alpino, poi tanti soci di qua che avevano preparato delle barzellette.
3: Ah,
4: sì, perché bisognava anche fare delle barzellette simpatiche sugli italiani. E inoltre i balli che abbiamo presentato.
3: Tutto questo al programma,
4: sì,
3: di
4: è stata Antonio tutta Santi, una serata, sì, tutta italiana. Bravo. Ecco.
3: Poi facci capire, in diretta, questo è stato,
4: certo, in diretta.
3: All'epoca non si registrava molto.
4: No, in diretta con un pubblico abbastanza numeroso.
3: Gremito.
4: Sì, sì.
3: Ma che sì. Bello, che sì. Bello. E poi proprio allo studio di TV, di
4: sì, esatto,
3: IUN.
4: No, tutti là, tutti là. Tutti là. Sì. Comunque questa grande...
3: Questo è stato l'esordio, dici tu, della tua carriera?
4: Qual modo sì, perché era nato il festival, era nato il gruppo Fiaccola e quindi dopo di questo era nato anche il mini festival con i bambini piccolini dai 4 anni fino ai 12 in quel tempo là. Poi ci fu anche la possibilità di mandare un bambino allo Zecchino d'Oro. E anche lì la TV venne qui allo stadio, mi aiutò e il bambino viaggiò in Italia, Hans Boronik, il bambino. E quindi quel bambino lì rappresentò il Cile allo Zecchino d'Oro per la prima e ultima volta. E avevano tradotto il suo nome Juan Espinosa perché Hans Boronik era troppo
3: era un po' tedesco,
4: non rappresentava molto il Cile, ecco, è tutto così. E lui si vestì da guaso e quindi da allora in poi lo Zecchino d'Oro, i bambini che vengono dagli altri paesi si vestono con il costume tipico del paese.
3: Anita, credo che è il momento di fare una piccolissima pausa, ma torniamo subito a continuare a parlare di questa bellissima storia.
5: Radio Perché, la radio del Comités Chile ti accompagna sempre.
6: 24 horas junto a ustedes. Radio Perché te acompaña las 24 horas del día. Radio Perché, 24 horas al día.
3: Eccoci ancora, torniamo con Anita Odone che ci sta raccontando un po' l'inizio della sua lunga carriera di successo, portando avanti le radici e le tradizioni culturali degli italiani in Cile. Anita, cosa è successo dopo questo esordio marcato dal programma TV di Santis?
4: E vabbè, dopo questo esordio tutte le attività incominciarono a crescere tantissimo, perché da una parte il festival e il mini festival erano sempre gremiti di gente, si faceva nella palestra dello stadio ed era sempre pieno. E da lì poi tanti artisti che sono nati lì, come Cristian Natalino anche, che è nato nel nostro festival, Elia Scantigliana, che anche lui ha fatto la sua carriera grazie al festival, hanno vinto. Poi c'è anche Gidio Bonfanti, che in questo momento fa la guida turistica a
3: Milano.
4: A Milano.
3: E un grande saluto per Gidio, perché
4: esattamente
3: è un grande amico che...
4: Esatto.
3: che devo telefonare per tanti motivi.
4: Eh sì, e poi è appena sposato, si è sposato da Romina.
3: Infatti.
4: Con una ragazza di Catania e abitano a Milano, fa, come ti dico, guida e sicuramente mentre porta i turisti in giro canta e balla, fa le sue cose. Comunque questi festival crebbero tantissimo e il Fiaccola diventò un grande gruppo. Perché un grande gruppo? Era un momento importante per la nostra collettività. C'erano dei dirigenti stupendi in Valparaiso, dappertutto. Era nato anche il COEMET e il COMITES.
3: Per la prima volta.
4: Esattamente.
3: Diciamo, gli italiani all'estero hanno avuto la possibilità di avere un ente legale riconosciuto dalla legge italiana per rappresentarsi.
4: Assolutamente. E questo fece sì che le attività nelle collettività italiane dappertutto nel Cile crescessero e diventassero importanti. Tant'è vero che nell'anno 1986 si organizzò a Valparaiso il primo incontro degli italiani del Cile. Questo primo incontro ebbe un successo fenomenale. Arrivarono da tutte le parti del Cile e io ebbi la grande soddisfazione che mi chiedessero di fare al Teatro dell'Università Santa Maria la mia opera più grande col Fiaccola, cioè Cara Vecchia Italia. Quando ci penso...
3: Divenuto, permettimi di dire che è divenuto un vero marchio.
4: Sì.
3: Un vero marchio nella collettività.
4: Esattamente. E mi vengono i brividi perché il gruppo di persone che era lì al teatro dell'Università Santa Maria vissero un'emozione tremenda e anche fecero vivere al mio gruppo una grande emozione. Cara Vecchia Italia fu presentata davanti a un pubblico enorme. E alla fine, si alzarono a cantare tutti vivere. Mi ricordo Sergio Neto, grande dirigente della collettività italiana,
3: infatti.
4: Partito anche lui adesso, e lui era presidente del Comites pure, e mi ricordo Sergio Neto in prima fila che si alzò e tutto il resto del pubblico si alzò con lui a cantare Vivere. Fu un'emozione mai dimenticata e poi questa Cara Vecchia Italia fu richiesta anche a Concepción, a Copiapó, alla Serena, dappertutto.
3: Diciamo che fu richiesta e fu andata.
4: Certo.
3: E fu realizzata,
4: fu presentata.
3: Questo
4: fu presentata
3: è bello.
4: Diverse volte anche nella scuola. E poi venne la Cara Italia Nostra, poi chi sono questi italiani, e tutte le commedie musicali che parlavano delle diverse regioni, perché per noi era importante che tutti sapessero che l'Italia non è una regione sola, che sono 20 regioni e che tutte sono importanti e tutte sono valide da rappresentare e da conoscere.
3: Ed ogni regione ha un patrimonio culturale incalcolabile, cioè
4: esattamente.
3: Una ricchezza, cioè la ricchezza culturale di ogni regione già è incalcolabile in sé, diciamo. Dunque è bello poter sottolineare e far vivere e sentire non solo ai propri discendenti della regione, ma far conoscere a tutti le diverse ricchezze di ogni regione italiana, vero?
4: Questo era lo scopo. Tant'è vero anche che molte persone, quando si presentava una regione in particolare, mi aiutavano a fare il menù, persone della regione. Allora loro si impegnavano a dirmi che cosa si poteva fare di menù, che così la gente poteva conoscere non solo le canzoni e la cultura,
3: anche la gastronomia.
4: Anche la gastronomia.
3: Così distintiva.
4: E quindi nacque la serata toscana, la serata romana, tantissimi posti, la veneziana, tutte. La siciliana, mi ricordo tanto il gruppo dei siciliani che ci teneva tantissimo, che poi la Sicilia è ricchissima in cultura, in musica, in tutto, anche gastronomia. E quindi questo a me manteneva un amore per me stessa verso l'Italia e a tutti coloro che partecipavano e anche al pubblico, perché si dava a conoscere la nostra Italia. Ora, io vorrei dire che simultaneamente a questa attività culturale organizzavamo allo Stato Italiano delle feste di Capodanno incredibili, dove veniva un sacco di gente che si incontrava, si abbracciava, si faceva gli auguri di Capodanno. Poi, d'improvviso, un giorno così, trovai Ramon Fiori. Ramon Fiori, tu dirai chi è?
3: Ecco, io quella domanda, appunto, chi è Ramon Fiori, credo che lo spunto giustissimo per lasciare in sospeso i nostri auditori, per fare una piccolissima pausa e tornare per rispondere questa incognita: chi sarebbe Ramon Fiori? A tra poco.
6: Estás en Radio Perché. Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché. Continuamos con la conversación. Estás en Radio Perché.
3: Eccoci di nuovo con, per me, ripeto, sempre un onore avere con me e condividere con voi la presenza di Anita Odone, una grande amica, se mi consenti, Anita, che ci sta raccontando una storia, la sua storia di vita, che comunque è strettamente legata alla storia di noi come italiani in Cile. Dunque, Anita, Ramon Fiori, era una domanda che era: chi è questo signore, chi è questo nome e come siamo arrivati a questa domanda?
4: Ecco, Ramon Fiori era il figlio di chi? Di Paolo Fiori.
3: Capisci? Che questo è già un nome più conosciuto.
4: Assolutamente,
3: secondo me.
4: Cioè, Paolo Fiori fu un grande personaggio della nostra collettività. Lui creò l'Ora Italiana. In questo momento l'Ora Italiana dovrebbe, non so quanti anni aspetta, è degli anni 40, quindi sono trascorsi tantissimi anni, e quindi 80 anni mi sembra. E quindi lui era un grande personaggio, Don Paolo. Mi ricordo che andava a scuola e ci chiedeva agli alunni, noi piccolini, ci chiedeva i titoli delle canzoni che poi lui trasmetteva. Era una persona incredibile. E suo figlio Ramon Fiori, dopo che morì il padre, non si dedicò alla radio perché a lui non piaceva tanto. E quindi l'Ora Italiana si perse nel tempo, però d'improvviso qualcuno trovò Ramon e gli chiese perché non riprendeva l'Ora Italiana. Ecco. E allora lui la riprese e un tempo dopo mi chiese di aiutarlo. E quindi così, per queste cose del destino, arrivai alla Radio Università del Cile, dove lui stava trasmettendo l'Ora Italiana. E io incominciai a fare I Bambini e la Zia Anita. Questo mio programma, che si chiamava I Bambini e la Zia Anita, ed era dedicato soprattutto ai nostri piccoli e anche al mini festival della canzone italiana, perché quando si faceva il festival poi i vincitori venivano trasmessi attraverso questo programma I Bambini e la Zia Anita. E vabbè, ho cominciato a fare questa cosa ed improvviso Ramon mi ha detto: senti un po', e c'era anche Alberto Cariazzo che lo aiutava, un altro alunno della scuola, mi ha detto: io non ce la faccio più, non mi piace qui, e Alberto nemmeno, e se vuoi fatti carico te di questa cosa. Ed improvviso io mi trovai con loro italiana in Radio Università del Cile da sola. E chiamai un mio amico della scuola, l'ispettore Forti, Pierino Forte. Pierino mi cominciò a aiutare, lui parlava un italiano bellissimo, e cominciamo a fare tutto il programma dell'ora italiana. Io diedi a questo programma delle caratteristiche particolari, quelle che io credevo fossero le migliori, e tutto lì. Poi l'ora italiana cambiò sede perché i prezzi all'Università del Cile erano andati alle nuvole, e andai a fare l'ora italiana alla Radio Manquehue, che stava nascendo. E purtroppo poi Pierino morì e quindi rimasi da sola. Lì, in quella Radio Manquehue, stetti 15 anni, perché poi la Radio Manquehue finì e me ne andai alla Radio Santiago.
3: Dove, diciamo, quanti anni è stato il programma alla Radio Santiago? Dove ti ho conosciuto io, diciamo?
4: Dal 2000 in poi, fino al 2016. Cioè, altri
3: 16 anni.
4: Esattamente.
3: Forse c'è da dire per i nostri ascoltatori, magari quelli italiani, che stiamo parlando di radio aperte cilene. Dunque l'ora italiana in realtà è un programma che nei suoi 80 anni e con Anita Odone alla testa fa parte della storia della radiodiffusione cilena, vero?
4: Esattamente, difatti a me hanno fatto delle interviste anche riguardo alla nascita della radio dell'ora italiana e di Paolo Fiori e tutto quanto. In questo momento rimane soltanto una figlia di Paolo Fiori, perché sono morti gli altri. Lui aveva due gemelle e due figli maschi, e morirono i figli maschi e morì la gemella e quindi rimane soltanto una.
3: Dunque Anita, mi piacerebbe però tu hai avuto opportunità di diffondere la lingua e la cultura italiana non solo tra italiani, perché con questo programma sei stata conosciuta anche dai cileni e ne sono testimone che tanti, il nome Anita Odone è legato nella memoria delle persone di Santiago almeno al programma L'Ora Italiana. Dimmi come hai sentito che L'Ora Italiana riusciva ad entrare anche nelle case di chi non parla italiano?
4: Io questo l'ho saputo perché molte persone mi chiamavano al telefono e mi raccontavano di non avere mai studiato italiano, però che avevano imparato in qualche senso col nostro programma.
3: Che bello!
4: Capisci? Cioè, perché poi il mio stile è un po' diverso da Don Paolo, perché il mio stile, cioè io sviluppo dei programmi anche molto parlati e con musica, e Don Paolo invece lui aveva una personalità molto, molto particolare, e quindi parlava e metteva delle canzoni, non sviluppava dei temi. Io invece sin dall'inizio ho sviluppato dei temi simili a quelli del gruppo Fiaccola eccetera, cioè facendo conoscere l'Italia attraverso l'appuntamento radio della domenica soprattutto, e ai bambini, i bambini, la zia Anita e delle piccole favolette scritte per loro, diciamo.
3: Bellissimo. Dunque io ti inviterei a fare l'ultima pausa perché radio, cioè dunque, a tra poco, ha qualcosa da raccontarci e da dirci.
5: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre
6: 24 horas junto a ustedes.
7: Thank you. Arriva su Radio Perché, Villaggio Locale, una nuova rubrica per raccontare l'Italia. Vi aspettiamo, in prima assoluta, questo giovedì ore 10. Da non perdere, la prima puntata di Villaggio Locale, su Radio Perché.
8: Continuamos con la conversación. Estás en Radio Perché.
3: Eccoci, torniamo a parlare l'ultimo blocco, l'ultimo pezzo con Anita Otone, questa ospite che mi fa sempre tanto piacere, che ci onora con la sua presenza. Anita, stavamo per arrivare all'ultima fase, al nuovo sviluppo dell'ora italiana nella storia della radiofonia, e che ne sono molto fiero di questa fase del tuo lavoro di radiodiffusione. Raccontaci un po' dove e che è successo oggi, che cosa fa oggi, come è diventata oggi l'ora italiana.
4: Ecco Claudio, troppo belle parole mi dici, eh?
3: Mai troppe, forse anche poche.
4: Va bene, ti voglio bene. E lo dico al microfono, ti puoi immaginare. Va bene, quindi ti dicevo che d'improvviso mi vidi con questa ora italiana, e dopo la Radio Manchego andai a fare l'ora italiana a Radio Santiago. E però gli ultimi tempi, per questioni anche degli sponsor, dovetti fare soltanto la domenica, e questo non mi piaceva tanto, solo essere presente con i miei ascoltatori la domenica. E quindi d'improvviso, 4 anni fa, parlando così del più e del meno con la persona che mi registrava il programma, abbiamo visto che la parte tecnologica era andata su a un livello incredibile. Quindi abbiamo detto, perché no? Adesso online...
3: Ecco, noi siamo in Radio Perché.
4: Ecco, ecco, perché no? Online, tutto online. Siamo tutti collegati online. Quindi, d'improvviso, nacque un'idea, e quest'idea è Radio Anita Otone Online, della quale sono molto orgogliosa in questo momento, perché non soltanto è stata un'idea stupenda, se non che è anche una specie di successo, perché mi ascoltano in tutto il mondo. Sono stata intervistata in Italia, perché un'altra volta perché dalla parte mia nella Valle Stura Amazone c'è una tele Amazone, e quindi loro ascoltandomi mi hanno chiesto di fare un'intervista, e adesso mi conoscono dappertutto
3: e ti ascoltano perfino dalla Valle Stura.
4: Esattamente. Bravissima. E non solo, perché quest'anno sono stata in Italia, sono entrata in un ufficio lì nei dintorni, entro nell'ufficio, mi fanno Radio Anita Otone, che per me è stato è stato un momento in cui mi sono sentita molto contenta.
3: Ma incredibile, assolutamente.
4: E poi ci sono tanti ex alunni nel mondo, in diverse parti del mondo, e tutti mi ascoltano e ci scriviamo via Facebook oppure anche WhatsApp, che ne so. Comunque questa è l'ultima creazione, voglio dire, Radio Anita Otone,
3: che la troviamo dove?
4: La trovate soltanto in Google mettendo Radio Anita Otone e bon.
3: Però l'indirizzo preciso è radioanitaodone.cl.
4: Certo, www.radioanitaodone.cl. E abbiamo una pagina.
3: Bellissima, tra l'altro.
4: Sì, è una bellissima pagina, perché nella pagina ci sono anche delle immagini dell'Italia, che è il nostro punto di riferimento.
3: Dunque, avete una programmazione 24 ore su 24, 7 su 7...
4: Sì, tremendo, cioè è un lavoro duro, però gratificante. Ho una persona che viene a casa mia, lì facciamo le registrazioni, poi un'altra persona che è il genio, che manda tutto questo
3: in onda,
4: in onda. E poi ho una contabile che mi fa la parte contabile.
3: Dunque, addirittura, come si dice in Cile, dai lavoro, cioè
4: esattamente,
3: crei posti di lavoro.
4: Sì, do lavoro a 3 persone, ho 4 sponsor in questo momento, ne ho bisogno di tanti di più.
3: Allora facciamo un appello,
4: ecco.
3: Perché una tradizione, un programma di più di 80 anni non può cadere solo perché mancano i soldi, dai.
4: Esattamente, i miei sponsor sono Falabella, Totus, Bozzo e Ottica Santa Lucia, che è lì da 1000 anni. E quindi queste ditte mi aiutano a mantenere viva l'italianità nel Cile.
3: E qual è la programmazione? Come ci racconti un po' riguardo la programmazione della radio? Qual è il nucleo programmatico della tua radio?
4: Cioè, ci sono, come hai detto tu prima, 24 ore su 24 di musica italiana di tutti i tempi, perché io sfido a tante persone ad avere tanta musica come quella che ho io. Penso che nemmeno in Italia si trovi tanta musica come quella che ho io, perché ho delle canzoni antichissime che le so perché mia mamma le cantava, quindi...
3: Come le campane di San Giusto.
4: Esattamente. O la signora di 30 anni fa, che cantavo sempre mia mamma, perché mia mamma era del 2019 e quindi... del 1919, e c'era la canzone nel 1919 vestita di foie e di chiffon. Ecco, quella lì era la canzone di 30 anni, la signora di 30 anni fa. E quindi, come ti dicevo,

0: proprio
1: Sì,
0: lirici, sì,
1: sì.
0: perfetto.
1: Poi il sabato c'è la vecchia discoteca di Paolo, perché io mantengo il ricordo di Paolo Fiori. In questa nostra vecchia discoteca e svolgo dei temi, ad esempio, che ne so, parlo delle canzoni della guerra, ad esempio, o della canzone degli anni venti,
0: Che
1: cioè
0: bello.
1: sì, svolgo un tema particolare. Ho le orchestre degli anni 40, piene di boogie-woogie. E poi la domenica sempre mantengo questo appuntamento radio in cui ci sono 2 ore di programma, dalle 9 alle 11 alle 18 alle 20, in cui ho dei programmi particolari, ad esempio sono biografie di cantanti, oppure quando c'è la Pasqua parlo della Pasqua, il giorno della mamma parlo il giorno della mamma, Natale, Capodanno,
0: Perfetto.
1: eccetera. O parlo di cose particolari come la nostra motonave Orazio, che è il nostro Titanic.
0: Esatto,
1: Ecco,
0: esatto.
1: e quindi ho abbastanza da fare, però sono contenta.
0: Bravissima Anita. Anita, nel salutarti, ringraziandoti ancora una volta per essere qua con noi e con gli ascoltatori di Radio Perché, ti chiederei nel momento del congedo di raccomandarci una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori. Che canzone ci raccomandi?
1: Vuoi far ascoltare una
0: Una
1: canzone?
0: canzone però a scelta di Anita Odone, che non è...
1: Io penso che prima abbiamo parlato di una canzone che ha fatto mettere in piedi, saltare in piedi tutto un gruppo. Io metterei Vivere, perché
0: Vivere.
1: vivere è la cosa più importante dell'essere umano.
0: Eh sì. Perfetto.
1: Vivere, amare, anche senza amore.
0: Dunque, allora salutiamo con un grande abbraccio per te e per i nostri ascoltatori, Anita Odone. L'ordine del giorno è stato dato. Andiamo a ascoltare Vivere.
1: Va bene Claudio, io ti ringrazio moltissimo, è stato un momento fantastico e spero di ripeterlo un giorno. Ciao
0: Questa è
1: carissimo.
0: casa tua, dunque, quando vuoi. Ciao, e alla prossima, carissimi amici.
2: Radio Perché, la radio del Comites Chile.
3: Las mejores conversaciones en Radio Perqué. En nuestro sexto aniversario, seguimos recordando una selección de entrevistas y conversaciones con nuestros invitados en los estudios o en conexión con Radio Perqué. No te las pierdas.
2: Estás en Radio Perqué.
0: Queridas amigas y amigos de Radio Perqué, bienvenidos a una nueva conversación. En esta oportunidad, con un invitado, un amigo personal, pero un invitado con el cual queremos afrontar un tema a 360 grados. Es decir, aquí queremos enfocar, y voy a usar el suspenso durante algunos momentos, queremos enfocar un tema a partir de la historia familiar que tanto nos gusta conocer, de nuestros antepasados, de la historia personal y familiar de la inmigración italiana en Chile, pero vamos a ir descubriendo facetas que van a relacionarse con la historia gastronómica de Chile, con la historia del transporte en Chile, con una presencia italiana que ha dado un aporte a la sociedad chilena en 360 grados. Conmigo hoy día, y quiero dar la bienvenida a Egidio Bonfanti. Egidio, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Claudio. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de recordar un poco la historia de mi familia. Y estoy completamente a vuestras órdenes para que vayamos definiendo y conociendo muchas cosas del pasado.
0: Perfecto, Egidio. Primero que nada, decir que contigo vamos a tener algunos auditores asegurados en Italia. Así que saludo a los
4: Absolutamente.
0: Bonfanti que en estos momentos nos están escuchando desde la cara lontana Italia.
4: Y en Brasil también,
0: Ah,
4: en
0: de veras,
4: Curitiba.
0: tienes razón. Y en Curitiba también nos vamos a tener auditores asegurados. Querido Gio, primera cosa, lo que siempre preguntamos aquí en Radio Perqué, más o menos cuéntanos de dónde venía tu familia.

0: 24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
1: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
2: Estimados auditores de Radio Perché, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Quiero comentarles sobre un tema bastante frecuente en nuestra práctica habitual, que es el dolor de cabeza, que también se llama cefalea. Es algo muy frecuente, creo que todos lo hemos sufrido alguna vez en nuestras vidas, y las entidades más frecuentes son la migraña, o también conocida como jaqueca, y la cefalea de tipo tensional. La jaqueca es un dolor pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza o bien alrededor del ojo, de una intensidad moderada a severa, que limita o impide las actividades de la vida diaria y que se acompaña de náuseas, vómitos, molestia para ver la luz, molestia hacia los sonidos fuertes y molestia de olores desagradables. Suele durar más de 4 horas y es bastante invalidante. Suelen haber antecedentes familiares. Por su parte, la cefalea tensional es un dolor de tipo más bien opresivo, como en cintillo alrededor de la cabeza, y tiene una intensidad menor, de leve a moderada, y generalmente no impide las actividades de la vida diaria y tiende a ser desencadenado por estresores de la vida diaria. Todas estas patologías, siempre es recomendable visitar a un neurólogo para determinar su diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que estas condiciones son entidades que limitan bastante la vida diaria de las personas. Hay cefaleas o dolores de cabeza que ameritan una visita a la urgencia de inmediato. Son las que llamamos las cefaleas con banderas rojas. ¿Cómo cuáles? Un dolor de cabeza ictal, es decir, que se instala de forma aguda, muy intenso y severo. Otra condición es tener un dolor de cabeza después de un golpe severo, sobre todo con pérdida de conciencia. Otra condición que lo amerita es haber tenido una cefalea que ha cambiado sus características o que aparezca más allá de los 50 años sin haber tenido episodios previos. Todas estas condiciones ameritan una evaluación urgente. Recuerde, no se automedique y busque ayuda médica a la brevedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
1: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
3: ANSA en Radio Perché. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perché.
4: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
5: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
6: Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Per 2 volte Adele, figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità, non amante degli studi e priva di aspirazioni professionali, ha detto no a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima chance come segretaria nello studio legale del padre l'ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, Adele ha detto ancora no. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre, avvocato che si è difeso da solo anche davanti alla Suprema Corte, l'assegno mensile di 300 euro. Per gli Ermellini la mancata indipendenza economica è esclusivamente sua colpa. Ad avviso della Cassazione, il ricorso di Adele, che ha fatto presente la sua giovane età e il suo percorso professionale ancora in itinere, è manifestamente infondato. Ritengono i supremi giudici che in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia nel 2018 e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 abbiano spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno, rimarcando come il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere e a eseguire con costanza una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. A far andare il padre su tutte le furie, dopo il doppio no ai posti di lavoro stabili e senza scadenza, al quale si deve aggiungere un periodo di prova di 20 giorni come banconista, andato male, era stata l'intenzione di Adele di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro. È rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto di Carlo Andrea, il fratello diciottenne di Adele, i nomi sono di fantasia, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre, che voleva toglierli anche a lui per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati. La Cassazione ha condiviso con la Corte di Appello che non si poteva tenere conto della condotta morale del ragazzo, come insisteva il padre censore, e che l'assegno tocca di diritto al figlio che alla fine è stato ammesso all'ultimo anno del liceo e quindi c'è la possibilità che completi gli studi. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente, è appena diventato maggiorenne e non c'è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni. In nessuna considerazione, per tentare di aumentare almeno l'assegno di Carlo Andrea, è stata tenuta la circostanza del venir meno di ogni e qualsivoglia rapporto tra il padre e i due figli, dal momento che, secondo i giudici di merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
4: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
0: 24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
3: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
7: Una figura nuova per l'Italia di raccordo tra diplomazia e tecnici è l'inviato speciale per il clima Alessandro Modiano, nominato lo scorso 15 gennaio, romano, classe 1964. Modiano ha ricoperto incarichi in diverse rappresentanze italiane all'estero e dal 2018 è direttore centrale per le questioni globali alla Farnesina. È con noi in studio insieme al nostro direttore Mario Sechi. Io sono Rita Lofano, benvenuti al podcast di Agi. Ben trovato Alessandro Modiano, ben trovato direttore.
8: Eccoci qua, buonasera.
7: Come dicevamo, quello dell'inviato per il cambiamento climatico è un ruolo nuovo per l'Italia, ma non per altri paesi. La Cina ha un inviato per il clima da 10 anni, anche se in auge soprattutto dalla fine del 2020, l'Inghilterra dal 2017. Il nuovo governo tedesco ha scelto un'americana, leader di Greenpeace International, Jennifer Morgan, come sua inviata per la politica internazionale. E con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, anche gli Stati Uniti hanno uno zar per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, con voce in capitolo sulla politica energetica e con un posto nel National Security Council, il Consiglio di Sicurezza Nazionale americano. Lei è il Kerry italiano?
8: No, direi di no. Kerry è una figura evidentemente, oltre che di un certo rilievo politico, anche molto carismatica e che ha una sua autonomia nelle politiche del clima degli Stati Uniti. Nel nostro caso, come avviene per molti paesi europei, l'inviato speciale per il clima è sostanzialmente una figura di sintesi e che garantisce di portare la posizione del governo italiano su tutti i tavoli internazionali in cui si discute di clima. Questi sono molti, c'era bisogno effettivamente, di, come avviene per altri paesi, di avere una figura che in qualche modo agisse sia da trade union fra Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Transizione Ecologica e sia che fosse in grado, ove non ci sia una presenza politica, di portare con coerenza e linearità e continuità la posizione dell'Italia.
7: Direttore, perché è importante che i governi abbiano un inviato per il clima?
9: La risposta la colgo già dalle parole del ministro, del nostro ospite, perché l'agenda della contemporaneità è molto complessa. Immagino che abbia una sfilza di appuntamenti per i prossimi mesi molto grande, non è così?
8: Gli appuntamenti sono moltissimi, come vi accennavo prima, sì, sui tavoli ormai tutti i contesti internazionali di un certo rilievo, che siano informali come G7 e G20 o formali come Nazioni Unite, hanno una priorità assoluta sulla questione del cambiamento climatico. E quindi sì, gli appuntamenti sono innumerevoli anche a partire dalle prossime settimane.
9: E quindi il braccio esecutivo, cioè il governo, non avrebbe la possibilità anche di appunto trovare un raccordo, perché sono le competenze di molti ministeri che si intersecano, va compreso. Viviamo in un periodo storico in cui giustamente il clima è in testa all'agenda globale, da noi se ne occupano più o meno tutti i ministeri de facto, e la Farnesina ha un ruolo importantissimo perché è quello della diplomazia, porta le istanze appunto della politica italiana, del governo e anche del Parlamento, che poi le esprime nelle nostre leggi, anche se è vero che qua la legislazione di rango superiore è molto forte, cioè la legislazione europea. Dunque ha un ruolo importantissimo, certo non è il Kerry italiano, però insomma ha una bella responsabilità.
7: E a questo proposito, la transizione energetica è in cima all'agenda ormai di molti governi, anzi della maggioranza. Cos'è la transizione energetica nella sua visione, Ministro?
8: Diciamo che la transizione energetica sostanzialmente intende ridurre drasticamente le emissioni da consumo di gas di energia fossile, che deriva da fossili. E quindi la transizione, in sostanza, per essere più semplici possibili, è un processo attraverso il quale si tenderà sempre di più a sostituire, fino a sostituirlo completamente, le energie fossili con le energie rinnovabili. La differenza è evidente: le energie rinnovabili, oltre a essere illimitate, non emettono CO2 e di conseguenza non solo non avremo molto probabilmente a regime meno fluttuazioni di prezzi, che in questo momento mi sembra un aspetto fondamentale, ma avremo anche zero emissioni. E siccome l'emissione di CO2 nell'atmosfera a causa del consumo di energia è la voce più significativa fra quelle che emettono CO2, questa transizione è fondamentale per combattere il cambiamento climatico in maniera efficace.
7: Sulla lotta al cambiamento climatico c'è stato lo scorso novembre il vertice di Glasgow, appunto tra gli obiettivi la rinuncia all'utilizzo del carbone. Eppure durante la pandemia, direttore, l'utilizzo del carbone in realtà è aumentato.
9: Record assoluto nel 2021, gran paradosso, fa parte dei tanti paradossi terminali, li avrebbe chiamati Milan Kundera, che è un grande romanziere, ma soprattutto un grande filosofo che vede le contraddizioni dell'esistenza dell'uomo sulla Terra, che a volte dimentica che la sua stessa esistenza è già di per sé un consumo di energia e un'emissione. Molti anni fa, ormai 12 anni fa mi pare, stavo in Silicon Valley a San Francisco e a Singularity University e conobbi uno che misurava tutti i consumi e le emissioni del singolo atto di una singola persona nella singola giornata. A me sembrava un po' un'esagerazione allora, poi oggi queste cose effettivamente sono utili per capire appunto il senso della nostra esistenza. Siamo in transizione energetica, io dico sempre va benissimo, noi tutti ci teniamo all'ambiente, ci mancherebbe, ma attenzione alle forzature, ecco, perché comunque viviamo ancora in un mondo che va a idrocarburi e ancora a lungo, io penso.
7: Tra l'altro i primi effetti tangibili per tutti, anche per i consumatori della transizione, non solo della transizione ovviamente, sono l'aumento dei prezzi. L'inflazione è schizzata al 7,5% negli Stati Uniti, record all'82%, massimi storici in Germania e anche in Italia ne stiamo risentendo, tanto che sono in arrivo forse nuovi fondi del governo per contrastare questi aumenti.
8: È chiaro che questa è una congiuntura molto particolare. Io non credo che gli aumenti siano dovuti alla transizione energetica, sono dovuti probabilmente ad altri fattori, non ultimo quello della tensione geopolitica che registriamo in questo periodo. E oltretutto, nel caso del carbone, ad esempio, un aumento del consumo ce lo aspettavamo perché è fortemente legato alla forte fase di crescita dopo la pandemia, che ha implicato in particolare in paesi come la Cina un utilizzo del carbone molto forte. Però sono d'accordo con la definizione di paradosso terminale, perché il carbone nel caso dell'Italia addirittura lo abbandoneremo come fonte energetica già nel 2025, in Europa i numeri sono quelli. Al G20 sotto presidenza italiana abbiamo ottenuto che entro quest'anno si darà uno stop finale al finanziamento di costruzione di centrali a carbone in tutto il mondo, carbone non filtrato. È un processo lungo e tra l'altro dovrà passare e passerà per queste fasi congiunturali negative sotto il profilo dei prezzi e anche della disponibilità di energia eventualmente, ma d'altra parte non credo che abbiamo scelta e dobbiamo trattarlo come un processo di medio-lungo periodo che obiettivamente potrà innescare alcune tensioni, ma dobbiamo in qualche modo gestirlo.
7: Direttore, il ministro sottolineava appunto che si tratta di un processo lungo. L'impressione invece è di assistere ogni tanto a un'accelerazione e tu parli spesso di ecologismo insostenibile. Che vuoi dire?
9: Ma sai, la mia è come sempre il tentativo di fare una tipo di provocazione intellettuale, no? Cercare di alimentare un dibattito alto sulla questione energetica, perché il paese a volte dimostra, e non solo noi, sia chiaro, dimostra di non essere adulto, usiamo questa definizione, cioè noi dobbiamo ricordarci che ogni volta che accendiamo la luce, che accendiamo il condizionatore, che spingiamo il pulsante dell'accensione della nostra automobile, c'è un consumo di energia. E l'energia non nasce così, da materia astratta. Sono ricerca, esplorazione, estrazione, a tutti i livelli, tecnologia, know-how, scienza, esperienza, storia. È un processo lungo. Noi abbiamo vissuto finora nell'era degli idrocarburi, che hanno creato una sostanziale esplosione dell'economia, hanno allungato la vita degli uomini, hanno favorito una crescita demografica esponenziale, hanno allargato l'area del benessere, e naturalmente però ci sono anche delle conseguenze, hanno un impatto sul clima e così via. Tutte queste cose naturalmente sono note. Quello che diciamo io, non contesto, ma invito alla prudenza, è evitare accelerazioni, passi più lunghi di quanto noi possiamo permetterci, perché il sistema industriale è strutturato ancora su un'economia che va a idrocarburi, non possiamo permetterci strappi non necessari, e purtroppo ne vediamo le conseguenze, perché quando tu dici ai paesi produttori guardate, sta per finire la vostra era, beh, i paesi produttori dicono benissimo, allora quello che io non guadagnerò domani cercherò di guadagnarlo oggi e nel frattempo mi attrezzo. Quindi ecco che la produzione di petrolio viene controllata e gas viene controllata dai paesi dell'OPEC, perché ricordo che il petrolio e il gas non sono delle compagnie petrolifere come qualcuno pensa, sono dei governi, sono decisioni che vengono prese dai governi, e quindi abbiamo poi tutta una serie di conseguenze, tra cui anche questo spike, questa rialzo fortissimo dell'inflazione. Quindi i policy makers devono essere molto prudenti, proseguire sulla strada della decarbonizzazione e naturalmente non escludere tutte le fonti, perché si fa un gran dibattito, ma io ricordo che in Italia parlare del nucleare è un tabù. Ma proprio nel momento in cui però Macron realizza nuove centrali nucleari, potenzia il gas, investe nei parchi eolici, che cos'è questo? È un mix di fonti che garantisce sicurezza. Se una ha un momento difficile, c'è l'altra che sopperisce. Questo è il punto fondamentale. Quindi è un processo che deve essere guidato, deve essere armonioso, e la figura del ministro per me è molto importante.
7: Inflazione galoppante, tensioni geopolitiche, pensiamo alla crisi ucraina. Qual è la sua agenda in un momento così delicato? E lo menzionava adesso il direttore, c'è spazio per la riapertura del dibattito sul nucleare in Italia?
8: Il dibattito sul nucleare è un dibattito delicato nel nostro paese, perché la sola parola innesca reazioni di tutti i generi. Io credo che l'approccio del ministro Cingolani sia l'approccio corretto, e cioè non nessun tipo di atteggiamento favorevole al nucleare tout court. C'è una frontiera tecnologica. Si parla di un nucleare di quarta generazione che non genera, potrebbe non generare scorie radioattive potrebbe generarne quantità molto piccole. E potrebbe essere molto meno pericoloso. Io credo che si tratta semplicemente, in maniera non demagogica, di tenere presente che nei prossimi anni un certo tipo di tecnologia potrebbe raggiungere un tale livello di sicurezza che potrebbe essere presa in considerazione. Non si tratta quindi di essere favorevoli o sfavorevoli, si tratta semplicemente di guardare a che tipo di progresso tecnologico avremo su quel fronte, e quando eventualmente si raggiungesse dei traguardi molto molto sicuri se ne potrà riparlare. D'altra parte tutto ciò che ruota attorno all'energia vive di continui e anche fortissime accelerazioni tecnologiche che consentono cose che pochi anni prima non erano nemmeno pensabili. Quindi su questo io credo che non c'è una discussione se essere a favore o contro, ma c'è una discussione su vedere e verificare, essere pronti a verificare che questa possibilità possa diventare sicura.
7: Direttore, la tutela dell'ambiente e della biodiversità fa ora parte ufficialmente della Costituzione italiana. L'articolo 9 in particolare contempla che le tematiche ambientali siano tra i principi fondanti della Repubblica. Un cambiamento epocale, ma quali saranno i riscontri nei fatti?
9: Il dettato costituzionale è bello. Segnalo, hanno cambiato la Costituzione, che insomma, anche questa è così. no? E se ne è accorto nessuno, invece è una cosa rilevante sul piano politico-legislativo. E però poi tutto questo è un principio ottimo che va declinato con i provvedimenti legislativi, no? di rango inferiore, con i comportamenti delle amministrazioni e così via. Si è fatto tantissimo, perché in passato non era così. Quindi diciamo il principio costituzionale è benvenuto. Come poi venga questo declinato è tutto da vedere. Io mi fido molto, devo dire, lo dico sempre, dei grandi player, cioè se trasferiamo tutto questo sulle aziende che contano, che pesano, che fanno ricerca, che fanno investimento, che cercano continuamente efficienza, beh, allora lì c'è da avere una forte propensione all'affidabilità, alla forza e alla capacità e all'etica che si ritrova nel management di queste grandi aziende. Sui piccoli non lo so, francamente questo è più difficile. Quando si va sui micro interventi, sai, tutto è affidato al singolo, io il singolo non lo conosco. Sotto questo punto di vista le grandi aziende danno una garanzia superiore.
7: Ministro, il suo punto di vista privilegiato come inviato speciale per il clima su questo fronte?
8: Allora, io credo che il contrasto al cambiamento climatico, muovendosi da una sfida come quella che stiamo vivendo, cioè della stessa esistenza del pianeta, dipenda da diversi gradi di consapevolezza che ci possono essere a partire dal singolo fino ai governi, alle grandi imprese, alle piccole imprese. Sì, ovviamente è un grado di consapevolezza che varia a seconda di chi lo gestisce. Io credo che la responsabilità principale in questo momento è dei governi, nel senso che sono i governi che devono concordare a livello multilaterale e internazionale dei target, ed è quello che sta accadendo innanzitutto nel quadro delle famose COP26, della prossima COP27 eccetera, e che derivano poi dall'accordo di Parigi, cioè target che devono essere allineati ad una crescita della temperatura che tutti gli scienziati, più o meno il 99% degli scienziati, ritengono che non possa superare 1,5 gradi, perché altrimenti il prezzo da pagare sarebbe troppo alto. Una volta che i governi, e la strada secondo me è questa, ed è stata già delineata sia al G20 che all'ultima COP26 di Glasgow, una volta che i governi hanno stabilito dei target, tutto il resto deve allinearsi, ovviamente con le circostanze diverse tra paese e paese, tra segmento sociale e segmento sociale, non c'è dubbio, ma allinearsi a quei target lì. Dopodiché, sulla questione del, diciamo, del grado di consapevolezza e di impegno dei singoli, io sono d'accordissimo sul fatto che ogni singola persona può dare un contributo. D'altra parte sono però convinto che i quadri di riferimento sono normativi, e quindi al di là di quello che può fare il singolo, quello che davvero vale la pena tenere presente sono appunto gli obiettivi che si danno ai governi. Sulle grandi imprese sono d'accordo, sono quelle che probabilmente possono anche investire di più in termini di evidentemente di innovazione tecnologica e di investimenti verso la trasformazione energetica in questo caso, ma naturalmente però poi bisogna fare in modo che i governi che queste grandi imprese siano allineate con questi target, e su questo sono di nuovo i governi che devono in qualche modo vegliare.
7: È appena stato nominato, ha già avuto colloqui o incontri con le sue controparti, e se no, quando sarà il suo primo appuntamento importante?
8: Il primo è proprio lunedì e martedì prossimo, abbiamo il primo gruppo di lavoro in ambito G7 sotto presidenza tedesca, che prepara la ministeriale che ci sarà nel mese di maggio, una ministeriale unita, energia, clima e ambiente, e quindi lì è il mio primo impegno. Ho avuto diverse videoconferenze, ma diciamo questo è il primo impegno vero e proprio che serve a preparare le conclusioni che poi verranno sottoscritte dai ministri dell'energia, del clima e dell'ambiente nel mese di maggio, G7 ovviamente.
9: Germania che va a carbone, vorrei ricordare.
8: Beh, adesso con un inviato speciale che viene da Greenpeace, a carbone ci andranno per poco.
9: per ora vanno a carbone, sarà molto interessante vedere la transizione energetica tedesca. Posso fare io una domanda, Rita?
7: Certo.
9: Bene, ne ho facoltà. Qual è secondo lei l'approccio migliore? Perché è vero, i governi devono fare qualcosa, però diciamoci la verità, senza Cina e India tutti i target finiscono nel libro dei sogni. Qual è l'approccio migliore secondo lei? Perché a Glasgow non è che è andata bene, anzi.
8: Ma guardi, io forse sarà perché questo mestiere o uno è ottimista oppure è inutile che lo faccia, ma certo. Io credo che a Glasgow, se non altro, quello che secondo me è stato ottenuto è un innalzamento di quella consapevolezza di cui parlavo prima. Cioè, Cina e India, l'India più della Cina è perfettamente consapevole della sfida e tant'è vero che l'India sta facendo uno sforzo enorme sulle rinnovabili, davvero encomiabile. Io sono convinto che su questo la diplomazia climatica possa aiutare molto ed è quello che l'Unione Europea ha formalmente lanciato come strumento in mano alla politica internazionale. E poi attenzione, la questione del cambiamento climatico non è una questione politica, è forse politico l'approccio con cui si arriva ad ottenere determinati obiettivi, ma di fatto è una sfida che ci vede tutti uniti e questo è fondamentale. Io credo che addirittura, volendo essere proprio, volendo peccare di ottimismo forse esagerato, ma credo che queste sono le questioni su cui la comunità internazionale può proprio invece sentirsi insieme per ottenere obiettivi congiuntamente. È su questi terreni che si può discutere su G20, in alcuni casi alle Nazioni Unite, perché sono in fin dei conti sfide comuni per tutti. I cinesi sono perfettamente consapevoli, e non a caso hanno un inviato speciale per il clima da tanti anni, del fatto che non si può continuare allegramente a emettere CO2 facendo finta che il problema non esista. Lo sanno perfettamente che esiste, i tempi ovviamente saranno diversi. Draghi lo ha detto alla conferenza stampa finale dopo il vertice G20 a Roma, i tempi saranno diversi ma la consapevolezza è comune, quindi io sono ottimista da questo punto di vista.
7: Io su queste note di ottimismo chiuderei. Direttore, se hai qualcosa da aggiungere?
9: No, io faccio tanti auguri al Ministro, ha un compito molto bello, userei questa parola, perché è nel pieno della grande sfida della contemporaneità e le cose che contano sono queste, non è la politique politicienne, quindi ha davvero, gli hanno affidato un compito di grande responsabilità, secondo me entusiasmante, perché vedi il mondo che cambia davanti ai tuoi occhi e puoi fare qualcosa per renderlo migliore, detto senza enfasi. Io sono molto un realista sotto questo punto di vista, quindi io le faccio veramente i migliori auguri nostri di tutta l'AGI affinché lei abbia successo.
8: Grazie davvero.
7: Grazie mille per aver partecipato al nostro podcast, direttore, alla prossima.
8: Grazie a voi.
10: Scopri tutti i podcast di AGI. Scarica la nostra app AGI Prima.
11: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: En Radio Perqué te indicamos la hora.
1: Son las 8 de la mañana, 50 minutos.
2: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
3: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
4: Carissime amiche ed amici di Radio Perché, benvenuti ancora una volta a una conversazione molto speciale. Siamo in collegamento in questa opportunità dall'Italia, da Catania più esattamente, e abbiamo un ospite di eccezione, un ospite che si sta occupando di italiani all'estero, e questa è una cosa che a noi sempre fa molto piacere. Diamo dunque il benvenuto a Luca Meli, fondatore e responsabile di italiani.it. Ciao Luca, benvenuto a Radio Perché e grazie per condividere questi minuti con i nostri ascoltatori.
5: Ciao Claudio e grazie intanto per l'opportunità. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ai tanti italiani nel mondo e in particolare agli italiani in Cile.
4: Grazie Luca, la prima cosa che mi viene da chiederti è naturale, che cos'è italiani.it? Lo si capisce che è una pagina web, ma che tipo di iniziativa è, che tipo di progetto c'è dietro questa bellissima pagina che già abbiamo avuto anche opportunità di conoscere?
5: Sì, allora italiani.it è una realtà estremamente complessa e bella. È bella perché ha assunto sin dalle sue origini, ora parlerò pure di quello, un compito importante, quello di fare rete tra gli italiani nel mondo. Complesso perché gli italiani nel mondo sono tantissimi e quindi con tutte le nostre forze stiamo cercando di fare rete per giungere ad un obiettivo comune. Dicevo proprio delle origini perché è importante risalire addirittura a 20 anni fa, quando il mio amico, socio e fondatore Gerardo Perlaino con sua moglie Paola Stranges acquistarono questo dominio. E da lì partì un'idea, l'idea di realizzare la rete degli italiani nel mondo. Io ho conosciuto italiani.it nel 2016, una sera di agosto, prendendo un caffè per l'appunto con Gerardo, e mi illustrò con tantissima enfasi e amore questo progetto. E che lo dico a fare? Quando un visionario e un sognatore si incontrano, il resto è storia, il resto è italiani.it per l'appunto. Un network che oggi conta oltre 100 siti che sono tutti interconnessi l'uno all'altro e che raccontano l'amore per l'Italia e l'italianità. E in Italia infatti raccontiamo noi il bello, ciò che di bello hanno da offrire le nostre città. All'estero invece raccontiamo le esperienze degli italiani e la storia e la cultura degli italiani che vivono nei luoghi che ci ospitano. E questo ovviamente nel tempo ha portato ad una cosa naturale molto molto importante, quella di creare dei ponti virtuali tra le città in Italia e i tanti italiani che per varie ragioni, ma anche nel corso degli anni, sono andati all'estero. In Sud America sappiamo tutti come l'immigrazione italiana ha contraddistinto, ha caratterizzato la società anche dei luoghi in cui vi trovate, in Cile, in Argentina, in Brasile. E e questo ci ha richiamato, ci ha anche insegnato come comprendere e scoprire addirittura anche la cultura italiana, che in questi luoghi in taluni casi si è preservata.
4: Bellissimo. E allora mi viene, tu hai descritto una vera e propria rete con tanti siti locali. Noi in Cile già abbiamo avuto opportunità di interagire con il sito dedicato al Cile, per l'appunto. E sì. come vi strutturate per, appunto, per gestire tutti questi siti, o se possiamo chiamarle redazioni, avete delle redazioni locali? Questo è importantissimo.
5: Sì, il progetto ha un grandissimo cuore sociale che viene portato avanti anche da una fondazione. Una fondazione che ha lo scopo di aiutare gli italiani nel mondo e di coltivare e coinvolgerli nell'espressione massima che è quella della cultura italiana. I siti, i tanti siti, sono delle, chiamiamole sì delle redazioni, ma diciamo che hanno sviluppato qualcosa in più grazie al mondo digitale. È un contenitore in cui vengono raccolte tantissime testimonianze che possono riguardare come le comunità degli italiani all'estero si sono organizzate, le peculiarità che hanno accettato, che hanno condiviso con ovviamente i locali, o ancora la possibilità di tracciare la memoria dei tanti italiani che hanno vissuto l'emigrazione. Ricordo delle storie tra i tanti con cui abbiamo parlato, che sono oggi i nipoti italiani di seconda o di terza generazione, che ricordano l'influenza o le contaminazioni sociali che la cultura dei propri nonni, dei propri genitori ha subito negli anni. Si ricorda come in alcune realtà si ripropongono le storie che appartengono al loro paese di origine, con delle contaminazioni quasi naturali, ovvie. E questo contribuisce ad arricchire un contenitore, un bagaglio culturale che oggi ha reso famoso italiani.it nel mondo. Le redazioni sono tante, sono tutte interconnesse l'una all'altra, la sede principale ovviamente è in Italia, e con esse si raccordano sui temi da trattare, sulle interviste da fare, sulle storie da raccontare.
4: Dunque, un po' l'abbiamo colto da quanto ci hai più o meno accennato, però voi che importanza date alle redazioni locali? Perché una rete deve essere, diciamo, deve avere un punto neuralgico, un punto centrale. Però vedo che voi siete estesi per il mondo, e dunque mi viene da chiedere che importanza, appunto, il progetto dà alle realtà locali e alle redazioni locali, e il modo in cui queste interagiscono con, diciamo, la linea centrale o portante del progetto.
5: Sì, come tutte le reti, il punto indispensabile sono i nodi che compongono la rete stessa, e questi nodi sono rappresentati dagli itticità, da questi siti che rappresentano appunto le varie comunità in Italia e nel mondo. Questa fitta interconnessione tra le persone, tra le città, tra un contenitore che è italiani.it, ha permesso di entrare in contatto ovviamente con tutte le realtà.
6: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
0: En Radio Perqué te indicamos la hora.
1: Son las 9 de la mañana.
0: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
7: Giornale Radio, su Radio Perqué. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: per le questioni globali alla Farnesina. È con noi in studio insieme al nostro direttore Mario Sechi. Io sono Rita Lofano, benvenuti al podcast di Agi. Ben trovato Alessandro Modiano, ben trovato direttore.
1: Eccoci qua. Buonasera.
0: Come dicevamo, quello dell'inviato per il cambiamento climatico è un ruolo nuovo per l'Italia, ma non per altri paesi. La Cina ha un inviato per il clima da 10 anni, anche se in auge soprattutto dalla fine del 2020, l'Inghilterra dal 2017. Il nuovo governo tedesco ha scelto un'americana, leader di Greenpeace International, Jennifer Morgan, come sua inviata per la politica internazionale. E con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, anche gli Stati Uniti hanno uno zar per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, con voce in capitolo sulla politica energetica e con un posto nel National Security Council, il Consiglio di sicurezza nazionale americano. Lei è il Kerry italiano?
1: No, direi di no. Kerry è una figura evidentemente, oltre che di un certo rilievo politico, anche molto carismatica e che ha una sua autonomia nelle politiche del clima degli Stati Uniti. Nel nostro caso, come avviene per molti paesi europei, l'inviato speciale per il clima è sostanzialmente una figura di sintesi e che garantisce di portare la posizione del governo italiano su tutti i tavoli internazionali in cui si discute di clima. Questi sono molti, c'era bisogno effettivamente, come avviene per altri paesi, di avere una figura che in qualche modo agisse sia da trade union fra Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Transizione Ecologica e sia che fosse in grado, ove non ci sia una presenza politica, di portare con coerenza e linearità e continuità la posizione dell'Italia.
0: Direttore, perché è importante che i governi abbiano un inviato per il clima?
2: E la risposta la colgo già dalle parole del ministro, del nostro ospite, perché l'agenda della contemporaneità è molto complessa. Immagino che abbia una sfilza di appuntamenti per i prossimi mesi, molto grande, non è così?
1: Gli appuntamenti sono moltissimi, come accennavo prima, sì, sui tavoli ormai tutti i contesti internazionali di un certo rilievo, che siano informali come G7 e G20 o formali come Nazioni Unite, hanno una priorità assoluta sulla questione del cambiamento climatico. E quindi sì, gli appuntamenti sono innumerevoli anche a partire dalle prossime settimane.
2: E quindi il braccio esecutivo, cioè il governo, non avrebbe la possibilità anche di appunto trovare un raccordo, perché sono le competenze di molti ministeri che si intersecano, va compreso. Viviamo in un periodo storico in cui giustamente il clima è in testa all'agenda globale, da noi se ne occupano più o meno tutti i ministeri de facto, e la Farnesina ha un ruolo importantissimo perché è quello della diplomazia, porta le istanze appunto della politica italiana, del governo e anche del Parlamento, che poi le esprime nelle nostre leggi, anche se è vero che qua la legislazione di rango superiore è molto forte, cioè la legislazione europea. Dunque ha un ruolo importantissimo, certo non è il Kerry italiano, però insomma ha una bella responsabilità.
0: E a questo proposito, la transizione energetica è in cima all'agenda ormai di molti governi, anzi della maggioranza. Cos'è la transizione energetica nella sua visione, ministro?
1: Diciamo che la transizione energetica sostanzialmente intende ridurre drasticamente le emissioni da consumo di gas fossili, di energia fossile che deriva da fossili. E quindi la transizione, in sostanza, per essere più semplici possibili, è un processo attraverso il quale si tenderà sempre di più a sostituire, fino a sostituirlo completamente, le energie fossili con le energie rinnovabili. A differenza evidente, le energie rinnovabili, oltre a essere illimitate, non emettono CO2. E di conseguenza non solo non avremo molto probabilmente a regime meno fluttuazioni di prezzi, che in questo momento mi sembra un aspetto fondamentale, ma avremo anche zero emissioni. E siccome diciamo, l'emissione di CO2 nell'atmosfera a causa del consumo di energia è la voce più significativa fra quelle che emettono CO2, questa transizione è fondamentale per combattere il cambiamento climatico in maniera efficace.
0: Sulla lotta al cambiamento climatico c'è stato lo scorso novembre il vertice di Glasgow, appunto tra gli obiettivi la rinuncia all'utilizzo del carbone. Eppure durante

0: La pandemia, direttore, l'utilizzo del carbone in realtà è aumentato.
1: Record assoluto nel 2021, gran paradosso, e fa parte dei tanti paradossi terminali, li avrebbe chiamati, della storia, li avrebbe chiamati Milan Kundera, che è un grande romanziere, ma soprattutto un grande filosofo che vede le contraddizioni dell'esistenza dell'uomo sulla Terra, che a volte dimentica che la sua stessa esistenza è già di per sé un consumo di energia e un'emissione. Molti anni fa, ormai 12 anni fa mi pare, stavo in Silicon Valley a San Francisco e a Singularity University e conobbi uno che misurava tutti i consumi e le emissioni del singolo atto di una singola persona nella singola giornata. A me sembrava un po' un'esagerazione, allora, poi oggi queste cose effettivamente sono utili per capire appunto il senso della nostra esistenza. Siamo in transizione energetica, io dico sempre va benissimo, noi tutti ci teniamo all'ambiente, ci mancherebbe, ma attenzione alle forzature, ecco, perché comunque viviamo ancora in un mondo che va a idrocarburi e ancora a lungo, io penso.
0: Tra l'altro, i primi effetti tangibili per tutti, anche per i consumatori della transizione, non solo della transizione, ovviamente, sono l'aumento dei prezzi. L'inflazione è schizzata al 7,5% negli Stati Uniti, record all'82%, massimi storici in Germania e anche in Italia. Ne stiamo risentendo, tanto che sono in arrivo forse nuovi fondi del governo per contrastare questi aumenti.
2: Guardi, è chiaro che questa è una congiuntura molto particolare. Io non credo che gli aumenti siano dovuti alla transizione energetica, sono dovuti probabilmente ad altri fattori, non ultimo quello della tensione geopolitica che registriamo in questo periodo. E oltretutto, nel caso del carbone, ad esempio, un aumento del consumo ce lo aspettavamo perché è fortemente legato alla forte fase di crescita dopo la pandemia, che ha implicato in particolare in paesi come la Cina un utilizzo del carbone molto forte. Però sono d'accordo con la definizione di paradosso terminale, perché il carbone, nel caso dell'Italia, addirittura lo abbandoneremo come fonte energetica già nel 2025. In Europa i numeri sono quelli. Al G20, sotto presidenza italiana, abbiamo tenuto che entro quest'anno, si darà uno stop finale al finanziamento di costruzione di centrali a carbone in tutto il mondo. Carbone non filtrato. È un processo lungo e tra l'altro dovrà passare e passerà per queste fasi congiunturali negative sotto il profilo dei prezzi e anche della disponibilità di energia eventualmente, ma d'altra parte non credo che abbiamo scelta e dobbiamo trattarlo come un processo di medio-lungo periodo che obiettivamente potrà innescare alcune tensioni, ma dobbiamo in qualche modo gestirlo.
0: Direttore, il ministro sottolineava appunto che si tratta di un processo lungo. L'impressione invece è di assistere ogni tanto ad un'accelerazione e tu parli spesso di ecologismo insostenibile. Che vuoi dire?
1: Ma sai, la mia è come sempre il tentativo di fare un tipo di provocazione intellettuale, no? Cercare di alimentare un dibattito alto sulla questione energetica, perché il paese a volte dimostra, e non solo noi, sia chiaro, dimostra di non essere adulto, usiamo questa definizione. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che ogni volta che accendiamo la luce, che accendiamo il condizionatore, che spingiamo il pulsante dell'accensione della nostra automobile, c'è un consumo di energia. E l'energia non nasce così, da materia astratta. Sono ricerca, esplorazione, estrazione, a tutti i livelli, tecnologia, know-how, scienza, esperienza, storia. È un processo lungo. Noi abbiamo vissuto finora nell'era degli idrocarburi che hanno creato una sostanziale esplosione dell'economia, hanno allungato la vita degli uomini, hanno favorito una crescita demografica esponenziale, hanno allargato l'area del benessere e naturalmente però ci sono anche delle conseguenze, hanno un impatto sul clima e così via. Tutte queste cose naturalmente sono note. Quello che diciamo io non contesto, ma invito alla prudenza, è evitare accelerazioni, passi più lunghi di quanto noi possiamo permetterci, perché il sistema industriale è strutturato ancora su un'economia che va a idrocarburi, non possiamo permetterci strappi non necessari e purtroppo ne vediamo le conseguenze, perché quando tu dici ai paesi produttori guardate, sta per finire la vostra era, beh, i paesi produttori dicono benissimo, allora quello che io non guadagnerò domani cercherò di guadagnarlo oggi e nel frattempo mi attrezzo. Quindi ecco che la produzione di petrolio viene controllata e gas viene controllata dai paesi dell'OPEC, perché ricordo che il petrolio e il gas non sono delle compagnie petrolifere come qualcuno pensa, sono dei governi, sono decisioni che vengono prese dai governi, e quindi abbiamo poi tutta una serie di conseguenze, tra cui anche questo spike, questo rialzo fortissimo dell'inflazione. Quindi i policy makers devono essere molto prudenti, proseguire sulla strada della decarbonizzazione e naturalmente non escludere tutte le fonti, perché si fa un gran dibattito, ma io ricordo che in Italia parlare del nucleare è un tabù. Ma proprio nel momento in cui però Macron realizza nuove centrali nucleari, potenzia il gas, investe nei parchi eolici. Che cos'è questo? È un mix di fonti che garantisce sicurezza. Se una ha un momento difficile, c'è l'altra che sopperisce. Questo è il punto fondamentale. Quindi è un processo che deve essere guidato, deve essere armonioso, e la figura del ministro per me è molto importante.
0: Inflazione galoppante, tensioni geopolitiche, pensiamo alla crisi ucraina. Qual è la sua agenda in un momento così delicato? E lo menzionava adesso il direttore, c'è spazio per la riapertura del dibattito sul nucleare in Italia?
2: Il dibattito sul nucleare è un dibattito delicato nel nostro paese, perché la sola parola innesca reazioni di tutti i generi. Io credo che l'approccio del ministro Cingolani sia l'approccio corretto, e cioè non nessun tipo di atteggiamento favorevole al nucleare tout court. C'è una frontiera tecnologica. Si parla di un nucleare di quarta generazione che non genera, potrebbe non generare scorie radioattive o potrebbe generarne quantità molto piccole. E potrebbe essere molto meno pericoloso. Io credo che si tratta semplicemente, in maniera non demagogica, di tenere presente che nei prossimi anni un certo tipo di tecnologia potrebbe raggiungere un tale livello di sicurezza che potrebbe essere presa in considerazione. Non si tratta quindi di essere favorevoli o sfavorevoli, si tratta semplicemente di guardare a che tipo di progresso tecnologico avremo su quel fronte, e quando eventualmente si raggiungesse dei traguardi molto molto sicuri se ne potrà riparlare. D'altra parte tutto ciò che ruota attorno all'energia vive di continui e anche fortissime accelerazioni tecnologiche che consentono cose che pochi anni prima non erano nemmeno pensabili. Quindi su questo io credo che non c'è una discussione se essere a favore o contro, ma c'è una discussione su vedere e verificare, essere pronti a verificare che questa possibilità possa diventare sicura.
0: Direttore, la tutela dell'ambiente e della biodiversità fa ora parte ufficialmente della Costituzione italiana. L'articolo 9 in particolare contempla che le tematiche ambientali siano tra i principi fondanti della Repubblica. Un cambiamento epocale, ma quali saranno i riscontri nei fatti?
1: Il dettato costituzionale è bello. Segnalo, hanno cambiato la Costituzione, che insomma, anche questa è così. No, se ne è accorto nessuno, invece è una cosa rilevante sul piano politico legislativo. E però poi tutto questo è un principio ottimo che va declinato con i provvedimenti legislativi, no? di rango inferiore, con i comportamenti delle amministrazioni e così via. Si è fatto tantissimo, perché in passato non era così. Quindi diciamo il principio costituzionale è benvenuto. Come poi venga questo declinato è tutto da vedere. Io mi fido molto, devo dire, lo dico sempre, dei grandi player, cioè se trasferiamo tutto questo sulle aziende che contano, che pesano, che fanno ricerca, che fanno investimento, che cercano continuamente efficienza, beh, allora lì c'è da...
3: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
4: En Radio Perché te indicamos la hora.
5: Son las 10 de la mañana.
6: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
4: Giornale Radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gianmaria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti, per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
1: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
2: Musica, entrevistas e opinión. Radio perché...

0: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
1: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
2: Nel novembre scorso l'Italia ha assunto la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una carica che manterrà fino a maggio. Si tratta di un organismo tanto importante quanto poco conosciuto. Basti pensare che è nell'ambito del Consiglio che agisce la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e che la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne è un documento che nasce proprio da questa istituzione. Ma cosa fa esattamente il Consiglio e a cosa punta la presidenza italiana? Benvenuti a tutti voi da Patrizio Nissirio dell'ANSA, Voci dalla Farnesina, che è il podcast del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'agenzia ANSA. Per saperne di più sul Consiglio d'Europa ne parliamo con Valeria Biagiotti, capo della Task Force per la presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e con Giuseppe Zaffuto, responsabile per la comunicazione con i media sulle attività del Vice Segretario Generale in vari paesi, tra cui l'Italia. Cominciamo proprio con Zaffuto. Ci può spiegare, soprattutto a chi non è addetto ai lavori, cos'è e cosa fa il Consiglio d'Europa e soprattutto, lo diciamo veramente perché è un errore molto comune, perché viene spesso confuso con il Consiglio europeo?
3: Sì, salve a tutti. Il Consiglio d'Europa è anzitutto una organizzazione internazionale molto antica, fondata nel 1949, ed è un'organizzazione classica di diplomazia multilaterale. Pertanto è un'organizzazione molto simile alle Nazioni Unite, se vogliamo, in forma regionale. Il Consiglio d'Europa viene spesso confuso con il Consiglio europeo o con il Consiglio dell'Unione Europea per tutta una serie di motivi. Anzitutto perché la sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo richiama fortemente la sede del Parlamento europeo che si trova qui accanto alla nostra organizzazione. Poi perché fondamentalmente sia il Consiglio d'Europa che l'Unione Europea condividono due elementi fondamentali della comunicazione. Uno è la bandiera e l'altro è l'inno. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione classica, è un'organizzazione tematica che si occupa di diritti umani, si occupa di democrazia e si occupa di primato del diritto, primato della legge. È un'organizzazione che ha una membership molto vasta perché vanta 47 paesi, quindi a differenza dell'Unione Europea comprende tutta l'Europa. Quindi una organizzazione con una membership vasta che manca soltanto di uno Stato in Europa che è la Bielorussia. Parte del Consiglio d'Europa e parte della confusione, se vogliamo, è anche quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che va confusa spesso con la Corte delle Comunità Europee di Giustizia che si trova in Lussemburgo, oppure con la Corte di Giustizia Penale che si trova all'Aia. Ebbene, anche qui inevitabilmente bisogna fare un distinguo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che fa parte del Consiglio d'Europa, si occupa esclusivamente della Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Pertanto tutte quelle che sono le libertà fondamentali che abbiamo in Europa, dalla libertà di stampa, alla libertà di associazione, alla libertà di religione, al diritto alla vita, eccetera, che fanno parte della nostra convenzione. Bene, io direi che il Consiglio d'Europa oggi ha ancora un ruolo fondamentale nello scacchiere europeo, dato che i diritti umani sono tornati assolutamente nell'agenda politica di tutti gli Stati membri. E naturalmente non dobbiamo dimenticare del ruolo che l'Italia gioca e che è un paese fondatore dal 1949.
2: Grazie Valeria Biagiotti. Appunto, il collega Zaffuto ha appena menzionato l'Italia. E quali sono gli obiettivi di questa presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa?
4: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E vorrei innanzitutto ricordare che la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è un appuntamento che capita molto di rado, infatti la precedente presidenza italiana risale al 2000. E anche alla luce di questo, nonostante duri solo 6 mesi, si tratta di un'occasione preziosa per noi per promuovere le attività del Consiglio d'Europa e le attività dell'Italia nel Consiglio d'Europa. Insieme con i numerosi ministeri che si occupano di questa organizzazione, la Farnesina ha quindi previsto oltre 30 iniziative, soprattutto in alcuni ambiti da noi identificati come prioritari. E uno degli obiettivi che ci siamo posti durante questi 6 mesi è la promozione dei diritti delle donne e della piena e equa partecipazione femminile alla vita pubblica, sociale ed economica, anche nell'ottica della prevenzione della violenza di genere. E a questo proposito ricordiamo l'importanza della Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e la violenza domestica, che come Presidenza stiamo attivamente sostenendo in quanto si tratta dello strumento giuridico più avanzato in ambito multilaterale. Un altro obiettivo della nostra presidenza è la promozione dei diritti dei minori e delle politiche giovanili, tenendo anche conto che i giovani e le giovani generazioni sono state e sono tuttora particolarmente colpite dalla pandemia. E durante il nostro semestre abbiamo quindi previsto di adottare la strategia sui diritti del fanciullo del Consiglio d'Europa e sarà organizzata anche un forum sulla educazione alla cittadinanza democratica che vedrà la partecipazione in parte solo virtuale vista l'attuale situazione sanitaria di giovani provenienti da tutti e 47 gli stati membri del Consiglio d'Europa. E un ulteriore tema al quale abbiamo scelto di dedicare particolare attenzione è naturalmente la tutela del patrimonio culturale, anche per la sua valenza come strumento di dialogo e di promozione di una identità condivisa tra gli stati membri del Consiglio d'Europa. E infine, un'altra nostra priorità riguarda la regolamentazione dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, un tema molto attuale e al centro del lavoro del Consiglio d'Europa, che auspichiamo possa registrare degli sviluppi positivi durante la nostra presidenza.
2: Abbiamo sentito parlare in entrambi gli interventi appunto di questo immane numero di temi che vengono coinvolti nella realtà del Consiglio d'Europa. Una delle cose importanti, credo, per i cittadini d'Europa è saperne appunto di più. Lo scopo anche di questo podcast, ad essere sinceri. Quindi vorrei chiedere intanto a Zaffuto come comunica il Consiglio, e in particolare, visto che lei ha anche la responsabilità dell'Italia per quel che riguarda la comunicazione, come lo fa nel nostro paese in particolare?
3: Allora, il Consiglio d'Europa naturalmente ha vari target di comunicazione. Il primo target naturalmente è quello degli Stati membri che fanno parte dell'organizzazione e anche dei cosiddetti Stati osservatori. Per il resto il Consiglio comunica con tutti i mezzi classici della comunicazione, naturalmente con la voce del Consiglio che viene dai comunicati stampa ufficiali che vengono diramati. Vengono diramati in 5 lingue, in inglese, in francese, in italiano, in tedesco e in russo, anche se le 2 lingue di lavoro dell'organizzazione sono principalmente l'inglese e il francese. Naturalmente il Consiglio si è anche adeguato ai nuovi metodi di comunicazione della nuova sfera digitale con un website, con un sito web anche lì in 5 lingue e con tutta una serie di canali.
5: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
6: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
7: En Radio Perqué te indicamos la hora. Son las 11 de la mañana.
8: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
9: Giornale Radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: "24 ore su 24", una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
2: Radio Perché, desde Santiago de Chile. Radio Perché te acompaña las 24 horas del día. En Radio Perqué te indicamos la hora.
3: Son las 11 de la mañana, 2 minutos.
4: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
2: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
5: Hola a todos. Un caro saluto a tutti i nostri amici di Radio Perqué. Soy Marco Gambino y me gustaría contarles sobre un fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que últimamente ha sido muy comentado en el mundo jurídico. Resulta que en marzo del año pasado, 2020, una noticia policial captó el interés de la opinión pública. Una banda de narcotraficantes había sido descubierta gracias al uso de un dron por parte de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, a fines de diciembre de 2020, pese a que iba todo bien, el Tribunal Oral de Santa Cruz, que vio el caso en primera instancia, absolvió a los cuatro acusados, básicamente porque las pruebas de la causa habían sido obtenidas de manera ilegal. En febrero de este año, la Corte de Apelaciones de Rancagua ratificó la sentencia de primera instancia. Lo interesante de este fallo es que, si bien en Chile las sentencias de los tribunales superiores no son obligatorias para los inferiores, muchas veces tienen en la práctica gran peso e influencia para la forma de resolver los conflictos en el futuro. En este caso, la sentencia de la Corte de Rancagua orienta fuertemente a la Fiscalía y a las policías, tanto la de investigaciones como carabineros, acerca de la forma de usar la tecnología en la obtención de evidencias probatorias. Básicamente se necesita una sentencia judicial que autorice a ingresar con un dron en una propiedad privada. En el caso en cuestión, entran en conflicto, por una parte, el deber del Estado de garantizar la seguridad pública y su consiguiente facultad de investigar a través de sus policías conductas que podrían ser constitutivas de delito, con el derecho, por otra parte, a la privacidad que la Constitución asegura a todas las personas. En efecto, el artículo 19, número 4 de la Constitución Política de Chile dice textualmente: la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Y al parecer, el problema de este dron habría fallado en la forma, en las condiciones de su uso. Les invito a escuchar un breve comentario a esta sentencia hecho por el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, que es ya un gran amigo de Radio Perqué.
6: La sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que desecha un recurso de nulidad sobre la sentencia del Tribunal Oral Penal de Santa Cruz, que a su vez había declarado absueltos a imputados acusados de traficar droga, cuya actividad había sido captada por un dron en vuelo hecho volar por la policía sin autorización previa sobre un espacio aéreo de un recinto privado, abre una línea jurisprudencial muy interesante e inédita, que pone en tensión la persecución penal, la Constitución respecto de medidas intrusivas que siempre requieren autorización previa, el número 4 del artículo 19 que establece que la privacidad es un derecho fundamental, con la capacidad de la Fiscalía y las policías de realizar indagaciones en casos en que puede estimarse que existe una flagrancia o ella no existe. En este caso particular cabe tener en cuenta que la Constitución establece que toda medida intrusiva requiere autorización previa, que en segundo lugar el artículo 19.4 establece que la privacidad es una garantía y derecho fundamental y que sobre la propiedad de bienes inmuebles esta se extiende hacia el subsuelo y hacia el suelo, hacia el límite de la biosfera, esto es al menos 800 metros. Por tanto, si un dron en indagación policial para conseguir evidencia incriminante destinada a conectar a alguien con un delito es puesto a volar sobre espacio privado, es una medida intrusiva y requiere, por tanto, autorización judicial previa, además de que debe tratarse de un dron debidamente registrado en la Dirección General de Aeronáutica Civil y cuyo vuelo ha de ser autorizado además. De lo contrario, se tratará de un vuelo además ilegal. Pues bien, en este caso, el Tribunal Oral Penal de Santa Cruz estimó que la evidencia así recolectada era ilegal porque el dron no cumplía ni con las condiciones formales ni materiales de autorización previa para poder sobrevolar espacio aéreo privado sobre el cual hay expectativa de privacidad. Además, no existían condiciones de flagrancia bajo la ley chilena o lo que el derecho comparado denomina posibilidades de plena vista, campos abiertos, fuente alterna o hallazgo inevitable, que por ejemplo, como ocurre en el derecho federal norteamericano, habilitan ingresar a lugares privados o realizar registro de ropas y vestidos, de acuerdo a la cuarta y sexta enmienda, sin autorización judicial previa. Pero en este caso no existía ni flagrancia, ni fuente alterna, ni hallazgo inevitable, ni campos abiertos, ni plena vista. Dicho esto entonces, la atención que abre este fallo, que es muy interesante, es el uso de las nuevas tecnologías para obtener información incriminante y a su vez evidencia directamente inculpatoria por medios tecnológicos o digitales y su validez o invalidez para ser esgrimidas o usadas en juicio. En este caso se estimó que por carecer de autorización judicial previa y ser una medida invasiva, entonces la evidencia que obtuvo era ilegal y así entonces no se pudo sostener la acusación.
0: Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué.
1: Radio Perqué, la radio del Comites Chile, te acompaña siempre.
7: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda, dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, el que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
8: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
9: Avanza en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
10: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
11: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
1: Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Per due volte Adele, figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità, non amante degli studi e priva di aspirazioni professionali, ha detto no a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima chance come segretaria nello studio legale del padre l'ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, Adele ha detto ancora no. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre, avvocato che si è difeso da solo anche davanti alla Suprema Corte, l'assegno mensile di 300 euro. Per gli ermellini la mancata indipendenza economica è esclusivamente sua colpa. Ad avviso della Cassazione, il ricorso di Adele, che ha fatto presente la sua giovane età e il suo percorso professionale ancora in itinere, è manifestamente infondato. Ritengono i supremi giudici che in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia nel 2018 e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 abbiano spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno, rimarcando come il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere e a eseguire con costanza una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. A far andare il padre su tutte le furie dopo il doppio no ai posti di lavoro stabili e senza scadenza, al quale si deve aggiungere un periodo di prova di 20 giorni come banconista, andato male, era stata l'intenzione di Adele di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni minorenni disoccupati di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro. È rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto di Carlo Andrea, il fratello diciottenne di Adele, i nomi sono di fantasia, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre, che voleva toglierli anche a lui per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati. La Cassazione ha condiviso con la Corte di Appello che non si poteva tenere conto della condotta morale del ragazzo, come insisteva il padre censore, e che l'assegno tocca di diritto al figlio che alla fine è stato ammesso all'ultimo anno del liceo e quindi c'è la possibilità che completi gli studi. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente, è appena diventato maggiorenne e non c'è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni. In nessuna considerazione, per tentare di aumentare almeno l'assegno di Carlo Andrea, è stata tenuta la circostanza del venir meno di ogni e qualsivoglia rapporto tra il padre e i due figli, dal momento che, secondo i giudici di merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
10: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano Digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
12: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
9: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
13: Un nuovo modo per chiarire e approfondire tre aspetti della sostenibilità, ESGs, fondamentali oggi per creare valore d'impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell'impresa e dell'informazione, per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green, tante idee per andare più veloci, ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Comine Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao. Attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
14: Grazie, grazie.
13: Oggi trattiamo un tema interessante che vorremmo spiegare al nostro pubblico, perché vediamo la sostenibilità dal lato culturale. Da un lato culturale importante perché è quello che si vede, che l'Italia fa vedere in giro nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri, e parliamo proprio della cultural diplomacy. E in particolare la prima domanda che vorrei fare all'ambasciatore, avendolo qui in studio con noi, avendo questo onore, è proprio come si può utilizzare la cultura come soft power per fare
14: politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica, e voi siete i maestri in questo.
15: Grazie, grazie Elena, grazie anche a Comin Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio a rispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi come ieri vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui. I francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council è nato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero a Praga, infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali paesi sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione, e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati, al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé e magari anche abbondante risorse non garantisce il risultato sempre. Per l'Italia lo strumento culturale è particolarmente congeniale, e abbiamo sia un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo, sia un modello politico e sociale, uno stile di vita che all'estero è trovato attraente. E quindi su questo noi dobbiamo puntare per promuovere i nostri valori. Naturalmente mi rendo anche conto che il soft power e la diplomazia culturale sono strumenti che puntano al dialogo, alla valorizzazione della diversità, e che parlarne oggi forse un po', non dico surreale, ma visto che abbiamo la guerra in Europa, però nelle relazioni internazionali le guerre, anche frequenti, sono l'eccezione, non sono la regola. Noi dobbiamo guardare un po' al futuro, secondo me, e nel medio e lungo periodo. Questo è quello che vuol fare la nuova direzione generale, e mi fermo qui aggiungendo solo un concetto, cioè che la nascita di una nuova direzione generale alla Farnesina non è mai una cosa banale, se non altro per la mole di adempimenti normativi, amministrativi, burocratici, regolamentari, eccetera. Quindi questo non è per noi semplicemente un riassetto organizzativo, ma è l'indicazione di una volontà precisa dell'amministrazione degli esteri di puntare di più sul soft power italiano per aumentare la propria capacità di influenza e promuovere i propri valori.
14: Grazie, molto utile, così abbiamo un quadro dell'azione del nostro, che può fare il nostro paese a livello di soft power. Però l'Italia non è solamente viva per la creatività culturale, ma anche per tutta l'altra parte di innovazione, start-up, moda. Anche qui il Ministero degli Esteri, non so se tutti lo sanno, ma si occupa di portare tutto ciò all'estero. Non è ovviamente la prima missione, ma si utilizza, la politica si fa anche con le start-up, con la moda, con le innovazioni digitali. E la vostra direzione non si occupa propriamente di questo, però accompagna tutto ciò, no?
15: No, certamente. Diciamo che il ruolo della Farnesina in questo ambito, quello, diciamo, della promozione, è duplice. Da un lato la Farnesina sostiene, al di là dei confini nazionali, il lavoro e la professionalità delle nostre aziende di tutti i tipi, dalle start-up ai grandi gruppi, tutti. Questo è effettivamente però il lavoro di un'altra direzione. La nostra direzione si occupa della promozione culturale e diciamo che la mia priorità in questo momento è quella di rendere l'offerta culturale italiana più coerente e più efficace. Per fare questo abbiamo vari strumenti, lo strumento principe naturalmente è la rete estera, che è la cosa grande e unica, il ministro degli esteri, la Farnesina, e la valorizzazione delle reti è esattamente uno degli obiettivi che noi abbiamo, di tutte le reti che a vario titolo fanno capo agli esteri. In primis la rete diciamo, diplomatica, quindi le ambasciate, i consolati e gli istituti di cultura, ma anche la rete delle scuole italiane all'estero, la rete di 130 lettori che lavorano nelle università straniere, la rete di oltre 200 missioni archeologiche che la Farnesina promuove e finanzia almeno in parte, e di cui non sa quasi niente nessuno, la rete dei borsisti, che hanno degli alunni che hanno usufruito di borse del Ministero degli Esteri. Ecco, la nostra idea è di cercare di mettere a sistema tutto questo e di farlo promuovendo al tempo stesso anche la più ampia collaborazione possibile con le altre amministrazioni dello Stato, ma soprattutto con la società civile. E lo dico perché ormai non è più possibile pensare di promuovere la lingua e la cultura italiana all'estero senza dialogare con i tanti operatori del settore, che fra l'altro in una società globalizzata si sono moltiplicati a dismisura, perché poi la diplomazia culturale è un po' per definizione parte della cosiddetta machinery of government, ma c'è tutto un mondo intorno che riflette anche la ricchezza del territorio italiano con cui noi dobbiamo dialogare. E per cui l'ambizione della nuova direzione è quella di essere un po' un punto di raccordo con tutto questo mondo per cercare di sistemizzare un po', di indirizzare, senza, diciamo, velleitarismi dirigisti, perché sappiamo che non siamo in grado noi di dettare l'agenda su questo.
14: Beh, però se pensiamo a una mappa del mondo e pensiamo a tutte le antenne che il Ministero degli Esteri ha in giro per il mondo, ha una capacità comunicativa, visto che noi siamo in casa di comunicatori, ha una capacità comunicativa che è importante. E proprio per questo, forse ritornando alla cultura e pensando ai nostri patrimoni culturali, abbiamo appena celebrato l'anniversario, 700 anni della morte di Dante e prime 500 di Raffaello, quindi delle importanti eredità che ci portiamo avanti e che portano avanti questa eredità alla nostra cultura. Ambasciatore, come pensi di portare questa eredità, di portare, o la direzione, come pensa di trasmetterla nel mondo, questa eredità culturale per il futuro? Quale potrebbe essere un auspicio per il futuro o un progetto per il futuro da trasmettere nel...
15: Beh, diciamo che per noi un po' la sfida è quella di valorizzare e celebrare questo straordinario passato che noi abbiamo, però al tempo stesso rendere anche l'immagine un paese moderno e ancora straordinariamente vivace sotto il profilo artistico e intellettuale. Per cui nel nostro racconto noi vogliamo essere orgogliosi certamente di Dante e Raffaello, come dici tu, ma anche di Mahmoud Blanco e dei Maneskin, per esempio, di essere il paese...
14: Che forse, scusa se ti interrompo, ma in questo momento hanno più successo di Dante e Raffaello tra
15: certo.
14: I giovani.
15: Quindi... Certamente. E dei versi di Petrarca e di Leopardi, ma anche del cinema di Sorrentino, di Matteo Garrone, dei Fratelli di Innocenzo, di De Pero e Sironi, ma anche di Ugo Pratt e Zero Calcare, no, per dire. Quindi diciamo, noi vogliamo mettere insieme un'offerta culturale molto diversificata, però qui il tema è quello della continuità, cioè un'offerta culturale molto diversificata, sottolineando però che c'è un filo rosso, che è quello della creatività, che lega contributo artistico, intellettuale, innovativo italiano dall'antichità alla contemporaneità. E parlando di contemporaneità, secondo me non si può non parlare delle giovani generazioni, perché poi loro sono il contemporaneo e anche il futuro, direi. Quindi tra gli obiettivi che noi abbiamo c'è anche quello di aumentare le iniziative che sono, non che sono destinate, che coinvolgono i giovani. Dico coinvolgono perché noi li vediamo non solo come fruitori, no? Come destinatari delle iniziative, ma anche come produttori di contenuti culturali insieme a noi. È questo che vorremmo fare, quindi ricevere le istanze, ascoltare le richieste e lavorare con loro. L'Unione Europea ha chiamato il 2022 come anno europeo dei giovani, e questo ci dà pure lo spunto per mettere un po' a sistema una serie di iniziative della Farnesina in un unico progetto, che abbiamo chiamato Farnesina per i giovani, che comporta anche un esercizio di outreach con i nuovi media per raggiungere un pubblico che non è quello che abitualmente segue la Farnesina, ecco, diciamo così.
14: È bello però raggiungere un target giovane, perché più sostenibile dei giovani, no? Sono loro, certo, il nostro target al quale dobbiamo trasmettere la sostenibilità. E parlando degli obiettivi delle Nazioni Unite del 2030, gli obiettivi di sostenibilità, proprio a proposito di questo, la cultural diplomacy, come si integra in questi obiettivi, a parte l'obiettivo culturale e di crescita?
15: Beh, si deve integrare, perché comunque la crescita sostenibile oramai è una priorità dell'Italia e di tantissimi altri paesi. La cultura può aiutare, e noi ci muoviamo in un ambito sia multilaterale che bilaterale. In realtà le iniziative sono tantissime, e quindi mi limito a fare qualche esempio per dare un po' un'idea, perché veramente si potrebbe parlare di questo molto a lungo. In ambito multilaterale, per esempio, noi siamo attivi soprattutto nel quadro dell'UNESCO, delle Nazioni Unite, ma dell'UNESCO in particolare. A novembre, per esempio, Firenze ospiterà un evento molto importante, una conferenza si chiama The Next 50s, in occasione del cinquantennale della Convenzione UNESCO sul Patrimonio Culturale Mondiale. Ed è un evento importante perché in quell'occasione convergeranno su Firenze, a parte rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto da tutto il mondo, esperti, per fare un po' il punto su come tutelare il patrimonio mondiale dell'umanità, il patrimonio culturale dell'umanità, nei prossimi 50 anni, in presenza di fenomeni come il cambiamento climatico, le catastrofi naturali, il turismo insostenibile, temi di questo genere. Ci sono anche tantissime altre iniziative in ambito UNESCO, ONU ed altro. In ambito bilaterale, ormai il tema della sostenibilità è stato metabolizzato anche dalla nostra rete, per cui moltissimi dei progetti che ci vengono proposti per il finanziamento dalle nostre sedi sono su temi che hanno a che fare con la sostenibilità, e anche le iniziative che partono da Roma e che poi vanno in circuitazione. Faccio un solo esempio: abbiamo in questo momento una mostra che si chiama Trash, che sta circuitando in alcune capitali africane, ed è una mostra animata che ha come tema, racconta una storia, il tema è quello del riciclo dei rifiuti. È una mostra che sta avendo un grandissimo successo, e quello che ci dà soddisfazione è che tutte le scuole portano gli studenti a vederla. E questo mi aggancio a questo per dire che anche nelle scuole, attraverso le scuole italiane all'estero, noi portiamo avanti dei progetti dedicati ai temi globali, inclusa la sostenibilità, proprio per aumentare la consapevolezza fin dall'inizio. Ce ne sono tanti, alcuni, poi parliamo di scuole, si rifanno al suono di vecchie filastrocche. Ce n'è uno che si chiama Ambarabari Cicloclo, per esempio, e ce ne sono varie altre che noi abbiamo concepito insieme a, per esempio, al Consorzio Italiano per il riciclo degli imballaggi in metallo, no? E questa è una, ma diciamo di questo si potrebbe parlare veramente molto a lungo, ma ce ne sono molte, appunto, attraverso la rete e anche in ambito multilaterale, quindi si può fare molto con la cultura in questo.
14: Ecco, ma a proposito di scuole e di formazione, no? Che la formazione è proprio il punto 4 degli obiettivi delle Nazioni Unite, tu sei direttore per la promozione della cultura e della lingua italiana, quindi questa parte di formazione, voi avete un ruolo importante in questa parte di formazione in giro per il mondo, perché tramandare la lingua italiana, che è parlata solo in Italia oppure all'estero dagli alunni italiani, è veramente un compito arduo, ma tanto arduo quanto importante. Come lo portate avanti?
15: Beh, lo portiamo avanti in tanti modi e soprattutto a vari livelli, perché poi diciamo, ci sono il lavoro che facciamo con l'università, con le Dante Alighieri, con gli studi di cultura. Ma parlando di scuole, c'è un lavoro importante che noi facciamo nelle scuole italiane all'estero, perché effettivamente la normativa che regola la scuola italiana all'estero, che disciplina la scuola italiana all'estero, è orientata in questo senso. Noi portiamo il modello educativo italiano all'estero, spesso in ambiti anche multiculturali, e ed è un modello che normalmente è focalizzato sulla promozione di determinati valori che sono quelli della democrazia, dell'inclusività, della non discriminazione, dei diritti dell'uomo. Sui diritti dell'uomo peraltro stiamo mettendo in piedi una serie di iniziative culturali, ma non per le scuole. Questo lo facciamo attraverso i programmi scolastici, ma anche attraverso iniziative dedicate, elaborate insieme al Ministero dell'Istruzione, al Ministero della Cultura e alla società civile, che servano proprio a educare i ragazzi alla cittadinanza europea, alla cittadinanza globale, e lo facciano in italiano. E questa è un'attività che non va sottovalutata, al di là di quella di promozione specifica della lingua che si fa appunto con i corsi degli istituti, con i corsi delle università, eccetera, ma è una cosa importante perché il sistema della formazione italiana all'estero non è sviluppato come quello francese, sempre per tornare ai nostri cugini, però è abbastanza articolato. Noi abbiamo 7 scuole statali, 42 scuole paritarie, centinaia di sezioni bilingue nelle scuole che sono frequentate da decine di migliaia di studenti, 130 lettori, e diciamo che ogni nodo di questa rete fa la sua piccola parte nel promuovere non solo la lingua ma anche, diciamo, i valori in cui si riconosce la democrazia italiana, e questo è molto importante secondo me.
14: Beh, io avrei tante altre domande, tante altre curiosità da far conoscere ai nostri ascoltatori, ma purtroppo il tempo del podcast è sempre troppo breve, ma ho una domanda finale che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti. Perché alla fine dei nostri podcast faremo un manifesto con un progetto, con i progetti di tutte o le idee di tutti i nostri ospiti. Volevo chiedere a te se hai un progetto, un'idea, un qualcosa che vorresti che si realizzasse in ottica sostenibilità e cultural diplomacy.
15: Ma allora, noi oggi abbiamo parlato di giovani, di cultura e di sostenibilità. Allora, un'idea potrebbe essere quella, con il sostegno del settore privato, perché ho visto in questa serie di podcast ci sono rappresentanti di aziende molto importanti, diciamo, con il sostegno del settore privato, quello di realizzare un progetto di mobilità, cioè trovare uno spazio, quello che in gergo si chiama una residenza, per giovani artisti italiani che vogliono cimentarsi sul tema della sostenibilità e poi selezionare le loro opere, che sono, possono essere visive, letterarie o di performance o di spettacolo, quelle più interessanti, quelle più innovative, portarle in giro per il mondo attraverso la rete dei nostri istituti di cultura. Questo potrebbe essere un'idea.
14: Beh, questo è un bellissimo progetto di sostenibilità con i giovani, con l'arte contemporanea. E con questo auspicio salutiamo e ringraziamo l'ambasciatore Alessandro De Pedis per essere stato con noi, grazie.
15: Grazie a voi.
14: E un saluto a tutti dagli studi di Micromegas di Roma.
16: Nel suo 6° anniversario stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: En Radio Perqué te indicamos la hora.
1: Son las 11 de la mañana, 48 minutos.
2: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
0: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
3: Carissimi ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Perché, benvenuti a questa una nuova chiacchiera, questa volta una conversazione con un ospite d'eccezione, una collega, presidente Comites di Monaco di Baviera, che abbiamo in collegamento dalla Germania e che ci onora con regalandoci questi minuti da condividere con noi e con tutti voi ascoltatori di Radio Perché. Daniela Di Benedetto, benvenuta ai microfoni della piccola Radio Perché, la radio del Comites del Cile.
4: Claudio, adesso dopo questa presentazione sarò troppo emozionata per risponderti, ti ringrazio, ma l'onore è mio di stabilire con voi questo contatto internazionale e potermi rivolgere ai vostri ascoltatori. Grazie per l'invito.
3: Guarda, dobbiamo approfittare, se un anno o più di un anno di pandemia qualcosa di buono ci dà è la possibilità di trovarci anche a queste distanze. Daniela, tu sei presidente del Comites di Monaco di Baviera, forse uno dei più importanti della Germania, e sappiamo che la realtà delle collettività italiane in Sud America sono molto diverse di quelle che possono essere all'interno dell'Europa, vista la vicinanza, vista la distanza. Però diciamo che un filo conduttore comune c'è all'interno dei Comites ed è la preoccupazione ed è provare sempre di essere al servizio dei nostri concittadini. Perché non ci accenni passati questi anni a carico di questo importante Comites? Qual è la tua ottica, qual è l'importanza che

0: dai a questa istituzione e come vedi anche come puoi presentare agli italiani del Cile la presenza degli italiani di Monaco di Baviera, degli italiani in Germania.
1: Beh, Claudio, che dire? Intanto il Comites di Monaco è un comites con una certa importanza, ma non è tra i più grandi. Comunque un comites composto da 12 rappresentanti, perché la Baviera è divisa in due territori, uno maggiore, che è quello appunto del mio comites, associato al mio comites, e uno è un po' più piccolo, che poi fa riferimento a Norimberga. Un altro pezzetto della Baviera, invece, viene, diciamo che fa capo da un punto di vista consolare a Francoforte, proprio perché la Baviera è un terreno, un territorio molto, molto ampio. Ma se penso però ai territori del Sud America, io veramente da presidente del Comites faccio quasi fatica a pensare il tipo di impatto che si debba avere e come lo si possa svolgere, che strumenti possiate utilizzare voi. Quindi questa forse è una domanda che quasi da presidente di un Comites europeo mi sentirei di girare a te. Tu che forse la vera sfida del Comites di Monaco di Baviera, quella che abbiamo affrontato soprattutto negli anni immediatamente precedenti alla pandemia, è quello di essere un vero e proprio Comites di frontiera. Cioè, il nostro consolato è un consolato di frontiera. Nel momento in cui tornano ad aumentare i numeri dell'emigrazione dall'Italia, una delle principali sedi che viene presa d'assalto dai nostri concittadini è quella di Monaco di Baviera, perché è molto vicina, ma anche perché è un'area piuttosto ricca in cui è piuttosto semplice trovare lavoro, perché qui tante aziende, anche in gastronomia, molte imprese gastronomiche parlano italiano e sono anche molto apprezzate. Però questo devo dirti che è un po' un falso amico, è un'idea un po' falsa amica. Perché se arrivare a Monaco di Baviera, arrivare in Baviera è facile, perché le distanze sono brevi. Se inserirsi da un punto di vista linguistico, anche non parlando il tedesco, può sembrare inizialmente semplice. Se trovare lavoro può anche questo sembrare semplice, in realtà poi si pone il problema abitativo, che è enorme, perché il costo dell'abitazione qui a Monaco non solo è enorme, ma è spesso spropositato rispetto agli stipendi medi e al costo della vita, ma soprattutto è difficile proprio trovare casa anche pagando tantissimo. Quindi questo è sicuramente il primo ostacolo del quale ci si rende conto. Poi ci si rende conto che comunque trovare un lavoro adeguato per le proprie competenze, i propri titoli di studio non è così semplice. E ci si rende anche conto che inserirsi davvero senza parlare il tedesco è tutta un'altra storia. Quindi diciamo che insieme all'impegno del consolato, il lavoro del Comites, quello con cui mi sono confrontata soprattutto i primi anni, anche cercando un po' delle forme di sperimentazione, in questo è stato quello di far rendere conto ai nostri concittadini uno di queste difficoltà, due, dare a loro gli strumenti per affrontare queste difficoltà. Abbiamo per questa ragione, anche per questa ragione, istituito in collaborazione allora con il consolato, che se non altro ci avallava la nostra idea, la sosteneva sinceramente, lo sportello per la legalità. Che cosa è lo sportello per la legalità? Era uno sportello, un front office aperto ai cittadini che si poneva l'obiettivo di rendere i nostri concittadini più consapevoli dei propri diritti e doveri nel mondo del lavoro rispetto a certi elementi contrattuali per affrontare anche da un punto di vista giuridico, anche se noi non facevamo consulenza giuridica, però volevamo come dire, dare la necessaria consapevolezza per affrontare anche da un punto di vista giuridico certe situazioni, tutto ciò che riguardava l'inserimento soprattutto, ma non solo, nel mondo del lavoro dei nostri concittadini. Abbiamo nel giro di circa un anno e mezzo aiutato una cinquantina di connazionali. E purtroppo, come sai benissimo, però l'attività del Comites sono attività non sempre programmabili nel lungo periodo, perché abbiamo dei bilanci con una scadenza annuale oltre i quali non riusciamo a prevedere più di tanto, per cui questo e poi altri elementi ci hanno portato a dover chiudere purtroppo un'esperienza che per noi è stata arricchente, ma soprattutto che ha aiutato diversi connazionali in Baviera. Allo stesso tempo ci ha permesso anche di renderci conto di quale fosse la vera situazione di molti nostri connazionali, facendoci conoscere in realtà che fino a quel momento ignoravamo o conoscevamo soltanto in parte. Abbiamo, diciamo che l'attività di mediazione anche linguistica rispetto a certi servizi, a certi diritti e doveri anche nella terza età è continuata partecipando a progetti in collaborazione con la città di Monaco per la terza età, appunto, per quanto riguarda l'assistenza e l'assistenza sanitaria, ma non solo, diciamo, gli interventi per i nostri più anziani che hanno più bisogno di essere protetti e che ricevono qui in Baviera, se ne sono consapevoli, tutta una serie di servizi. Quindi abbiamo aiutato questa organizzazione locale che collaborava con la città di Monaco a intervenire in lingua italiana presso le realtà con le quali noi eravamo in contatto, quindi per esempio la missione cattolica o degli istituti degli istituti di ospitalità per anziani, eccetera. Altre attività in questo senso, cioè di apertura verso la nostra cittadinanza, sono avvenute proprio di recente, ad esempio, perché abbiamo per anni cercato di convincere il consolato che per quanto loro cercassero di migliorare il servizio sotto alcuni aspetti, la cosa della quale i nostri connazionali, dato il vasto territorio della Baviera, era l'assenza di una risposta telefonica, di un centralino che desse alcuni chiarimenti su alcuni punti delle pratiche consolari. Questo elemento è stato sottovalutato per molto tempo, uno perché noi avevamo un nostro sportello del cittadino che dava risposte su tanti temi, d'altra parte però perché il consolato era convinto che questo fosse soltanto di secondaria importanza. In realtà, nel momento in cui abbiamo ristabilito questo servizio, ci siamo resi conto che è stato preso d'assalto e che con un piccolo impegno, che però per il nostro comitato è un grande impegno, perché tu sai, noi abbiamo dei bilanci veramente irrisori, le risorse a disposizione sono veramente poche e piccole. Tuttavia, intervenendo in questo modo dall'interno del consolato, quindi rispondendo al telefono dall'interno del consolato, si riusciva a mettere insieme tutto, e si riesce tuttora a mettere insieme tutta una serie di sinergie che permettono di dare delle risposte.
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
3: En Radio Perqué te indicamos la hora.
4: Es mediodía en todo el país.
5: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
3: Giornale Radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché. La radio del Comites Cile ti accompagna sempre.
2: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché.
1: ...24 ore su 24, una radio per te. La radio Perché. La radio degli italiani in Cile.
2: En Radio Perché te indicamos la hora.
3: 12 horas, 2 minutos.
4: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
2: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
5: Hola a todos. Un caro saluto a tutti i nostri amici di Radio Perché. Soy Marco Gambino y en esta Semana Santa quería leerles unos versos de nuestra Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945. No voy a hacer ningún comentario, simplemente les voy a desear que sirvan para profundizar en los principales misterios de la fe cristiana, que está tan arraigada tanto en la historia de Italia como de Chile, y también para que el domingo de Pascua nos llenemos de alegría y de esperanza. El poema dice así: Oración al Cristo del Calvario. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña, y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta.
2: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
1: ...24 ore su 24, una radio per te. La radio Perché. La radio degli italiani in Cile.
6: Estimados auditores de Radio Perché, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hiposmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños, es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo, pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles. El ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz y, si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
7: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
8: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
9: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore. Vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
10: ANSA Voice Daily. L'approfondimento di oggi.
11: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% 40% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
9: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
1: Radio Perché. La radio del Comites Chile ti accompagna sempre.
8: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
12: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
13: Il premio Strega è senz'altro il più noto ed ambito riconoscimento del panorama letterario italiano, ma anche un mezzo per far conoscere gli scrittori italiani a livello internazionale. In questo ambito si situa l'opera del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale della Rete Mondiale degli Istituti Italiani di Cultura. Un ruolo rilevante, ma sconosciuto ai più, che andiamo a scoprire in questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast realizzato dal MAECI in collaborazione con l'ANSA. Benvenuto a tutti quanti da Patrizio Nissirio dell'ANSA. Ospiti della puntata di oggi sono Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il Premio Strega, Nicoletta Di Blasi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, e Simona Battiloro, capo dell'ufficio settimo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Esteri. Infine, un ospite d'eccezione, Manuele Trevi, che è il vincitore, come tutti sanno, dello Strega 2021 con il suo Due Vite. La prima domanda è per la dottoressa Battiloro. Come si articola la collaborazione tra Farnesina e Premio Strega?
14: La vera novità di quest'anno è che come Ministero abbiamo deciso di sistematizzare la partecipazione degli istituti alla giuria dello Strega. Quindi abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse da parte delle nostre sedi all'estero che continuavano ad aumentare. Siamo giunti a un numero di 30 e d'accordo con la Fondazione si è deciso di ridurre il numero di voti disponibili per ogni istituto da 10 a 8. Lasciando invariato il totale a 240 voti, che chiaramente su un totale di 600 voti che vanno a formare poi la giuria dello Strega hanno un peso non indifferente. Gli istituti stabiliscono annualmente, o comunque sia con una certa rotazione, una giuria formata appunto a partire da quest'anno da 8 giurati, di cui fa parte di diritto il direttore dell'istituto interessato, e altre 7 personalità che possono essere scrittori, editori, traduttori, italianisti o semplicemente amici dell'Italia e dell'italiano, che così hanno la possibilità realmente di contribuire a come l'Italia viene vista nel mondo e come promuoviamo questa nostra nuova visione d'Italia. Mi fa piacere nominare quelli che sono i 30 istituti di cultura che quest'anno hanno collaborato alla giuria e che sono Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenaghen, Helsinki, il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montreal, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna e Washington. Ogni anno avremo la possibilità di verificare se ci sono dei nuovi istituti interessati ed eventualmente rimodulare la lista in maniera da mantenere alto l'interesse e da continuare a contribuire alla definizione del vincitore del Premio Strega. Riteniamo che sia un contributo importante quello che gli istituti possono dare, che non si esaurisce comunque nella partecipazione alla giuria, perché tutti i nostri istituti della rete possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi dedicati al lancio della cinquina oppure incontri con il vincitore del premio, in maniera da moltiplicare le occasioni di rapporto con il pubblico e anche a contribuire a tracciare un ritratto attuale, contemporaneo e ricco di sfaccettature di quella che è l'Italia di oggi e che è quella che vogliamo promuovere sempre più all'estero.
13: A Stefano Petrocchi chiediamo invece di raccontarci com'è nata e come si è evoluta questa collaborazione.
15: La collaborazione tra la Fondazione Bellonci e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero nasce nel 2009. Coinvolgeva all'inizio non più di una decina di sedi, per lo più europee, in ciascuna delle quali è stato costituito un comitato di lettura di circa 10 giurati. Ogni comitato contribuiva alla selezione del libro vincitore esprimendo un voto collettivo. Le sedi sono aumentate di anno in anno fino a raggiungere il numero di 20 nel 2017 e di 30 nel 2021. Prevalgono ancora quelle europee, ma si sono aggiunti istituti diffusi praticamente in ogni continente. Quel che più importa è che dal 2017 il voto dei giurati all'estero è diventato singolo, uno per ogni componente, invece che uno per ogni gruppo di lettura, con un aumento sostanziale della giuria che è passato da poco più di 400 aventi diritto a 660. Vale la pena ricordare qui che, a differenza di quasi tutti i maggiori premi letterari, non solo italiani, allo Strega la scelta del vincitore viene condotta non da un ristretto numero di addetti ai lavori, ma da una giuria che la fondatrice Maria Bellonci definiva vasta e democratica. In questi anni il premio, pur mantenendo la propria struttura fondamentale, è cambiato molto, sempre nel segno di una maggiore inclusione dal punto di vista dei lettori nella selezione del libro premiato e di un rafforzamento della sua funzione di promozione della lettura. Lo scopo della collaborazione con gli istituti di cultura all'estero è appunto quello di diffondere la conoscenza nel mondo della nostra narrativa contemporanea grazie al coinvolgimento di lettori qualificati come traduttori, scrittori, studiosi ed editori stranieri che amano la lingua e la cultura italiane. L'apporto all'estero ci ha consentito, fra l'altro, di riportare in equilibrio la componente femminile della giuria. Se gli amici della domenica, così si chiamano i votanti italiani del premio Strega, sono in maggioranza uomini per una inerzia storicamente determinatasi, si è infatti giurati del premio a vita, con i votanti stranieri si è raggiunta una sostanziale parità di genere. Non mi resta che aggiungere che questa collaborazione, negli anni precedenti alla pandemia, è stata impreziosita dalla visita annuale dei finalisti in una diversa sede europea. Nel tempo le Cinquine sono state protagoniste di incontri con i lettori a Berlino, Vienna, Mosca, Vilnius, Strasburgo, Madrid, Parigi e Lione. Ricordo infine che, mentre i giurati leggono in formato elettronico i libri in gara, ogni sede ne riceve annualmente una copia cartacea, arricchendo così la biblioteca dell'istituto.
13: Ad Amburgo si è riunita una delle giurie organizzate dagli istituti di cultura, che hanno poi espresso il loro voto per determinare il vincitore del premio. Nicoletta Di Blasi ci racconta come si sono organizzati proprio ad Amburgo.
16: Da Amburgo vi racconto di un'esperienza felicissima che da anni onora con passione l'appuntamento con il premio Strega. In un panorama di lettori molto variegato che da anni costituisce il pubblico dell'istituto, coordiniamo un gruppo di lettori nel comitato Lettura Premio Strega, estremamente eterogeneo, italiano e tedesco, e cercando di valorizzare i lettori di madrelingua tedesca che possano vantare una buona dimestichezza con la lingua italiana, cosa non scontata a queste latitudini. Il comitato 2021 ha visto due lettori di italiano dell'Università di Kiel e di Rostock, un professore universitario dell'Università di Lüneburg, una bibliotecaria, una consulente di risorse umane, una docente di scuola superiore e infine una nota traduttrice letteraria. Già dall'edizione 2020 il premio Strega Amburgo si è arricchito di un nuovo progetto su impulso della Fondazione Bellonci. Gli istituti italiani di cultura di Amburgo e di Vienna, e qui ringrazio il collega Fabrizio Iurlano, hanno prodotto un volumetto bilingue, 12 incontri con il romanzo italiano di oggi, Zwölf Begegnungen mit Italiens Prosa der Gegenwart, recante 12 estratti dei candidati in corsa al premio Strega con testi a fronte in traduzione. Alle traduzioni eseguite internamente si sono affiancate le traduzioni di traduttori letterari per i libri i cui diritti risultavano già venduti in lingua tedesca. Parliamo di traduttrici del calibro di Annette Kopeschi, di Maya Flug e di Barbara Klein. E nel 2021 hanno contribuito anche le allieve e gli allievi del Centro di Traduttologia dell'Università di Vienna. Il volumetto bilingue, che è comodamente scaricabile in vari formati, costituisce uno strumento importante per la diffusione delle voci letterarie italiane contemporanee, sia per il pubblico di lettori che per i potenziali partner che propongono eventi letterari in Austria, Germania e Svizzera. Penso alle case e alle società della letteratura, alle biblioteche, alle librerie e non da ultimo ai festival letterari. Un'ultima novità del 2021, della quale siamo molto felici, la collaborazione con la Fondazione Bellonci, il progetto IC Amburgo e IC Vienna, si arricchisce di un'ulteriore sperimentazione, ovvero Strega da ascoltare. I due istituti hanno invitato ciascuno dei 12 autori in corsa a leggere due passi scelti, confezionando quindi una preziosa playlist dedicata ascoltabile su tutti i dispositivi attraverso il canale Spreaker dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, Vox IC Amburgo, che naturalmente vi invito a seguire e ad ascoltare per i contenuti Strega e per tanto altro in lingua italiana e tedesca. Grazie.
13: Infine salutiamo e diamo il benvenuto a Emanuele Trevi, al quale chiediamo come si affaccia sul mondo uno scrittore italiano, sia per quel che riguarda la sua formazione, le influenze di scrittori in altre lingue, ma anche nel portare il proprio lavoro all'estero, che come sappiamo per gli scrittori italiani a volte è un'impresa più complessa per chi, rispetto a chi, per esempio, scrive in inglese.
17: Arrivati a un certo punto della propria carriera, non tanto forse per qualità, ma se non altro per età, si possono vantare un certo numero discreto di traduzioni. Io, se guardo le lingue in cui sono stato tradotto, potrei sentirmi molto gratificato. In realtà questo semplice dato bibliografico non è che corrisponda sempre esattamente a una situazione di reale conoscenza della propria opera all'estero, nel senso che si fanno molti esperimenti, esattamente come vediamo qua in Italia i cataloghi delle nostre case editrici, maggiori o minori, che fanno quello che devono fare, proprio la loro vocazione primaria, fanno un'opera di scoperta, a volte addirittura di riscoperta, e però non tutte le ciambelle riescono col buco, e tante volte le cose non riescono. Quanti nomi, quanti titoli noi vediamo che poi non riescono a incidere nel mercato, nella sensibilità letteraria, che provengono dall'estero. La stessa fine facciamo noi, diciamo, molto spesso entriamo in dei cataloghi prestigiosi, abbiamo magari dei lavori di traduzione, anche se non è che sappiamo le lingue in modo tale da giudicarle, apparentemente molto ben fatti, e magari ci invitano a qualche festival, abbiamo l'aiuto degli istituti italiani di cultura, che sono sempre, adesso a parte gli anni del Covid, ahimè, stanno diventati anni, però ho sempre constatato una grande disponibilità, una grande collaborazione da parte di persone veramente stupende che lavorano per esportare la cultura italiana in ogni parte del mondo. Detto questo, nella mia esperienza, ecco, vedo invece dei paesi, per me particolarmente la Francia, e non a caso la Francia è l'epicentro dei miei interessi anche di lettore, di critico. E ho avuto la fortuna di trovare una casa editrice, Actes Sud, che insomma ha capito quello che volevo fare. Non si tratta tanto probabilmente del singolo libro, ma quanto di fare un accordo per l'opera, per una, non dico l'opera completa, ma per una serie di libri, quando si può, come nel mio caso, perché conosco il francese, collaborare con la traduzione è sempre un elemento di vantaggio, e questo insomma, però diciamo, con tutti i paesi del mondo la mia idea è che non si possa, diciamo, replicare un meccanismo virtuoso dappertutto.
18: Ringrazio i nostri ospiti e vi ricordo che questo podcast può essere ascoltato sulle principali piattaforme online e su esteri.it e ansa.it. Arrivederci da Patrizio Nissirio, alla prossima puntata di Voci dalla Farnesina.
19: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: De Roma, en Radio Perché.
1: Ansa Voice.
2: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento, di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome La Traiettoria?
3: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato, inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che ho messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni diciamo delle mie esperienze possono essere utili ad altri, quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì, di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
2: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al 21° secolo.
3: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice: tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
2: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a cortile, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide, cioè io ho avuto questa impressione. 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1, ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport, ma fanno parte anche dell'economia?
3: Io penso che l'approccio a accettare che, insomma, che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
2: Si è parlato della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante, o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
3: Volevo fare...
0: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
1: En Radio Perché te indicamos la hora.
4: Son las 13 horas.
1: Radio Perché desde Santiago de Chile. Giornale Radio su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti da Santiago del Cile.

0: incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Bennett ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger.
1: Clinton anche ho incontrato con la sua capacità di focalizzare le cose.
2: E anche visione strategica di Clinton, no?
1: Cioè, lui... Sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale. E Kissinger però insomma è quello che in qualche maniera mi ha colpito.
2: Ti è emozionato?
1: L'ho visto tante volte, insomma ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa per tanti anni, e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un parallelo col mondo dell'impresa, qualsiasi tipo di funzione, che mi porto con me stesso, cioè non credere mai di essere indispensabili. Qualcuno diceva che i cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Ecco, ogni volta che io ho visto Kissinger, lui mi parlava delle cose anche di recente che avevano sicuramente un orizzonte temporale che sarebbe andato oltre la sua aspettativa di vita, ma lui questo è sempre stato un tema che non ha mai preso in considerazione, e questo secondo me eleva il senso di uno statista o di un uomo a un livello superiore, è una cosa da cui imparare.
0: Le parole più citate nel libro sono discontinuità e cambiamento. Scrive nel libro: è nella discontinuità che si celano le migliori opportunità. Ogni nuovo inizio chiede discontinuità, e poi il cambiamento è sempre un'occasione, ma, avverte, richiede pazienza e coraggio.
1: Ciascuno di noi sa che l'innovazione o il cambiamento viene da quella che viene definita l'uscita dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort quando si sta bene è estremamente difficile. Forse per questo si vede che tante volte i successi delle persone partono da punti di debolezza, da situazioni poco fortunate, no? Quando si dice l'appetito, quando si dice la pancia che devi avere o la voglia che, no? Ecco, bisogna abituarsi a non dimenticarselo mai, e quindi qualche volta crearselo, se non artificialmente, ma con la consapevolezza che insomma bisogna cambiare anche e soprattutto quando le cose sembra che vadano bene, no? Perché non c'è mai niente che è immobile o d'eterno. E questo è un invito a considerare quindi e avere il coraggio di guardare i momenti più sfortunati come un'occasione per una ripartenza. Se non altro sei obbligato dagli eventi a uscire dalla zona di comfort.
2: Forse questo è un momento in cui queste parole hanno grande valore. Responsabilità e sostenibilità sono altre due parole chiavi. Ci racconti con 21 Invest la storia delle merendine di Asolo? Cioè, e lì c'è un concetto di sostenibilità esteso, secondo me, no?
1: Sì, un concetto di sostenibilità. Parliamo di un investimento che ha fatto 21 Invest negli ultimi anni, una società che si occupava di produzione di brioche surgelate, insomma prodotti da forno surgelati, che dopo una prima fase di espansione attraverso un processo di acquisizioni e di aggregazioni abbiamo pensato che potesse diventare un esempio proprio concreto della sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità che è anche ambientale, di tipo sicuramente, ma anche di tipo sociale, per cui abbiamo incominciato a disegnare le fabbriche che fossero compatibili con l'ambiente delle bellissime colline di Asolo, senza farne un
2: questione economica. Sono patrimonio dell'UNESCO.
1: Esattamente. Abbiamo provato a pensare a una scuola di formazione per i giovani baristi fatta in associazione con la scuola alberghiera, e abbiamo scoperto che facendo tutto questo in realtà stavamo creando valore, ma non valore solo di tipo sociale perché la comunità locale ne beneficiava o quant'altro, ma perché la nostra reputazione aumentava, per cui altri imprenditori consapevoli che nel vendere la loro azienda devono tenere tenere in considerazione che continueranno ad abitare in quei luoghi, ci ha visto con più simpatia. E poi anche tutti questi ragazzi che formavamo così gratuitamente per questa comunità che volevamo far vivere bene, alla fine ci ha ricambiato nella maniera più ovvia possibile.

0: possibile, preferendo i nostri prodotti, che tra l'altro erano di migliore qualità.
1: Beh, economia, giovani, meglio di così non si può andare. Questo sarà un paradigma che userà anche nella finanziaria di famiglia, no? Ha detto chiaramente territorio e sostenibilità sono i due principi chiave.
0: Assieme ai miei cugini abbiamo proprio questo faro, questo orientamento molto chiaro, che parte poi tra l'altro da dei valori dei padri fondatori, che sono quelli di una piattaforma internazionale, delle partnership, la crescita, la tecnologia, il coraggio di guardare avanti, e con questo nuovo ingrediente ancora più evidente, che è quello della sostenibilità.

0: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
1: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
2: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
3: Nel novembre scorso l'Italia ha assunto la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una carica che manterrà fino a maggio. Si tratta di un organismo tanto importante quanto poco conosciuto. Basti pensare che è nell'ambito del Consiglio che agisce la Corte Europea per i diritti dell'uomo e che la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne è un documento che nasce proprio da questa istituzione. Ma cosa fa esattamente il Consiglio e a cosa punta la presidenza italiana? Benvenuti a tutti voi da Patrizio Nissirio dell'ANSA, Voci dalla Farnesina, che è il podcast del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'agenzia ANSA. Per saperne di più sul Consiglio d'Europa ne parliamo con Valeria Biagiotti, capo della Task Force per la presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e con Giuseppe Zaffuto, responsabile per la comunicazione con i media sulle attività del Vice Segretario Generale in vari paesi, tra cui l'Italia. Cominciamo proprio con Zaffuto. Ci può spiegare, soprattutto a chi non è addetto ai lavori, cos'è e cosa fa il Consiglio d'Europa? E soprattutto, lo diciamo veramente perché è un errore molto comune, perché viene spesso confuso con il Consiglio europeo?
4: Sì, salve a tutti. Il Consiglio d'Europa è anzitutto una organizzazione internazionale molto antica, fondata nel 1949, ed è un'organizzazione classica di diplomazia multilaterale, pertanto è un'organizzazione molto simile alle Nazioni Unite, se vogliamo, in forma regionale. Il Consiglio d'Europa viene spesso confuso con il Consiglio europeo o con il Consiglio dell'Unione Europea per tutta una serie di motivi. Anzitutto perché la sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo richiama fortemente la sede del Parlamento europeo, che si trova qui accanto alla nostra organizzazione. Poi perché fondamentalmente sia il Consiglio d'Europa che l'Unione Europea condividono due elementi fondamentali della comunicazione. Uno è la bandiera e l'altro è l'inno. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione classica, è un'organizzazione tematica che si occupa di diritti umani, si occupa di democrazia e si occupa di primato del diritto, primato della legge. È un'organizzazione che ha una membership molto vasta perché vanta 47 paesi, quindi a differenza dell'Unione Europea comprende tutta l'Europa. Quindi una organizzazione con una membership vasta che manca soltanto di uno Stato in Europa, che è la Bielorussia. Parte del Consiglio d'Europa e parte della confusione, se vogliamo, è anche quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che va confusa spesso con la Corte delle Comunità Europee di Giustizia che si trova in Lussemburgo, oppure con la Corte di Giustizia Penale che si trova all'Aia. Ebbene, anche qui inevitabilmente bisogna fare un distinguo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che fa parte del Consiglio d'Europa, si occupa esclusivamente della Convenzione dei diritti dell'uomo. Pertanto tutte quelle che sono le libertà fondamentali che abbiamo in Europa, dalla libertà di stampa, alla libertà di associazione, alla libertà di religione, al diritto alla vita, eccetera, che fanno parte della nostra Convenzione. Bene, io direi che il Consiglio d'Europa oggi ha ancora un ruolo fondamentale nello scacchiere europeo, dato che i diritti umani sono tornati assolutamente nell'agenda politica di tutti gli Stati membri. E naturalmente non dobbiamo dimenticare del ruolo che l'Italia gioca e che è un paese fondatore dal 1949.
3: Grazie Valeria Biagiotti. Appunto, il collega Zaffuto ha appena menzionato l'Italia. Quali sono gli obiettivi di questa presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa?
5: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vorrei innanzitutto ricordare che la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è un appuntamento che capita molto di rado, infatti la precedente presidenza italiana risale al 2000. E anche alla luce di questo, nonostante duri solo 6 mesi, si tratta di un'occasione preziosa per noi per promuovere le attività del Consiglio d'Europa e le attività dell'Italia nel Consiglio d'Europa. Insieme con i numerosi ministeri che si occupano di questa organizzazione, la Farnesina ha quindi previsto oltre 30 iniziative, soprattutto in alcuni ambiti da noi identificati come prioritari. E uno degli obiettivi che ci siamo posti durante questi 6 mesi è la promozione dei diritti delle donne e della piena e equa partecipazione femminile alla vita pubblica, sociale ed economica, anche nell'ottica della prevenzione della violenza di genere. E a questo proposito ricordiamo l'importanza della Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e la violenza domestica, che come Presidenza stiamo attivamente sostenendo in quanto si tratta dello strumento giuridico più avanzato in ambito multilaterale. Un altro obiettivo della nostra presidenza è la promozione dei diritti dei minori e delle politiche giovanili, tenendo anche conto che i giovani e le giovani generazioni sono...
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
6: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
0: En Radio Perqué te indicamos la hora.
7: Son las 14 horas.
0: Radio Perqué desde Santiago de Chile.
8: Giornale Radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: Idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro. È rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto di Carlo Andrea, il fratello diciottenne di Adele, i nomi sono di fantasia, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre che voleva toglierli anche a lui per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati. La Cassazione ha condiviso con la Corte di Appello che non si poteva tenere conto della condotta morale del ragazzo, come insisteva il padre censore, e che l'assegno tocca di diritto al figlio che alla fine è stato ammesso all'ultimo anno del liceo e quindi c'è la possibilità che completi gli studi. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente, è appena diventato maggiorenne e non c'è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni. In nessuna considerazione, per tentare di aumentare almeno l'assegno di Carlo Andrea, è stata tenuta la circostanza del venir meno di ogni e qualsivoglia rapporto tra il padre e i due figli, dal momento che, secondo i giudici di merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
1: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
2: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
3: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
4: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
5: Il premio Strega è senz'altro il più noto ed ambito riconoscimento del panorama letterario italiano, ma anche un mezzo per far conoscere gli scrittori italiani a livello internazionale. In questo ambito si situa l'opera del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale della Rete Mondiale degli Istituti Italiani di Cultura. Un ruolo rilevante, ma sconosciuto ai più, che andiamo a scoprire in questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast realizzato dal MAECI in collaborazione con l'ANSA. Benvenuto a tutti quanti da Patrizio Nissirio dell'ANSA. Ospiti della puntata di oggi sono Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il Premio Strega, Nicoletta Di Blasi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Ambo, Amburgo, e Simona Battiloro, capo dell'ufficio 7

0: della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Esteri. Infine, un ospite d'eccezione, Manuele Trevi, che è il vincitore, come tutti sanno, dello Strega 2021 con il suo Due Vite. La prima domanda è per la dottoressa Battiloro. Come si articola la collaborazione tra Farnesina e Premio Strega?
1: La vera novità di quest'anno è che come Ministero abbiamo deciso di sistematizzare la partecipazione degli istituti alla giuria dello Strega. Quindi abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse da parte delle nostre sedi all'estero che continuavano ad aumentare. Siamo giunti a un numero di 30 e d'accordo con la Fondazione si è deciso di ridurre il numero di voti disponibili per ogni istituto da 10 a 8. Lasciando invariato il totale a 240 voti, che chiaramente su un totale di 600 voti che vanno a formare poi la giuria dello Strega hanno un peso non indifferente. Gli istituti stabiliscono annualmente, o comunque sia con una certa rotazione, una giuria formata appunto a partire da quest'anno da 8 giurati, di cui fa parte di diritto il direttore dell'istituto interessato, e altre 7 personalità che possono essere scrittori, editori, traduttori, italianisti o semplicemente amici dell'Italia e dell'italiano, che così hanno la possibilità realmente di contribuire a come l'Italia viene vista nel mondo e a come promuoviamo questa nostra nuova visione d'Italia. Mi fa piacere nominare quelli che sono i 30 istituti di cultura che quest'anno hanno collaborato alla giuria e che sono Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenaghen, Helsinki, il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montreal, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna e Washington. Ogni anno avremo la possibilità di verificare se ci sono dei nuovi istituti interessati ed eventualmente rimodulare la lista in maniera da mantenere alto l'interesse e da continuare a contribuire alla definizione del vincitore del Premio Strega. Riteniamo che sia un contributo importante quello che gli istituti possono dare, che non si esaurisce comunque nella partecipazione alla giuria, perché tutti i nostri istituti della rete possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi dedicati al lancio della cinquina oppure incontri con il vincitore del premio, in maniera da moltiplicare le occasioni di rapporto con il pubblico e anche a contribuire a tracciare un ritratto attuale, contemporaneo e ricco di sfaccettature di quella che è l'Italia di oggi e che è quella che vogliamo promuovere sempre più all'estero.
0: A Stefano Petrocchi chiediamo invece di raccontarci com'è nata e come si è evoluta questa collaborazione.
2: La collaborazione tra la Fondazione Bellonci e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero nasce nel 2009. Coinvolgeva all'inizio non più di una decina di sedi, per lo più europee, in ciascuna delle quali è stato costituito un comitato di lettura di circa 10 giurati. Ogni comitato contribuiva alla selezione del libro vincitore esprimendo un voto collettivo. Le sedi sono aumentate di anno in anno fino a raggiungere il numero di 20 nel 2017 e di 30 nel 2021. Prevalgono ancora quelle europee, ma si sono aggiunti istituti diffusi praticamente in ogni continente. Quel che più importa è che dal 2017 il voto dei giurati all'estero è diventato singolo, uno per ogni componente, invece che uno per ogni gruppo di lettura, con un aumento sostanziale della giuria che è passato da poco più di 400 aventi diritto a 660. Vale la pena ricordare qui che, a differenza di quasi tutti i maggiori premi letterari, non solo italiani, allo Strega la scelta del vincitore viene condotta non da un ristretto numero di addetti ai lavori, ma da una giuria che la fondatrice Maria Bellonci definiva vasta e democratica. In questi anni il premio, pur mantenendo la propria struttura fondamentale, è cambiato molto. Sempre nel segno di una maggiore inclusione dal punto di vista dei lettori nella selezione del libro premiato e di un rafforzamento della sua funzione di promozione della lettura. Lo scopo della collaborazione con gli istituti di cultura all'estero è appunto quello di diffondere la conoscenza del mondo della nostra narrativa contemporanea grazie al coinvolgimento di lettori qualificati come traduttori, scrittori, studiosi ed editori stranieri che amano la lingua e la cultura italiane. L'apporto all'estero ci ha consentito, fra l'altro, di riportare in equilibrio la componente femminile della giuria. Se gli amici della domenica, così si chiamano i votanti italiani del premio Strega, sono in maggioranza uomini per una inerzia storicamente determinatasi, si è infatti giurati del premio a vita, con i votanti stranieri si è raggiunta una sostanziale parità di genere. Non mi resta che aggiungere che questa collaborazione, negli anni precedenti alla pandemia, è stata impreziosita dalla visita annuale dei finalisti in una diversa sede europea. Nel tempo le cinquine sono state protagoniste di incontri con i lettori a Berlino, Vienna, Mosca, Vilnius, Strasburgo, Madrid, Parigi e Lione. Ricordo infine che, mentre i giurati leggono in formato elettronico i libri in gara, ogni sede ne riceve annualmente una copia cartacea, arricchendo così la biblioteca dell'istituto.
0: Ad Amburgo si è riunita una delle giurie organizzate dagli istituti di cultura, che hanno poi espresso il loro voto per determinare il vincitore del premio. Nicoletta Di Blasi ci racconta come si sono organizzati proprio ad Amburgo.
3: Da Amburgo vi racconto di un'esperienza felicissima che da anni onora con passione l'appuntamento con il premio Strega. In un panorama di lettori molto variegato che da anni costituisce il pubblico dell'istituto, coordiniamo un gruppo di lettori nel comitato Lettura Premio Strega, estremamente eterogeneo italiano e tedesco e cercando di valorizzare i lettori di madrelingua tedesca che possano vantare una buona dimestichezza con la lingua italiana, cosa non scontata a queste latitudini. Il comitato 2021 ha visto due lettori di italiano dell'Università di Kiel e di Rostock, un professore universitario dell'Università di Lüneburg, una bibliotecaria, una consulente di risorse umane, una docente di scuola superiore e infine una nota traduttrice letteraria. Già dall'edizione 2020 il premio Strega Amburgo si è arricchito di un nuovo progetto su impulso della Fondazione Bellonci. Gli istituti italiani di cultura di Amburgo e di Vienna, e qui ringrazio.
4: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
5: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
6: En Radio Perqué te indicamos la hora.
7: Son las 15 horas.
6: Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué.
8: Giornale Radio, su Radio Perqué. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché, desde Santiago de Chile. Música, entrevistas y opinión. Radio Perché.
2: ...24 ore su 24, una radio per te, la Radio Perché, la radio degli italiani in Cile.
1: En Radio Perché te indicamos la hora.
3: 15 horas, 2 minutos.
4: Temperatura, 13 grados. Humedad, 87%.
1: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
5: Radio Perché, la emisora que transmite online desde Santiago de Chile para todo el mundo, es la radio que de la comunidad italiana, y hoy tenemos el agrado de tener junto a nosotros a un hombre de la casa. Se trata de Flavio D'Agostino, un personaje de los muchos que nos puede entregar hoy los descendientes de la colonia italiana, y que nos va a contar sobre la historia de su familia y lo que está haciendo la Asociación Calabresa actualmente aquí en Chile. Flavio, gusto tenerte aquí junto a nosotros aquí en Radio Perché.
6: Muchas gracias, Cristian. Un agrado de acompañarte y gracias por la invitación a estos minutos de radio y poder dar a conocer el mensaje relacionado con la calabresidad en Chile, ¿ya? De los calabreses que se vinieron en algún minuto, atravesaron el charco, el Atlántico, ¿ah? Y se dieron muchos se dieron la vuelta por Punta Arenas.
5: Ah, no me diga, eso se sabe poco.
6: Se sabe poco, muchos quedaron en...
5: Porque la mayoría llegaba a Buenos Aires, que era el destino natural de los...
6: Natural y Brasil.
5: Y Brasil y Argentina. Desde ahí cruzaban la cordillera por tierra.
6: Todo. Claro, algunos les tocó atravesar la cordillera y se vinieron a Chile. Y otros seguían en el barco y daban la vuelta en lo que es el Estrecho Magallanes.
5: Fíjate que en Punta Arenas hay una colonia italiana bastante importante. Y fíjate que en el cementerio italiano está el mausoleo de la Fratellanza Italiana, en la cual están todos los que fueron los italianos pioneros. Así que eso que tú me cuentas, que llegaron muchos italianos, llegaron por el estrecho, habla un poco de ese espíritu indomable que han tenido los italianos.
6: Aventurero. Claro. Y deseos de superarse. Recuerda, Cristian, que en aquella época ellos lo estaban pasando mal.
5: Sí, pues.
6: Económicamente hablando, y el país estaba...
5: Venían saliendo de la Primera y la Segunda Guerra. Hubo grandes flujos migratorios.
6: Flujos migratorios muy potentes. Y claro, se daba la opción de venir a otro continente, y que además los recibía bastante bien.
5: Sí, fíjate que la colonia italiana aquí en Chile tiene un capital, tiene un acervo extraordinario, y que son todos queridos. De repente, bueno, no quiero discriminar de ninguna colonia en particular, pero no siempre se habla bien. En cambio, de la colonia italiana está posicionada como en la parte más afectiva.
6: Dice la historia que es... La colonia italiana es muy afectuosa, es muy de piel y muy amigable, y siempre se abre el espacio a los que van llegando, y no importa que no sean de la colonia italiana, pero son bienvenidos. Entonces, eso, bueno, yo lo pude comprobar de niño a nivel familiar, y después ya más grande en el colegio, estuve en el colegio salesiano también, italianos. Claro. Y eso lo marca uno, increíble que
5: Oye, Flavio, ¿y de dónde vienen estos ancestros calabreses tuyos? Cuéntame un poco.
6: Los ancestros calabreses de mi familia vienen de lo que se llama, de una de las cinco provincias llamada Reggio Calabria.
5: Reggio, que es la más importante de Calabria.
6: Al lado del puerto.
5: Ya. Y el que llegó a Chile fue tu abuelo.
6: El que llegó fue mi abuelo, llegó en 1908.
5: Ya.
6: Y él tiene una característica, un tema muy especial, porque... a mí me tocó volver el año 1998, la primera vez, después de 50 años aproximadamente de desconexión total. O sea, ya. Los de allá nunca más supieron de mi abuelo y nosotros nunca más supimos nada de ellos. Nada.
5: Ya.
6: Y cuenta la historia de que mi abuelo llegó acá porque estaba enamorado y él tenía 17 aproximado de una persona mayor.
5: A miércoles.
6: Y eso no era bien mirado,
5: bien visto.
6: Y parece que su padre no halló mejor, que es muy digno de análisis, mandarle un tiempo donde sus amigos de Chile.
5: Para que la olvidara.
6: Para que la olvidara.
5: A esta dama, esta Madonna.
6: Esta Madonna. Y que sus amigos de apellido Cotroneo lo iban a esperar y a recibir en el puerto de Valparaíso.
5: Ya. Sí, los Cotroneos es una familia conocida.
6: Muy conocida a nivel de la quinta región.
5: Exacto.
6: Y que también cuenta la historia que el viaje duró un mes y medio, casi dos meses.
5: Mínimo.
6: Claro, y yo supongo, no se supo nunca, porque seguramente esas situaciones quedan ahí en secreto de Estado, tiene que mi abuelo haber venido en un lugar no muy cómodo del barco, por no decir en la segunda bodega, ¿cierto? El sótano,
5: claro,
6: del barco. Y bueno, también eso lo forjaba, como tú decías recién.
5: Les da un temple, les da una fortaleza.
6: La fuerza, llegó muy jovencito. Y por supuesto que la familia Cotroneo lo cobijó, lo recibió y se empezó a instalar. Y ya se radicó en Viña del Mar inicialmente.
5: Ah,
6: y después en Villa Alemana, y esos son los lugares donde él se estableció.
5: Ya.
6: Por ahí en 1908, 1910 aproximadamente, dentro de esa fecha.
5: Y él después se casa con chilena
6: y comienza con una chilena,
5: el proceso de binacionalidad, de integración.
6: Sí, y ahí tengo una historia bien jocosa.
5: Ya.
6: Se casa con una chilena de San Carlos. De la Fuente.
5: Chillaneja
6: total. Carmela de la Fuente.
5: ¿Tu abuela?
6: Mi abuela. Mi abuela paterna. Y dice la historia por ahí que cuando hubo tiempo en que se incomodaron y tenían sus diferencias de matrimonios, mi abuelo quiso volver a Italia.
5: Ay, mierda.
6: Y se quiso llevar de cinco hijos, eran tres mujeres y dos hombres.
5: Ya.
6: Mi papá Giovanni y Humberto. Y dice el por ahí que se los quiso llevar a escondidas.
5: Ah, sí. Viene a la italiana, esto es como una ópera.
6: Una casi. Dice que se quiso devolver, como no se llevaban bien, seguramente dijo, me voy de Chile, pero me llevo a mis dos hijos.
5: A los hombres.
6: A los hombres, típico de ese tiempo.
5: Bien machito. ¿Eh?
6: Machito. Y no le resultó y lo devolvieron
5: del puerto,
6: porque el señor tiene que devolverse, porque no es llegar y sacar a dos hijos de acá de Chile. Tiene ciertas restricciones y usted tiene que volver y ahí arréglese las 12. Póngase en la buena, pero no es llegar y sacar.
5: Ya.
6: Y claro, y mi abuelo se devolvió seguramente.
5: Con la cola entre las piernas. Humillado.
6: Sí, seguramente. Y esa es una de las tantas historias. Vincenzo D'Agostino Arillota.
5: Ese era tu abuelo.
6: Ese era mi abuelo.
5: Y tu padre era Giovanni.
6: Giovanni D'Agostino de la Fuente.
5: De la Fuente.
6: Claro. Y bueno, desarrollaron su historia en Viña del Mar, Villa Alemana, en toda la quinta región, pero sí, ahí cerquita, Valpo, Viña, Villa Alemana, Limache, Quilpues, ese era donde merodeaban. Y nacen los cinco hijos y mi padre, 19 años, se traslada a Santiago.
5: Ya.
6: Ya no. Buscó horizontes en Santiago. Y se desarrolló en el área textil, como mecánico textil. Y lo que decías tú también, me acuerdo, es que tiene mucho temple, muchas ganas de surgir, cinco hijos también.
5: Punch.
6: Sí, mucho punch.
5: Bueno, es como la esencia del emigrante.
6: El emigrante.
5: Que si no tiene ese punch, ¿quién te ayuda? Porque las posibilidades de que te tiendan mucho en la mano no existe.
6: Sí. Y fíjate que en el caso personal, a mí me ha pasado algo muy especial. De los cinco hermanos, soy el que trae, yo creo, según mi madre, dice, Flavio, yo creo que a ti te pusieron el sello de la estrella italiana más que tu hermano.
5: Ah.
6: Porque yo de chico, me acuerdo que en el colegio salesiano llegaban unos boletinos en italiano,
5: ¿ya?
6: Y yo se los pedía a los curas, dicen, me lo regala, y yo llegaba a la casa. Y había un diccionario, y 8 o 9 años yo traducía.
5: Pero
6: llenaba fantástico. Cuadernos de... Solo traducción, no tuve acceso a estudiar italiano en escuela italiana. Y de ahí que me gustó, y yo lo llevo. O sea, yo vibro con la bandera, reconozco la,
5: sí, la, tienes la, tu identidad y tu sangre y, sí. y eso.
6: O sea, amo Chile, pero también me siento yo me siento italiano. Tengo amigos que me echan bromas, me dicen, pero ¿qué italiano es? Tú eres un italiano recauchado. Eso, claro. O sea,
5: no.
6: Entonces yo le digo, no, porque yo me siento italiano. Guardando la
5: sí, no, por supuesto, pero porque hay una razón sanguínea muy fuerte y una cultura que se hereda, sí,
6: claro.
5: y uno no puede negar su historia tampoco.
6: No se puede, y de hecho justamente me pasó que el año 1995 mi padre falleció, yo tenía 14 años, entonces desapareció muy jovencito, y quedó mi mamá siempre enamorada de Italia.
5: Ya.
6: No siendo
5: italiana.
6: Cercana a italiana.
5: Ya.
6: Y me dice un día, ¿por qué no vas a la parroquia italiana, Flavio? Allí podemos averiguar, porque no sabemos de dónde vino tu abuelo. Quedamos
5: ya. En el aire.
6: Sabemos que es del sur. Y ella siempre me inducía a averiguar más.
5: Ya.
6: Y pasé a preguntar y me dicen, sí, me dice, nosotros sabemos un señor de apellido Tropiano. Giuseppe Tropiano. Y que él tiene algunas direcciones de algunas personas que son de la zona, y ahí tiene el teléfono. Y lo llamé, me recibió con los brazos abiertos, un caballero, vivía cerquita del estadio. Véngase para acá, me dice, tomamos un rico cappuccino, siempre el cappuccino, pero... Sí.
5: Adelante, caballo batalla.
6: Y ahí empezó mi historia con más cercanía.
5: Ya.
6: Y ahí, a los pocos, no sé, un par de meses, empezó a dar una estructura más formal.
5: Ya.
6: Y me invitaron a ser secretario. Me dijeron, si no sabes italiano, no importa, pero toma nota y nosotros te traducimos.
5: Exacto.
6: Pero eso también te obliga a aprender, así que ponte las pilas y aprende italiano.
5: Ya.
6: Y ahí empezó la historia de los caminos, a empezar a caminar por lo que era la ya más formal, de saber que uno puede pertenecer y tener una representación de la región.
5: Esa es lo importante. Yo creo que los hijos, los nietos y todos los que nos van a suceder vienen con esto de la identidad italiana, que es muy fuerte, muy potente. La cultura italiana de antes de Cristo, hasta el día de hoy tiene vigencia en cosas como tú dices. ¿Cómo es posible que el código romano todavía se aprende y se estudia en las más grandes universidades del mundo?
6: Toda la herencia del
5: la arquitectura que dejó el imperio, el arco de medio punto, que hoy día es una de las diseños arquitectónicos más importantes, que permite, ¿no es cierto?, que las estructuras sean no solo más sólidas, sino que hasta el día de hoy tienen plena vigencia. Entonces, se podría hablar de la herencia italiana por miles de años.
6: En muchos aspectos.
5: Pero yo quiero hablar un poco de Calabria también. De este señor llamado Vincenzo D'Agostino,
6: Arillo,
5: de Reggio Calabria.
6: Reggio Calabria.
5: Fíjate que Calabria tiene una particularidad. A lo mejor no tiene los grandes monumentos que tú encuentras en la región de la Toscana, que es una región maravillosa. Si vas a Roma, ni hablar, etcétera, etcétera. Pero Calabria tiene unas playas que se las envidian en cualquier parte del mundo.
6: Sí, me tocó estar ahí.
5: Te tocó estar ahí. Cuéntame un poco cómo se siente esto de estar pisando el mar Mediterráneo en esa zona del suroeste de Italia.
6: Sí, es muy especial. Es una, bueno, de partida estamos hablando del Mediterráneo, es un agua tibia, muy cristalina, tiene este color verde.
5: Verde esmeralda.
6: Esmeralda. Me tocó atravesar el estrecho de Mesina.
5: Ya.
6: Y atravesar a la isla, a Siracusa, dar la vuelta a la isla de Sicilia. Tuve la oportunidad de sentarme en la avenida del mar de Reggio Calabria y poder visualizar al frente la isla de Sicilia con los pies en el agua, jugando un poco. Fui con mi hija el año 2010. El 1998 fui solo, pero me tocó caminar por la avenida del mar y se siente una especie de, como es algo especial. De partida es como la zona, el hecho de estar bañado por el estrecho de Mesina y estar al frente de la Sicilia, se siente resguardado, cobijado. Sí, a mí me dio esa sensación.
5: Aguas protegidas.
6: Protegidas, aguas, claro. Protegidas. No es como a mar abierto. Entonces,
5: claro.
6: Y es como me pasó cuando el año 98 llegué por primera vez, que los parientes de mi abuelo, de mi nono, me fueron a buscar al terminal.
5: Eso es lo que te iba a contar.
6: Eso, protegido.
5: ¿Cómo fue ese reencuentro? Porque ahí tú, lo que para ti era una memoria histórica, se transformó en una memoria visual, que tú comenzaste a vivir el pasado, lo empezaste a vivir en el presente.
6: Cristian, mira, tengo que confesar de que cuando llegué a Roma, me puse a llorar.
5: Ya.
6: O sea, tengo que ser honesto, decir, yo no podía creer que estaba sentado en el aeropuerto de Roma.
5: Ya.
6: Me senté, habrán sido 5 minutos. El Fiumicino, se me caían las lágrimas. Yo me detuve, tiré la maleta, el bolso, la mochila y me senté a disfrutar lo que había soñado y lo que había visto en los libros, ¿cierto? Roma siempre estaba en los libros de historia, el Imperio Romano, y decía, hoy día estoy en Roma. Ese fue el primer efecto, muy potente.
5: Claro.
6: Después tomé el tren, el metro que te lleva desde Fiumicino directo al terminal,
5: a la estación Termini,
6: claro. Y de ahí llamé, yo de acá me llevaba un teléfono de Santina, a través de otra calabresa que me dijo, Flavio, yo conozco a las personas, tengo un contacto que son parientes lejanos tuyos. Ella me dio un teléfono. La llamé de que es Chile, conversamos, ahí después tengo una historia bien especial que contarte. Pero llegando allá, la llamé, me dice, vente mañana, te esperamos, ¿cuándo llegaste? O sea, y movilizaron a varios parientes para que se vinieran de la playa a ver al nipote que venía de aquel Vicenzo que se fue en 1908, lontano, y ahora viene después de 50 años alguien.
5: Su nieto.
6: Un suceso.
5: Ya.
6: O sea.
5: Y tú llegaste ahí a Reggio Calabria.
6: Yo llegué a la estación Termini de Reggio Calabria.
5: Ya.
6: Y ellos me estaban esperando, eran dos abuelos, nunca me voy a olvidar, de edad, de mucha edad, pero vigentes, con un cartelito que decía Familia de Agostino.
5: ¡Ah, qué bueno!
6: Yo también, como suelo ser muy, muy romántico, me puse a llorar, lo abrazaba, yo decía, ¿qué pasó? ¡Qué maravilla!
5: Esto es un premio. Esto es un premio.
6: Esto es un sueño.
5: Ya.
6: De estar 50, casi, aproximadamente.
5: Casi medio siglo.
6: Medio siglo desconectado.
5: Desconectado.
6: La única que escribía era mi tía Olga.
5: Ya.
6: Que fue la única que tuvo acceso a ir a la escuela italiana de Valparaíso.
5: Ya.
6: Entonces mi abuelo le decía, Olga, por favor, escríbele, cuéntale que estamos bien.
5: Ya.
6: Qué sorpresa me topé cuando pariente de mi abuelo dice, Flavio, voy a ir al dormitorio, vengo, y me abre una carpeta y estaban y todas las cartas de, decía, Viña del Mar tal fecha, Viña del Mar tal fecha.
5: Flavio, en este momento vamos a cerrar aquí el bloque en Radio Perqué, porque la idea es que esta conversación está recién empezando.
6: Perfecto.
5: Así que procedemos a cerrar y en los próximos minutos nos volvemos a partir.
1: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día. Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué.
7: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hiposmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños, es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo, pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles. El ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz, y si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
8: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
9: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
10: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore. Vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
11: ANSA Voice Daily. L'approfondimento di oggi.
12: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
10: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
2: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
9: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
13: Una figura nuova per l'Italia di raccordo tra diplomazia e tecnici è l'inviato speciale per il clima Alessandro Modiano. Nominato lo scorso 15 gennaio, romano, classe 1964, Modiano ha ricoperto incarichi in diverse rappresentanze italiane all'estero e dal 2018 è direttore centrale per le questioni globali alla Farnesina. È con noi in studio insieme al nostro direttore Mario Sechi. Io sono Rita Lofano, benvenuti al podcast di Agi. Ben trovato Alessandro Modiano, ben trovato direttore.
14: Eccoci qua, buonasera.
13: Come dicevamo, quello dell'inviato per il cambiamento climatico è un ruolo nuovo per l'Italia, ma non per altri paesi. La Cina ha un inviato per il clima da 10 anni, anche se in auge soprattutto dalla fine del 2020, l'Inghilterra dal 2017. Il nuovo governo tedesco ha scelto un'americana, leader di Greenpeace International, Jennifer Morgan, come sua inviata per la politica internazionale. E con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, anche gli Stati Uniti hanno uno zar per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, con voce in capitolo sulla politica energetica e con un posto nel National Security Council, il Consiglio di Sicurezza Nazionale americano. Lei è il Kerry italiano?
14: No, direi di no. Kerry è una figura evidentemente, oltre che di un certo rilievo politico, anche molto carismatica e che ha una sua autonomia nelle politiche del clima degli Stati Uniti. Nel nostro caso, come avviene per molti paesi europei, l'inviato speciale per il clima è sostanzialmente una figura di sintesi e che garantisce di portare la posizione del governo italiano su tutti i tavoli internazionali in cui si discute di clima. Questi sono molti, c'era bisogno effettivamente, di, come avviene per altri paesi, di avere una figura che in qualche modo agisse sia da trade union fra Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Transizione Ecologica e sia che fosse in grado, ove non ci sia una presenza politica, di portare con coerenza e linearità e continuità la posizione dell'Italia.
13: Direttore, perché è importante che i governi abbiano un inviato per il clima?
15: La risposta la colgo già dalle parole del ministro, del nostro ospite, perché l'agenda della contemporaneità è molto complessa. Immagino che abbia una sfilza di appuntamenti per i prossimi mesi molto grande, non è così?
14: Gli appuntamenti sono moltissimi, come vi accennavo prima, sì, sui tavoli ormai tutti i contesti internazionali di un certo rilievo, che siano informali come G7 e G20 o formali come Nazioni Unite, hanno una priorità assoluta sulla questione del cambiamento climatico. E quindi sì, gli appuntamenti sono innumerevoli anche a partire dalle prossime settimane.
15: E quindi il braccio esecutivo, cioè il governo, non avrebbe la possibilità anche di appunto trovare un raccordo, perché sono le competenze di molti ministeri che si intersecano, va compreso. Viviamo in un periodo storico in cui giustamente il clima è in testa all'agenda globale, da noi se ne occupano più o meno tutti i ministeri de facto, e la Farnesina ha un ruolo importantissimo perché è quello della diplomazia, porta le istanze appunto della politica italiana, del governo e anche del Parlamento, che poi le esprime nelle nostre leggi, anche se è vero che qua la legislazione di rango superiore è molto forte, cioè la legislazione europea. Dunque ha un ruolo importantissimo, certo non è il Kerry italiano, però insomma ha una bella responsabilità.
13: E a questo proposito, la transizione energetica è in cima all'agenda ormai di molti governi, anzi della maggioranza. Cos'è la transizione energetica nella sua visione, Ministro?
14: Diciamo che la transizione energetica sostanzialmente intende ridurre drasticamente le emissioni da consumo di gas di energia fossile che deriva da fossili. E quindi la transizione, in sostanza, per essere più semplici possibili, è un processo attraverso il quale si tenderà sempre di più a sostituire, fino a sostituirlo completamente, le energie fossili con le energie rinnovabili. A differenza evidente, le energie rinnovabili, oltre a essere illimitate, non emettono CO2 e di conseguenza non solo non avremo molto probabilmente a regime meno fluttuazioni di prezzi, che in questo momento mi sembra un aspetto fondamentale, ma avremo anche zero emissioni. E siccome l'emissione di CO2 nell'atmosfera a causa del consumo di energia è la voce più significativa fra quelle che emettono CO2, questa transizione è fondamentale per combattere il cambiamento climatico in maniera efficace.
13: Sulla lotta al cambiamento climatico c'è stato lo scorso novembre il vertice di Glasgow, appunto tra gli obiettivi la rinuncia all'utilizzo del carbone. Eppure durante la pandemia, direttore, l'utilizzo del carbone in realtà ha aumentato.
15: Record assoluto nel 2021, gran paradosso, fa parte dei tanti paradossi terminali, li avrebbe chiamati Milan Kundera, che è un grande romanziere, ma soprattutto un grande filosofo che vede le contraddizioni dell'esistenza dell'uomo sulla Terra, che a volte dimentica che la sua stessa esistenza è già di per sé un consumo di energia e un'emissione. Molti anni fa, ormai 12 anni fa mi pare, stavo in Silicon Valley a San Francisco e a Singularity University e conobbi uno che misurava tutti i consumi e le emissioni del singolo atto di una singola persona nella singola giornata. A me sembrava un po' un'esagerazione allora, poi oggi queste cose effettivamente sono utili per capire appunto il senso della nostra esistenza. Siamo in transizione energetica, io dico sempre va benissimo, noi tutti ci teniamo all'ambiente, ci mancherebbe, ma attenzione alle forzature, ecco, perché comunque viviamo ancora in un mondo che va a idrocarburi e ancora a lungo, io penso.
13: Tra l'altro i primi effetti tangibili per tutti, anche per i consumatori della transizione, non solo della transizione ovviamente, sono l'aumento dei prezzi. L'inflazione è schizzata al 7,5% negli Stati Uniti, record all'82%, massimi storici in Germania e anche in Italia ne stiamo risentendo, tanto che sono in arrivo forse nuovi fondi del governo per contrastare questi aumenti.
14: È chiaro che questa è una congiuntura molto particolare. Io non credo che gli aumenti siano dovuti alla transizione energetica, sono dovuti probabilmente ad altri fattori, non ultimo quello della tensione geopolitica che registriamo in questo periodo. E oltretutto, nel caso del carbone, ad esempio, un aumento del consumo ce lo aspettavamo perché è fortemente legato alla forte fase di crescita dopo la pandemia, che ha implicato in particolare in paesi come la Cina un utilizzo del carbone molto forte. Però sono d'accordo con la definizione di paradosso terminale, perché il carbone nel caso dell'Italia addirittura lo abbandoneremo come fonte energetica già nel 2025, in Europa i numeri sono quelli. Al G20 sotto presidenza italiana abbiamo ottenuto che entro quest'anno si darà uno stop finale al finanziamento di costruzione di centrali a carbone in tutto il mondo, carbone non filtrato. È un processo lungo e tra l'altro dovrà passare e passerà per queste fasi congiunturali negative sotto il profilo dei prezzi e anche della disponibilità di energia eventualmente, ma d'altra parte non credo che abbiamo scelta e dobbiamo trattarlo come un processo di medio lungo periodo che obiettivamente potrà innescare alcune tensioni, ma dobbiamo in qualche modo gestirlo.
13: Direttore, il ministro sottolineava appunto che si tratta di un processo lungo, l'impressione invece è di assistere ogni tanto a un'accelerazione e tu parli spesso di ecologismo insostenibile, che vuoi dire?
15: Ma sai, la mia è come sempre il tentativo di fare un tipo di provocazione intellettuale, no? Cercare di alimentare un dibattito alto sulla questione energetica, perché il paese a volte dimostra, e non solo noi, sia chiaro, dimostra di non essere adulto, usiamo questa definizione. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che ogni volta che accendiamo la luce, che accendiamo il condizionatore, che spingiamo il pulsante dell'accensione della nostra automobile, c'è un consumo di energia. E l'energia non nasce così, da materia astratta. Sono ricerca, esplorazione, estrazione, a tutti i livelli, tecnologia, know-how, scienza, esperienza, storia. È un processo lungo. Noi abbiamo vissuto finora nell'era degli idrocarburi, che hanno creato una sostanziale esplosione dell'economia, hanno allungato la vita degli uomini, hanno favorito una crescita demografica esponenziale, hanno allargato l'area del benessere, e naturalmente però ci sono anche delle conseguenze, hanno un impatto sul clima e così via. Tutte queste cose naturalmente sono note. Quello che diciamo io, non contesto, ma invito alla prudenza, è evitare accelerazioni, passi più lunghi di quanto noi possiamo permetterci, perché il sistema industriale è strutturato ancora su un'economia che va a idrocarburi, non possiamo permetterci strappi non necessari, e purtroppo ne vediamo le conseguenze, perché quando tu dici ai paesi produttori guardate, sta per finire la vostra era, beh, i paesi produttori dicono benissimo, allora quello che io non guadagnerò domani cercherò di guadagnarlo oggi e nel frattempo mi attrezzo. Quindi ecco che la produzione di petrolio viene controllata, e gas viene controllata dai paesi dell'OPEC, perché ricordo che il petrolio e il gas non sono delle compagnie petrolifere come qualcuno pensa, sono dei governi, sono decisioni che vengono prese dai governi, e quindi abbiamo poi tutta una serie di conseguenze, tra cui anche questo spike, questo rialzo fortissimo dell'inflazione. Quindi i policy makers devono essere molto prudenti, proseguire sulla strada della decarbonizzazione e naturalmente non escludere tutte le fonti, perché si fa un gran dibattito, ma io ricordo che in Italia parlare del nucleare è un tabù. Ma proprio nel momento in cui però Macron realizza nuove centrali nucleari, potenzia il gas, investe nei parchi eolici. Che cos'è questo? È un mix di fonti che garantisce sicurezza. Se una ha un momento difficile, c'è l'altra che sopperisce. Questo è il punto fondamentale. Quindi è un processo che deve essere guidato, deve essere armonioso, e la figura del ministro per me è molto importante.
13: Inflazione galoppante, tensioni geopolitiche, pensiamo alla crisi ucraina. Qual è la sua agenda in un momento così delicato? E lo menzionava adesso il direttore, c'è spazio per la riapertura del dibattito sul nucleare in Italia?
14: Il dibattito sul nucleare è un dibattito delicato nel nostro paese, perché la sola parola innesca reazioni di tutti i generi. Io credo che l'approccio del ministro Cingolani sia l'approccio corretto, e cioè non nessun tipo di atteggiamento favorevole al nucleare tout court. C'è una frontiera tecnologica. Si parla di un nucleare di quarta generazione che non genera, potrebbe non generare scorie radioattive o potrebbe generarne quantità molto piccole. E potrebbe essere molto meno pericoloso. Io credo che si tratta semplicemente, in maniera non demagogica, di tenere presente che nei prossimi anni un certo tipo di tecnologia potrebbe raggiungere un tale livello di sicurezza che potrebbe essere presa in considerazione. Non si tratta quindi di essere favorevoli o sfavorevoli, si tratta semplicemente di guardare a che tipo di progresso tecnologico avremo su quel fronte, e quando eventualmente si raggiungesse dei traguardi molto molto sicuri se ne potrà riparlare. D'altra parte tutto ciò che ruota attorno all'energia vive di continui e anche fortissime accelerazioni tecnologiche che consentono cose che pochi anni prima non erano nemmeno pensabili. Quindi su questo io credo che non c'è una discussione se essere a favore o contro, ma c'è una discussione su vedere, verificare, essere pronti a verificare che questa possibilità possa diventare sicura.
13: Direttore, la tutela dell'ambiente e della biodiversità fa ora parte ufficialmente della Costituzione italiana. L'articolo 9 in particolare contempla che le tematiche ambientali siano tra i principi fondanti della Repubblica. Un cambiamento epocale, ma quali saranno i riscontri nei fatti?
15: Il dettato costituzionale è bello. Segnalo, hanno cambiato la Costituzione, che insomma, anche questa è così. No, se ne è accorto nessuno, invece è una cosa rilevante sul piano politico legislativo. E però poi tutto questo è un principio ottimo che va declinato con i provvedimenti legislativi, no? di rango inferiore, con i comportamenti delle amministrazioni e così via. Si è fatto tantissimo, perché in passato non era così. Quindi diciamo il principio costituzionale è benvenuto. Come poi venga questo declinato è tutto da vedere. Io mi fido molto, devo dire, lo dico sempre, dei grandi player, cioè se trasferiamo tutto questo sulle aziende che contano, che pesano, che fanno ricerca, che fanno investimento, che cercano continuamente efficienza, beh, allora lì c'è da come dire, avere una forte propensione all'affidabilità, alla forza e alla capacità e all'etica che si ritrova nel management di queste grandi aziende. Sui piccoli non lo so, francamente questo è più difficile. Quando si va sui micro interventi, sai, tutto è affidato al singolo, io il singolo non lo conosco. Sotto questo punto di vista le grandi aziende danno una garanzia superiore.
13: Ministro, il suo punto di vista privilegiato come inviato speciale per il clima su questo fronte?
14: Guarda, io credo che il contrasto al cambiamento climatico, muovendosi da una sfida come quella che stiamo vivendo, cioè della stessa esistenza del pianeta, dipenda da diversi gradi di consapevolezza che ci possono essere a partire dal singolo fino ai governi, alle grandi imprese, alle piccole imprese. Sì, ovviamente è un grado di consapevolezza che varia a seconda di chi lo gestisce. Io credo che la responsabilità principale in questo momento è dei governi, nel senso che sono i governi che devono concordare a livello multilaterale, internazionale, dei target, ed è quello che sta accadendo innanzitutto nel quadro delle famose COP26, della prossima COP27, eccetera, e che derivano poi dall'accordo di Parigi, cioè target che devono essere allineati ad una crescita della temperatura che tutti gli scienziati, più o meno il 99% degli scienziati, ritengono che non possa superare 1,5 gradi, perché altrimenti il prezzo da pagare sarebbe troppo alto. Una volta che i governi, e la strada secondo me è questa, ed è stata già delineata sia al G20 che all'ultima COP26 di Glasgow, una volta che i governi hanno stabilito dei target, tutto il resto deve allinearsi, ovviamente con le circostanze diverse tra paese e paese, tra segmento sociale e segmento sociale, non c'è dubbio, ma allinearsi a quei target lì. Dopodiché, sulla questione del, diciamo, del grado di consapevolezza e di impegno dei singoli, io sono d'accordissimo sul fatto che ogni singola persona può dare un contributo. D'altra parte sono però convinto che i quadri di riferimento sono normativi, e quindi al di là di quello che può fare il singolo, quello che davvero vale la pena tenere presente sono appunto gli obiettivi che si danno ai governi. Sulle grandi imprese sono d'accordo, sono quelle che probabilmente possono anche investire di più in termini di evidentemente di innovazione tecnologica e di

0: nel mese di maggio una ministeriale unita, energia, clima e ambiente, e quindi lì è il mio primo impegno. Ho avuto diverse videoconferenze, ma diciamo questo è il primo impegno vero e proprio che serve a preparare le conclusioni che poi verranno sottoscritte dai ministri dell'energia, del clima e dell'ambiente nel mese di maggio, G7 ovviamente.
1: Germania che va a carbone, vorrei ricordare.
0: Beh, adesso con un inviato speciale che viene da Greenpeace a carbone ci andranno per poco.
1: Per ora vanno a carbone, sarà molto interessante vedere la transizione energetica tedesca. Posso fare io una domanda, Rita? Bene, ne ho facoltà. Qual è secondo lei l'approccio migliore? Perché è vero, i governi devono fare qualcosa, però. Diciamoci la verità, senza Cina e India, tutti i target, finiscono nel libro dei sogni. Qual è l'approccio migliore secondo lei? Perché a Glasgow non è che è andata bene, anzi.
0: Guardi, io forse sarà perché questo mestiere o uno è ottimista oppure è inutile che lo faccia,
1: Ah,
0: ma
1: certo.
0: io credo che a Glasgow, se non altro, quello che secondo me è stato ottenuto è un innalzamento di quella consapevolezza di cui parlavo prima. Cioè, Cina e India, l'India più della Cina è perfettamente consapevole della sfida e tant'è vero che l'India sta facendo uno sforzo enorme sulle rinnovabili, davvero encomiabile. Io sono convinto che su questo la diplomazia climatica possa aiutare molto ed è quello che l'Unione Europea ha formalmente lanciato come strumento in mano alla politica internazionale. E poi attenzione, la questione del cambiamento climatico non è una questione politica, è forse politico l'approccio con cui si arriva ad ottenere determinati obiettivi, ma di fatto è una sfida che ci vede tutti uniti e questo è fondamentale. Io credo che addirittura, volendo essere proprio, volendo peccare di ottimismo forse esagerato, ma credo che queste sono le questioni su cui la comunità internazionale può proprio invece sentirsi insieme per ottenere, obiettivi congiuntamente. È su questi terreni che si può discutere su G20, in alcuni casi alle Nazioni Unite, perché sono in fin dei conti sfide comuni per tutti. I cinesi sono perfettamente consapevoli, e non a caso hanno un inviato speciale per il clima da tanti anni, del fatto che non si può continuare allegramente a emettere CO2 facendo finta che il problema non esista. Lo sanno perfettamente che esiste, i tempi ovviamente saranno diversi. Draghi lo ha detto alla conferenza stampa finale dopo il vertice G20 a Roma: i tempi saranno diversi, ma la consapevolezza è comune. Quindi io sono ottimista da questo punto di vista.
2: Io su queste note di ottimismo chiuderei, direttore, se hai qualcosa da aggiungere.
1: No, io faccio tanti auguri al ministro, ha un compito molto bello, userei questa parola, perché è nel pieno della grande sfida della contemporaneità. Le cose che contano sono queste, non è la politique politicienne, quindi ha davvero, gli hanno affidato un compito di grande responsabilità, secondo me entusiasmante, perché vedi il mondo che cambia davanti ai tuoi occhi e puoi fare qualcosa per renderlo migliore, detto senza enfasi. Io sono molto un realista sotto questo punto di vista, quindi io le faccio veramente i migliori auguri nostri di tutta l'AGI affinché lei abbia successo.
0: Grazie, grazie davvero.
2: Grazie mille per aver partecipato al nostro podcast, direttore, alla prossima.
0: Grazie a voi.
3: Scopri tutti i podcast di Agi. Scarica la nostra app Agi Prima.
4: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché. Radio Perché te acompaña las 24 horas del día.
2: ...24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
1: En Radio Perché te indicamos la hora.
3: 16 horas, 2 minutos.
4: Temperatura, 13 grados. Humedad, 87%.
2: Radio Perché, la radio del Comites Chile, te acompaña siempre.
5: Estamos en Radio Perché de Comites Chile Italia para dar curso a una nueva entrevista. En esta oportunidad lo haremos con un hombre de dilatada trayectoria, un periodista de los que algunos dirían famoso, un hombre que también tiene raíces italianas, genovesa, hasta donde tengo entendido. Ha sido editor de economía de El Mercurio, fue el director fundador del Diario Financiero. En la actualidad dirige la revista online Nuevo Poder y ha sido columnista de los más importantes medios de comunicación del país. Tengo el gusto de estar con Roberto Mesa Antonioni. Roberto, buongiorno.
6: Buongiorno, come vai? Va bene?
5: Tutto bene.
6: Parla la lingua, lei,
5: eh? Sì. Da dove viene questo di essere Mesa Antonioni? Che passa? Quali sono le radici ahí?
6: Bueno, esto es como la historia de todos los inmigrantes. Hay ciertos aspectos que no tenemos, la tercera generación no tenemos mucha información, pero en fin, más o menos tenemos dibujado que los bisabuelos partieron. El apellido Antonioni es de una ciudad que se llama Marciano, que está en la Umbría.
5: Ah, ya, en el centro
6: en
5: de Italia.
6: En el centro de Italia, claro.
5: Te voy a dar una...
6: A ver.
5: La Umbría es la única región de Italia que no tiene mar. Por eso se hacen los mejores vinos ahí. Porque tiene justamente un clima excepcional que no tienen las otras regiones.
6: Ahora me explico.
5: Claro.
6: Entonces, al parecer por todo esto, estas guerras de la unificación italiana, que parece que no fue un periodo muy grato eso entre los 860 y 870.
5: Muy convulsionado.
6: Muy convulsionado. Esta familia a la que me corresponde el apellido, uno de ellos salió y se fue a Génova, y en Génova, que parece que había también una gran inmigración,
5: era el puerto de salida.
6: Llegaron ahí y ahí conoció en el proceso de salida a una siciliana que ya se llamaba Angelina Viñolo. Se vinieron, se casaron y se vinieron a Argentina primero.
5: Claro, era el destino natural.
6: Casi. Claro, y bueno, en Argentina falleció el bisabuelo Antonioni, y la abuela Angelina quedó con 3 niños, y se fue, entonces pasó a Chile, en donde tenía un primo, también Viñolo, que tenía una situación relativamente estable, porque tenía esas casas de empeño en Iquique. Ya.
5: Ah, de los italianos del norte.
6: Sí.
5: Ya.
6: Y no los de Pastene, que también
5: entiendo
6: que en algún minuto hubo alguna posibilidad de que alguna de la familia partiera para allá. Bueno, estamos hablando del siglo pasado, antepasado. Claro. Pero bueno, entonces con estos 3 niños, ya a comienzo del siglo XX, ella se enfermó. Y entiendo que todavía había tuición chilena sobre Tacna.
5: Claro.
6: Y ella se fue a hacer unas revisiones médicas, qué sé yo, y murió en Tacna. Entonces, ya, estos niños quedaron
5: huérfanos.
6: Huérfanos, los 3.
5: Huérfanos.
6: a cargo del tío este.
5: Del tío.
6: Pero el tío además se casó con una secretaria, la secretaria se fue a vivir a pasear de luna de miel a Italia y cuando volvió también se murió. Entonces, Renato, los tres niños quedaron huérfanos.
5: Totalmente.
6: Apoyados por esta señora que los atendió hasta que ya mi abuelo mayor, el hermano mayor, mi abuelo Ángelo, se tituló de contador y empezó a trabajar y él pudo entonces sostener a sus dos hermanos que también, a los que ayudó también a buscar una profesión o oficio. El asunto es que de ahí para adelante, como estaba en Iquique, ahí conoció a mi abuela Cortés.
5: Ya, chilena.
6: Chilena, claro. Y se casó con ella, tuvo los tres hijos, uno de los cuales es mi madre.
5: Tu madre.
6: Es la Ángela Antonioni Cortés.
5: Tu madre, la Ángela Antonioni Cortés, tenía un lado artístico. A ver, cuéntame
6: muy
5: un
6: artístico.
5: Poco.
6: Sí,
5: ¿De dónde viene esta cosa? Torna, Sorrento.
6: Sí, a ver, es una cosa bien italiana.
5: Un poco. Muy
6: sí,
5: italiana.
6: Mi padre, que también era muy aficionado al arte, él tocaba guitarra, le gustaba mucho el folclore. Tocaba guitarra, acordeón, en fin. Mandolino.
5: Mandolina, que
6: claro, era. Mandolino, porque le encantaban las tunas españolas. Entonces, bueno, conocí a mi madre en una escuela de canto, justamente.
5: Ah, ya.
6: Y los dos cantaron, cuando se casaron, armaron un dúo que, en homenaje a mi madre, lo transformaron en un dúo de apellidos italianos, porque no se puso Mesa
5: Antonioni.
6: No, se puso dúo Bardi Antonioni, por Bardo Bardi. Bardi Antonioni. Y entonces cantaban canciones, actuaban en todas las matinés de Ovalle, donde vivimos muchos años, en el norte, y del Rotary Club, del Club de Leones.
5: Todas las grandes instituciones republicanas de la época,
6: en donde mi padre...
5: Y masonas. Además,
6: entre otros, mi abuelo.
5: Claro.
6: Mi abuelo tenía esa tradición, entonces claro. Mi abuelo Ángel. Bueno, en definitiva... Como te digo, toda esa es la trayectoria hasta llegar a este pobre Roberto Mesa Antonioni.
5: Pero fíjate que Roberto Mesa ha continuado con la senda artística y yo sé que tú acostumbras no contarlo, pero como yo no estoy obligado, tú eres el papá de Camilo Mesa.
6: ¿De la Camila?
5: De Camila Mesa.
6: Sí.
5: Probablemente la cantante de jazz hoy día, de chilena, de las nuevas generaciones, quizás más trascendente, aunque lo digas con modestia,
6: sí.
5: Y que vive aproximadamente ya 10 años en Nueva York.
6: Sí, y un poco más también.
5: Y quizás un poco más. Sí, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esto de Camila involucrar en el jazz, en el arte?
6: Bueno, lo primero que tengo que reconocer de que fue en contra de mi voluntad.
5: Ah, mierda. Bueno,
6: en general, yo tengo buena impresión del arte y todo, pero considero que el arte... o consideraba que el arte era una línea de trabajo que tenía muchas oscilaciones.
5: Mucho riesgo.
6: Mucho riesgo, y uno siempre quiere como lo más seguro para los niños. Que
5: para
6: sí. Cuando esta niñita me dijo que iba a estudiar...
5: Canto.
6: Guitarra.
5: Ya.
6: Porque desde chica le gustó el rock y todas esas cosas. Tenía hasta su equipo, su conjunto, y componía además. Entonces era muy talentosa. Pero ella tenía tan claro su punto que no hubo modo de cambiar su mirada. Partió estudiando acá en la escuela de
5: La Escuela Moderna de Música.
6: No, tiene un nombre con jazz. Que es una de las buenas escuelas de acá. Y luego siguió con un maestro personal que lo conoció en esa escuela, que era muy, muy buen intérprete de lo que a ella le gustaba, el jazz. Y finalmente decidió partir a Estados Unidos, a Nueva York.
5: Un poco la aventura, en principio.
6: Claro.
5: Porque
6: se consiguió una beca con la escuela, allá se llama...
5: ¿Los College?
6: Contemporary Music College.
5: Son los College.
6: Claro. Bueno, una escuela bien cara.
5: Ya.
6: Según recuerdo, en esos años costaba $50,000 al año.
5: No.
6: Una barbaridad, pero... Parece que encontraron de que ella tenía bastante talento
5: y le
6: bajaron sustantivamente la matrícula y los pagos mensuales, en fin, pudimos nosotros ayudarla. Y se quedó allá, se quedó permanentemente, hizo unos exámenes espectaculares, nosotros pudimos ir a verla. presentó, bueno, y le ha ido muy bien.
5: Por eso te ella está, Camila hoy está dentro,
6: está considerada dentro del,
5: claro, o sea, si habláramos en términos deportivos, digamos que una chilena llamada Camila Mesa Bernstein es nada menos que está de los top 10 del
6: jazz. Uno podría compararlo con Alexis Sánchez, por decirte.
5: Exacto.
6: Ella está en ese nivel, porque por ejemplo, ella fue la que hizo toda la presentación y qué sé yo de la organización y la orquestación de todo un homenaje que se le hizo a Pat Metheny.
5: Imagínate.
6: Ella toca.
5: Están en esos estándares.
6: Entonces le ha ido muy bien. Gracias a Dios, porque yo no tenía ninguna esperanza. Bueno. Y ella ha seguido ahora con la pandemia, se había comprado un terrenito ahí frente al lago Atitlán en Guatemala.
5: Ya.
6: Se dedicó entonces a arreglar esa casa que estaba recién comenzada y estos 2 años ha estado trabajando, como no se pueden hacer cosas.
5: Componiendo.
6: Entre componer y haciendo conciertos y clases y seminarios y qué sé yo, vía
5: Zoom.
6: Web, claro. Y haciendo su casa, construyéndola, y siempre me está mandando fotos y qué sé yo. Tiene un lugar maravilloso. Hizo unos jardines, la casa está como en un alto porque está como en la orilla. ¿Sí?
5: Bueno, como la cultura maya.
6: Claro, y después para abajo entonces ella ha ido construyendo un jardín que llega, no al borde del lago, pero a una propiedad que está anterior al borde y de ahí se puede pasar al lago. Está espectacular y está muy contenta con eso, que su marido, que también es un gringo pero es de un gringo del interior, como quien dice, Curicó.
5: Ya, del medio oeste, sí, digamos.
6: Efectivamente,
5: una cosa así.
6: De Wyoming.
5: Medio oeste.
6: Muy simpático.
5: O sea, es un vaquero.
6: Es un cowboy.
5: Claro.
6: Muy agradable. Él era baterista y entonces claro.
5: Se conocieron en la música.
6: Lo conoció en un viaje, en una de las giras que hizo universitaria con un par de niños, y lo vio tocar y le cayó bien y se enamoraron. Ahí están juntos hace como 4 o 5 años y está. De hecho, está esperando una guagua. Así que capaz que me hagan abuelo luego.
5: Ya.
6: Así que, bien, ¿no? Yo estoy muy contento por ella.
5: Esas son las raíces italianas. Claro.
6: Ella reconoce que por el lado Bernstein o por el lado Mesa, más por el lado Mesa, Antonioni, que tiene toda esta tradición, porque su abuela cantaba, su abuelo cantaba, le gustaba mucho la música, y yo siempre digo que mi padre debe estar riéndose en el otro mundo.
5: Felipe.
6: De ver cómo, al final de cuentas, quería que yo fuera músico. Me consiguió tomar. Y mi otra niña, la Francisca Mesa, también es una niñita muy artista y terminó estudiando musicología, trabaja en la Católica, en la escuela respectiva. Y le va muy bien también, porque, bueno, son artistas estos niños. La más chica también. Oye, le gusta el reggaetón.
5: El reggaetón, todo eso.
6: También compone.
5: Y
6: muy simpática.
5: ¿Y qué siente un hombre como tú? Que si bien tú has tenido siempre esa inclinación artística.
6: Estoy pintando ahora.
5: Miércoles. Sí. Pero tu desarrollo profesional, que por lo demás no es por tirarte flores, ha sido bastante exitoso, tuvo que ver con lo que yo llamo la racionalidad elevada al cubo. Porque si hay un área en el periodismo donde se requiere no solo conocimiento, sino también aprender a leer y saber leer la economía, es justamente el área económica. Tú partiste como reportero, tú creo que estás feliz en este momento con nosotros, tú partiste como reportero en Radio Nacional en la época que era la gran radio nacional de todo el país.
6: Hice la práctica y me dejaron por unos años más, después me fui a la segunda y al Mercurio.
5: En esa época la Radio Nacional debe haber tenido una cantidad de unas 40, 50 emisoras en todo el país, fácilmente.
6: Sí, fácilmente. Así es.
5: Y de ahí tú pasaste al Mercurio, formaste parte probablemente del equipo más destacado que en el Mercurio ha tenido economía, negocio. Estuviste alrededor de 10 años, si no me equivoco.
6: Sí.
5: Y de ahí diste un salto que en ese momento era tirarse a la piscina, y yo no sé si da ni agua a la piscina.
6: Sí.
5: Porque fuiste el primer director y el fundador del Diario Financiero, el primer medio de comunicación especializado en finanzas de este país.
6: Sí.
5: Cuéntanos cómo se produce esa evolución, porque en el fondo tú de un periodista destacado que tenía la estabilidad de trabajar en esa época en una gran empresa como el Mercurio, te pegaste el salto a ser un periodista empresario.
6: Uh-huh.
5: ¿Ah? Sí. No es fácil, sobre todo cuando uno tenía la tranquilidad que te daba una empresa tan enorme y tan sólida como el Mercurio en esos años.
6: Sí.
5: Cuéntame, ¿cómo ocurrió eso?
6: Como Julius César, Alea Jack Taez. Hay que darse, hay que pasar el hay que atravesar el Rubicón nomás. Pero es básicamente por las condiciones o las circunstancias las que te van obligando, te van empujando. Yo soy muy, muy crédulo de la idea de sino, de destino, porque te van sucediendo las cosas de tal modo que como que no las podías esquivar y las vayas asumiendo nomás y bueno, que sea lo que Dios quiera. En el caso de la creación del diario financiero, como tú bien dices, pasa, yo había hecho periodismo económico desde muy al comienzo.
5: Sí, sí, sí. Tú fuiste uno de los pioneros en este país.
6: Sí. Y por consiguiente, como dices tú, esta aparente contradicción entre el pensamiento imaginativo, creativo, que sea, versus la racionalidad matemática, pareciera ser contradictorio, pero al final de cuentas como que se complementan muy bien entre la idea de planificar, imaginar y crear mundos, versus, que está, por decirlo así, en ese cerebro derecho de la especie. Por el otro lado tienes esta otra necesidad de cuadrar el de hacer los algoritmos correspondientes para que cuadre el círculo, digamos, y puedas conseguir planificar y cumplir tus planificaciones, como decía Aníbal del equipo del B-Team. Me encanta cuando los programas se cumplen.
5: Roberto, vamos a hacer el primer alto en esta entrevista.
6: Perfecto.
5: Porque después vamos a entrar ya en terreno un poquito más pantanoso. Vale. Aquí en Radio Perqué estamos entrevistando a Roberto Mesa Antonioni, un hombre de raíces italianas que viene con toda esa tradición histórica de lo que han sido los emigrantes italianos en todo el mundo. Así que continuamos con nuestra segunda parte en unos minutos más.
0: Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué. Radio Perqué, desde Santiago de Chile.
7: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, al que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
0: Radio Perqué, desde Santiago de Chile.
8: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
9: ANSA Voice.
10: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di Generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo, in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome, La Traiettoria?
9: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato. Inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni diciamo delle mie esperienze possono essere utili ad altri, quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
10: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al XXI secolo.
9: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
10: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide. ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a Cortina, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide, cioè io ho avuto questa impressione. 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1. Ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport, ma fanno parte anche dell'economia?
9: Io penso che l'approccio, accettare che, insomma, che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
10: Se parlavo della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
9: Volevo fare per i fatti miei, e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è, penso, ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza degli aspetti affettivi, dall'altra quelli educativi, e tutti e due possono essere rappresentanti della solidità che solo una famiglia ti sa dare, una solidità che può essere anche un insegnamento, può essere anche severità, può essere anche appunto la spinta verso la tua indipendenza, o come è capitato a me anche il senso opposto, no? Cioè di qualcuno che ha paura che tu faccia l'imprenditore perché pensa che potresti sbagliare e far fare una brutta figura agli altri. Alla fine però il denominatore comune è sempre quello che la famiglia intesa come sistema valoriale è assolutamente indispensabile.
10: Le persone che si incontrano hanno sicuramente un grande valore nella vita di ciascuno di noi. Il privilegio di essere un Benetton è certamente quello di aver incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Benetton ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger.
9: Clinton anche ho incontrato con la sua capacità di focalizzare le cose.
10: E anche visione strategica di Clinton, no?
9: Cioè lui sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale. E Kissinger però, insomma, è quello che in qualche maniera mi ha colpito.
10: Ti è emozionato?
9: Sempre, l'ho visto tante volte, insomma, ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa per tanti anni, e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un parallelo col mondo dell'impresa o qualsiasi tipo di funzione che mi porto con me stesso, cioè non credere mai di essere indispensabili. Qualcuno diceva che i cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Ecco, ogni volta che io ho visto Kissinger, lui mi parlava delle cose anche di recente che avevano sicuramente un orizzonte temporale che sarebbe andato oltre la sua aspettativa di vita, ma lui, questo è sempre stato un tema che non ha mai preso in considerazione, e questo secondo me eleva il senso di uno statista o di un uomo a un livello superiore, è una cosa da cui imparare.
10: Le parole più citate nel libro sono discontinuità e cambiamento. Scrive nel libro: è nella discontinuità che si celano le migliori opportunità. Ogni nuovo inizio chiede discontinuità. E poi, il cambiamento è sempre un'occasione, ma, avverte, richiede pazienza e coraggio.
9: Ciascuno di noi sa che l'innovazione o il cambiamento viene da quella che viene definita l'uscita dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort quando si sta bene è estremamente difficile, forse per questo si vede che tante volte i successi delle persone partono da punti di debolezza, da situazioni poco fortunate, no? Quando si dice l'appetito, quando si dice la pancia che devi avere o la voglia che, no? Ecco, bisogna abituarsi a non dimenticarselo mai, e quindi qualche volta crearselo, se non artificialmente, ma con la consapevolezza che insomma bisogna cambiare anche e soprattutto quando le cose sembra che vadano bene, no? Perché non c'è mai niente che è immobile o d'eterno. E questo è un invito a considerare, quindi avere il coraggio di guardare i momenti più sfortunati come un'occasione per una ripartenza. Se non altro, sei obbligato dagli eventi a uscire dalla zona di comfort.
10: Forse questo è un momento in cui queste parole hanno grande valore. Responsabilità e sostenibilità sono altre due parole chiavi. Ci racconti con 21 Invest la storia delle merendine di Asolo? Cioè, e lì c'è un concetto di sostenibilità esteso, secondo me, no?
9: Sì, un concetto di sostenibilità. Parliamo di un investimento che ha fatto 21 Invest negli ultimi anni, una società che si occupava di produzione di brioche surgelate, insomma prodotti da forno surgelati, che dopo una prima fase di espansione attraverso un processo di acquisizioni e di aggregazioni abbiamo pensato che potesse diventare un esempio proprio concreto della sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità che è anche ambientale e di tipo sicuramente, ma anche di tipo sociale, per cui abbiamo incominciato a disegnare le fabbriche che fossero compatibili con l'ambiente delle bellissime colline di Asolo, senza farne una questione
10: economica. Patrimonio dell'UNESCO.
9: Esattamente. Abbiamo provato a pensare a una scuola di formazione per i giovani baristi fatta in associazione con la scuola alberghiera, e abbiamo scoperto che facendo tutto questo in realtà stavamo creando valore, ma non valore solo di tipo sociale perché la comunità locale ne beneficiava quant'altro, ma perché la nostra reputazione aumentava, per cui altri imprenditori consapevoli che nel vendere la loro azienda devono tenere in considerazione che continueranno a abitare in quei luoghi ci ha visto con più simpatia. E poi anche tutti questi ragazzi che formavamo così gratuitamente per questa comunità che volevamo far vivere bene, alla fine ci ha ricambiato nella maniera più ovvia possibile, preferendo i nostri prodotti, che tra l'altro erano di migliore qualità.
10: Beh, economia, giovani, meglio di così non si può andare. Questo sarà un paradigma che userà anche nella finanziaria di famiglia, no? Sì, ha detto chiaramente: territorio e sostenibilità sono i due principi chiave.
9: Assieme ai miei cugini abbiamo proprio questo faro, questo orientamento molto chiaro, che parte poi tra l'altro da dei valori dei padri fondatori, che sono quelli di una piattaforma internazionale, delle partnership, la crescita, la tecnologia, il coraggio di guardare avanti, e con questo nuovo ingrediente ancora più evidente, che è quello della sostenibilità.

0: música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
1: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
2: Un nuevo modo per chiarire e approfondire tre aspetti della sostenibilità, ESGs. Fondamentali oggi per creare valore d'impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell'impresa e dell'informazione per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green, tante idee per andare più veloci ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Comine Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao. Attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
3: Grazie.
2: Oggi trattiamo un tema interessante che vorremmo spiegare al nostro pubblico, perché vediamo la sostenibilità dal lato culturale. Da un lato culturale importante, perché è quello che si vede, che l'Italia fa vedere in giro nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri, e parliamo proprio della cultural diplomacy. E in particolare la prima domanda che vorrei fare all'ambasciatore, avendolo qui in studio con noi, avendo questo onore, è proprio come si può utilizzare la cultura come soft power per fare politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale, e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica, e voi siete i maestri in questo.
3: Grazie Elena, grazie anche a Comine Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio con rispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi, come ieri, vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui. I francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council era nato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero a Praga. Infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali paesi si sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione, e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati, al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé, e magari anche abbondante risorse, non garantisce il risultato sempre. Per l'Italia lo strumento culturale è particolarmente congeniale, e abbiamo sia un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo, sia un modello politico e sociale, uno stile di vita che all'estero è trovato attraente. e quindi su questo noi dobbiamo puntare per promuovere i nostri valori. Naturalmente mi rendo anche conto che il soft power e la diplomazia culturale sono strumenti che puntano al dialogo, alla valorizzazione della diversità, e che parlarne oggi forse un po', non dico surreale, ma visto che abbiamo la guerra in Europa, però nelle relazioni internazionali le guerre anche frequenti sono l'eccezione, non sono la regola. Noi dobbiamo guardare un po' al futuro, secondo me, e nel medio e lungo periodo. Questo è quello che vuol fare la nuova direzione generale, e mi fermo qui aggiungendo solo un concetto, cioè che la nascita di una nuova direzione generale alla Farnesina non è mai una cosa banale, se non altro per la mole di adempimenti normativi, amministrativi, burocratici, regolamentari, eccetera. Quindi questo non è per noi semplicemente un riassetto organizzativo, ma è l'indicazione di una volontà precisa dell'amministrazione degli esteri di puntare di più sul soft power italiano per aumentare la propria capacità di influenza e promuovere i propri valori.
2: Grazie, molto utile, così abbiamo un quadro dell'azione del nostro, che può fare il nostro paese a livello di soft power. Però l'Italia non è solamente viva per la creatività culturale, ma anche per tutta l'altra parte di innovazione, start-up, moda. Anche qui il Ministero degli Esteri, non so se tutti lo sanno, ma si occupa di portare tutto ciò all'estero. Non è ovviamente la prima missione, ma si utilizza, la politica si fa anche con le start-up, con la moda, con le innovazioni digitali. E la vostra direzione non si occupa propriamente di questo, però accompagna tutto ciò, no?
3: No, certamente. Diciamo che il ruolo della Farnesina in questo ambito, che è quello, diciamo, della promozione, è duplice. Da un lato la Farnesina sostiene, al di là dei confini nazionali, il lavoro e la professionalità delle nostre aziende di tutti i tipi, dalle start-up ai grandi gruppi, tutti. Questo è effettivamente però il lavoro di un'altra direzione. La nostra direzione si occupa della promozione culturale e diciamo che la mia priorità in questo momento è quella di rendere l'offerta culturale italiana più coerente e più efficace. Per fare questo abbiamo vari strumenti. Lo strumento principe naturalmente è la rete estera, che è la cosa grande e unica, il Ministero degli Esteri, la Farnesina, e la valorizzazione delle reti è esattamente uno degli obiettivi che noi abbiamo, di tutte le reti che a vario titolo fanno capo agli esteri. In primis la rete diplomatica, quindi le ambasciate, i consolati e gli istituti di cultura, ma anche la rete delle scuole italiane all'estero, la rete di 130 lettori che lavorano nelle università straniere, la rete di oltre 200 missioni archeologiche che la Farnesina promuove e finanzia almeno in parte, e di cui non sa quasi niente nessuno, la rete dei borsisti, che hanno degli alunni che hanno usufruito di borse del Ministero degli Esteri. Ecco, la nostra idea è di cercare di mettere a sistema tutto questo e di farlo promuovendo al tempo stesso anche la più ampia collaborazione possibile con le altre amministrazioni dello Stato, ma soprattutto con la società civile. E lo dico perché ormai non è più possibile pensare di promuovere la lingua e la cultura italiana all'estero senza dialogare con i tanti operatori del settore, che fra l'altro in una società globalizzata si sono moltiplicati a dismisura, perché poi la diplomazia culturale è un po' per definizione parte della cosiddetta machinery of government, ma c'è tutto un mondo intorno che riflette anche la ricchezza del territorio italiano con cui noi dobbiamo dialogare. E per cui l'ambizione della nuova direzione è quella di essere un po' un punto di raccordo con tutto questo mondo, per cercare di sistemizzare un po', di indirizzare, senza velleitarismi dirigisti, perché sappiamo che non siamo in grado noi di dettare l'agenda su questo.
2: Beh, però se pensiamo a una mappa del mondo e pensiamo a tutte le antenne che il Ministero degli Esteri ha in giro per il mondo, ha una capacità comunicativa, visto che noi siamo in casa di comunicatori, ha una capacità comunicativa che è importante. E proprio per questo, forse ritornando alla cultura e pensando ai nostri patrimoni culturali, abbiamo appena celebrato l'anniversario, 700 anni della morte di Dante e prima 500 di Raffaello, quindi delle importanti eredità che ci portiamo avanti e che portano avanti questa eredità alla nostra cultura. Come ambasciatore, come pensi di portare questa eredità, di portare o la direzione, come pensa di trasmetterla nel mondo, questa eredità culturale per il futuro? Quale potrebbe essere un auspicio per il futuro o un progetto per il futuro da trasmettere nel...
3: Diciamo che per noi un po' la sfida è quella di valorizzare e celebrare questo straordinario passato che noi abbiamo, però al tempo stesso rendere anche l'immagine un paese moderno e ancora straordinariamente vivace sotto il profilo artistico e intellettuale. Per cui nel nostro racconto noi vogliamo essere orgogliosi certamente di Dante e Raffaello, come dici tu, ma anche di Mahmoud Blanco e dei Maneskin, per esempio, di essere il paese...
2: Che forse, scusa se ti interrompo, ma in questo momento hanno più successo di Dante e Raffaello
3: i
2: giovani.
3: certamente. E dei versi di Petrarca e di Leopardi, ma anche del cinema di Sorrentino, di Matteo Garrone, dei Fratelli di Innocenzo, di De Pero e Sironi, ma anche di Ugo Pratt e Zero Calcare, no, per dire. Quindi diciamo, noi vogliamo mettere insieme un'offerta culturale molto diversificata, però qui il tema è quello della continuità, cioè un'offerta culturale molto diversificata, sottolineando però che c'è un filo rosso, che è quello della creatività, che lega il contributo artistico, intellettuale, innovativo italiano dall'antichità alla contemporaneità. E parlando di contemporaneità, secondo me non si può non parlare delle giovani generazioni, perché poi loro sono il contemporaneo e anche il futuro, direi. Quindi tra gli obiettivi che noi abbiamo c'è anche quello di aumentare le iniziative che sono, non che sono destinate, che coinvolgono i giovani. Dico coinvolgono perché noi li vediamo non solo come fruitori, no? Come destinatari delle iniziative, ma anche come produttori di contenuti culturali insieme a noi. È questo che vorremmo fare, quindi ricepirne le istanze, ascoltare le richieste e lavorare con loro. L'Unione Europea ha chiamato il 2022 come anno europeo dei giovani, e questo ci dà pure lo spunto per mettere un po' a sistema una serie di iniziative della Farnesina in un unico progetto, che abbiamo chiamato Farnesina per i giovani, che comporta anche un esercizio di outreach con i nuovi media per raggiungere un pubblico che non è quello che abitualmente

0: Sostenibile oramai è una priorità dell'Italia e di tantissimi altri paesi. La cultura può aiutare e noi ci muoviamo in un ambito sia multilaterale che bilaterale. In realtà le iniziative sono tantissime e quindi mi limito a fare qualche esempio per dare un po' un'idea, perché veramente si potrebbe parlare di questo molto a lungo. In ambito multilaterale, per esempio, noi siamo attivi soprattutto nel quadro dell'UNESCO, delle Nazioni Unite, ma dell'UNESCO in particolare. A novembre, per esempio, Firenze ospiterà un evento molto importante, una conferenza si chiama The Next 50s, in occasione del cinquantennale della Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale mondiale. Ed è un evento importante perché in quell'occasione convergeranno su Firenze, a parte rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto da tutto il mondo, esperti, per fare un po' il punto su come tutelare il patrimonio mondiale dell'umanità, il patrimonio culturale dell'umanità, nei prossimi 50 anni, in presenza di fenomeni come il cambiamento climatico, le catastrofi naturali, il turismo insostenibile, temi di questo genere. Ci sono anche altissime altre iniziative in ambito UNESCO, ONU ed altro. In ambito bilaterale, ormai il tema della sostenibilità è stato metabolizzato anche dalla nostra rete, per cui moltissimi dei progetti che ci vengono proposti per il finanziamento dalle nostre sedi sono su temi che hanno a che fare con la sostenibilità, e anche le iniziative che partono da Roma e che poi vanno in circuitazione. Faccio un solo esempio: abbiamo in questo momento una mostra che si chiama Trash, che sta circuitando in alcune capitali africane, ed è una mostra animata che ha come tema, racconta una storia, il tema è quello del riciclo dei rifiuti. Ed è una mostra che sta avendo un grandissimo successo, e quello che ci dà soddisfazione è che tutte le scuole portano gli studenti a vederla. E questo mi aggancio a questo per dire che anche nelle scuole, attraverso le scuole italiane all'estero, noi portiamo avanti dei progetti dedicati ai temi globali, inclusa la sostenibilità, proprio per aumentare la consapevolezza fin dall'inizio. Ce ne sono tanti, alcuni, poi parliamo di scuole, si rifanno al suono di vecchie filastrocche. Ce n'è uno che si chiama Ambarabari Cicloclo, per esempio, e ce ne sono varie altre che noi abbiamo concepito insieme a, per esempio, al Consorzio Italiano per il riciclo degli imballaggi in metallo, no? E questa è una, ma diciamo di questo si potrebbe parlare veramente molto a lungo, ma ce ne sono molte, appunto, attraverso la rete e anche in ambito multilaterale. Quindi si può fare molto con la cultura in questo.
1: Ecco, ma a proposito di scuole e di formazione, no? Che la formazione è proprio il punto 4 degli obiettivi delle Nazioni Unite. Tu sei direttore per la promozione della cultura e della lingua italiana, quindi questa parte di formazione, voi avete un ruolo importante in questa parte di formazione in giro per il mondo, perché tramandare la lingua italiana, che è parlata solo in Italia oppure all'estero dagli alunni italiani, è veramente un compito arduo, ma tanto arduo quanto importante. Come lo portate avanti?
0: Beh, lo portiamo avanti in tanti modi e soprattutto a vari livelli, perché poi diciamo, ci sono il lavoro che facciamo con l'università, con le Dante Alighieri, con gli studi di cultura. Ma parlando di scuole, c'è un lavoro importante che noi facciamo nelle scuole italiane all'estero, perché effettivamente la normativa che regola la scuola italiana all'estero, che disciplina la scuola italiana all'estero, è orientata in questo senso. Noi portiamo il modello educativo italiano all'estero, spesso in ambiti anche multiculturali, ed è un modello che è normalmente focalizzato sulla promozione di determinati valori, che sono quelli della democrazia, dell'inclusività, della non discriminazione, dei diritti dell'uomo. Sui diritti dell'uomo peraltro stiamo mettendo in piedi una serie di iniziative culturali, ma non per le scuole. Questo lo facciamo attraverso i programmi scolastici, ma anche attraverso iniziative dedicate elaborate insieme al Ministero dell'Istruzione, al Ministero della Cultura e alla società civile, che servano proprio a educare i ragazzi alla cittadinanza europea, alla cittadinanza globale, e lo facciano in italiano. E questa è un'attività che non va sottovalutata, al di là di quella di promozione specifica della lingua che si fa appunto in con i corsi degli istituti, con i corsi dell'università, eccetera, ma

0: una cosa importante, perché il sistema della formazione italiana all'estero non è sviluppato come quello francese, sempre per tornare ai nostri cugini, però è abbastanza articolato. Noi abbiamo 7 scuole statali, 42 scuole paritarie, centinaia di sezioni bilingue nelle scuole che sono frequentate da decine di migliaia di studenti, 130 lettori, e diciamo che ogni nodo di questa rete fa la sua piccola parte nel promuovere non solo la lingua ma anche, diciamo, i valori in cui si riconosce la democrazia italiana, e questo è molto importante secondo me.
1: Beh, io avrei tante altre domande, tante altre curiosità da far conoscere ai nostri ascoltatori, ma purtroppo il tempo del podcast è sempre troppo breve, ma ho una domanda finale, che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti. Perché alla fine dei nostri podcast faremo un manifesto con un progetto, con i progetti di tutte o le idee di tutti i nostri ospiti. Volevo chiedere a te se hai un progetto, un'idea, un qualcosa che vorresti che si realizzasse in ottica sostenibilità e cultural diplomacy.
0: Ma allora, noi oggi abbiamo parlato di giovani, di cultura, di sostenibilità. Allora, un'idea potrebbe essere quella, con il sostegno del settore privato, perché ho visto in questa serie di podcast ci sono rappresentanti di aziende molto importanti, diciamo, con il sostegno del settore privato, quello di realizzare un progetto di mobilità, cioè trovare uno spazio, quello che in gergo si chiama una residenza, per giovani artisti italiani che vogliono cimentarsi sul tema della sostenibilità e poi selezionare le loro opere, che sono, possono essere visive, letterarie o di performance o di spettacolo, quelle più interessanti, quelle più innovative, portarle in giro per il mondo attraverso la rete dei nostri istituti di cultura. Questo potrebbe essere un'idea.
1: Beh, questo è un bellissimo progetto di sostenibilità con i giovani, con l'arte contemporanea. E con questo auspicio salutiamo e ringraziamo l'ambasciatore Alessandro De Pedis per essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E un saluto a tutti dagli studi di Micromegas di Roma.
2: Nel suo 6° anniversario stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché. La radio del Comites Cile ti accompagna sempre. ...24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
2: Yo soy Cristian Busto, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
3: En Radio Perché te indicamos la hora.
4: 17 horas, 2 minutos.
5: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
3: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
6: Benvenuti carissimi ascoltatori, amiche ed amici di Radio Perché, a questa un'opportunità molto speciale. Ho l'onore di avere con me in collegamento dall'Italia il professor Franco Lucchese, che è l'ospite, tra l'altro l'ospite d'onore del convegno di neuroscienze che si terrà da domani e per i 3 giorni successivi presso la città di Valdivia, telematicamente, in modalità pandemica, diciamo. Dunque, per me è proprio un onore presentare oggi il professor Franco Lucchese, un ricercatore notevolissimo dell'Università La Sapienza di Roma. È un professionale che ha condotto e conduce ancora tante ricerche nel settore delle neuroscienze. Appartiene, tra l'altro parla anche spagnolo, dunque faremo un blocco anche in spagnolo. Appartiene all'Associazione Internazionale di Psicologia Evolutiva e Educativa dell'Infanzia, Adolescenza, Maggiores y Discapacidad in Spagna, appunto. All'Italian Society for Ergonomics italiana. Questo è un tema di cui mi piacerebbe molto toccare un punto. Dunque, direi, vorrei dare subito la parola al professor Franco Lucchese, ringraziandola ancora e ringraziandoti per essere qua con noi e con i nostri ascoltatori a Radio Perché. Benvenuto, professor Lucchese.
7: Grazie, grazie Claudio. Intanto è un piacere vedersi, poter scambiare insieme queste idee, questi nostri obiettivi comuni. Io vi sono molto grato perché, insomma, sono molto legato all'America Latina e questo invito mi ha fatto tantissimo piacere, mediato dal grandissimo maestro professor Nappi, che è il mio punto di riferimento per le ricerche che conduco in neuroscienze umane e soprattutto per quello che riguarda l'empowerment dei pazienti, quindi la cura del paziente, il rapporto medico-paziente. Poi uno dei punti che ho sviluppato nelle slide, a cui tengo molto, è quello del linguaggio, l'uso del linguaggio, il linguaggio neolatino. Bravissimo. Non può essere scritto tutto in inglese. Non possiamo essere conquistati dall'inglese. c'è una ricchezza di emozioni, una ricchezza di sfumature, una ricchezza di informazioni da trasmettere nella nostra lingua. Mi permetto di dire la nostra lingua, anche un po' per un po' di famiglia che ho in Sud America, e questo mi ha tanto piacere, veramente un onore. E poi è importante che i pazienti possano essere seguiti nel loro pieno, nella loro pienezza di emozioni, di pensiero. Questo è fondamentale, insomma. Quindi uno dei punti che stiamo curando da diversi anni insieme è quello della cura del linguaggio di comunicazione medico-paziente. Uno per la distanza, prego, uno per le difficoltà.
6: Certo, mi viene a proposito di linguaggio visto da questo punto, di cui non sono per niente a conoscenza dal punto di vista neurologico, ma mi viene in mente quello che ha stabilito o il gran motto del padre della linguistica strutturata, Ferdinand de Saussure, che appunto apre la sua grande opera dicendo le lingue non sono diversi modi di guardare lo stesso mondo, ma sono diversi mondi, si guardano mondi diversi, non è che si guarda lo stesso mondo perché parlando diverse lingue, no, si guardano mondi diversi. Questa posizione, diciamo, di De Saussure trova riscontro nelle neuroscienze?
7: Sì, assolutamente, assolutamente, perché ci sono delle nuove linee che vanno viste anche con molta attenzione. Di base io tengo a precisare che, come dire, la base linguistica, un po' anche quello che citavi tu, è fondamentale. Alcune, tra virgolette, derive di machine learning o intelligenza artificiale, ad esempio, vanno un po' viste con molta attenzione, secondo me, perché sono un po' quasi delle mode. Ci vuole molta conoscenza. Io baso moltissimo, a proposito di linguaggio, baso moltissimo delle attività e anche dell'insegnamento su un contesto di scienza dell'informazione, no? Quindi leggere il massimo dell'informazione con i mezzi dovuti e attenzione tantissimo ai contesti. Perché i contesti sono quelli che informano le nostre azioni. Il nostro comportamento è mediato tantissimo dai contesti, e così lo devono essere gli strumenti anche di indagine neuroscientifica, insomma. Io, diciamo, fondamentalmente sono un metodologo, no? Cioè, uso analisi dei dati, statistiche, però orientate al centro della persona. La regola iperprecisa della statistica non mi interessa, mi interessa poi quello che vivono le persone. Questa è, nella nostra disciplina, anche un obbligo morale nostro, perché insomma l'attenzione alla sensibilità delle persone è fondamentale. Una cosa che stiamo sviluppando da poco, stiamo iniziando in Paraguay, è quella dell'uso del guaraní.
6: Bravo.
7: Queste lingue sono importantissime, perché è lì che trasmetti anche la tradizione, no? La cultura che va scomparendo. Queste nei paesi, anche appunto da voi, ci sono queste comunità così importanti dal punto di vista linguistico, che portano le radici della conoscenza.
6: La pratica, il mantenimento della lingua in vita cioè è fondamentale non solo per tramandare le tradizioni, ma sicuramente per generare anche dal punto di vista neurologico, non lo so, sociologico, delle abilità e dei comportamenti tutto sommato che arricchiscono l'esistenza, che arricchiscono la vita culturale, intesa non solo come andare al cinema, intesa come forma di sviluppo della società, vero?
7: Condivido pienamente. È il veicolo che trasmette appunto cultura e vissuto. Non può essere appunto. Perché è interessante la dolor de cabeza, la cefalea, i emicrani? Perché sono patologie non rintracciabili con esami, chiamiamoli oggettivi, no? Il paziente manifesta una sofferenza, è nostro obbligo avvicinarlo, accompagnarlo, però non puoi soltanto basarti su analisi del sangue, analisi di risonanza magnetica funzionale di più altissimo valore, ma quello non basta. Lo che serve è il nostro atteggiamento verso il paziente e il linguaggio è il mezzo che serve a questo.
6: Ecco, forse la cefalea, cioè il mal di testa, che è assolutamente è una, non so se possiamo chiamarla patologia, però è diffusa, è molto, molto comune, purtroppo. Ma è una dolenza, un malessere un po' difficile di rendere obiettivo, non lo so, questo varia tanto, no? Sia la percezione, l'esperienza e anche il modo di comunicare lo stesso dolore al medico, non lo so, in questo come si inquadra la ricerca appunto neuroscientifica?
7: Sì, stiamo sviluppando diverse linee. Una linea basata appunto su analisi classiche delle neuroscienze, sui segnali, sull'analisi molto, come dire, raffinata, no? dei comportamenti, per lasciare anche da parte tutto il discorso neurotrasmettitoriale. Però uno dei punti, per esempio, che ci sta dando molte soddisfazioni è quello dell'analisi dei resoconti dei pazienti attraverso tecniche statistiche semantiche, che permettono di estrarre delle variabili che altrimenti erano nascoste, capire cosa comunica questo paziente, perché magari nei resoconti non c'è quella, a volte quella timidezza, perché certe volte quando si soffre si è anche un po' timidi, no? Di dire che sta soffrendo, c'è quasi un nascondersi dietro questo. Invece questi dialoghi liberi con l'associazione ALCE, che è l'alleanza dei cefalalgici in Italia, che sta curando moltissimo questo tipo di approccio con al centro la persona. Quindi oltre ai mezzi classici, ovviamente, insomma, delle neuroscienze, neuroscienze umane, della neurologia, della testistica, della psicodiagnostica anche, ecco, c'è la presenza di questi approcci che secondo me sono eccezionali per quanto riguarda la capacità di estrarre informazione. Vediamola come un'informazione da leggere. Noi abbiamo davanti un fenomeno da osservare. Dobbiamo usare gli strumenti per leggere al massimo l'informazione. E questo è fenomenale per leggere le informazioni. D'altronde alcuni autori che condividiamo, come anche Borges, no?
8: Bravo,
7: mondo, tu prima parlavi della molteplicità delle esperienze, insomma, non la biblioteca infinita. Questo ci fa pensare tantissimo, no, al linguaggio Luis Borges.
6: Certo, perché il dolore in quanto tale ha anche una dimensione, avrà senz'altro la sua dimensione fisiologica, ma soprattutto ha una dimensione esperienziale, se esiste la parola o se si mi consente, ma è l'esperienza del paziente riguardo il dolore, quella che sicuramente fin qua, o non lo so, non è stata o bisogna prendere più in considerazione.
7: Sì, nel corso dei secoli questo è stato sempre un tema molto, vuol dire, molto importante, no? Poi magari vi faccio avere, c'è un lavoro, sono delle slide del professor Nappi sul dolore innocente, che sono importantissime per quanto riguarda la storia, la natura, anche l'uso di alcuni termini specifici in questa tematica, e si trovano dei riferimenti di altissimo respiro, insomma, cioè viviamo in questa realtà e l'approccio, ripeto, l'approccio strettamente medico non basta, serve questa persona completa che si avvicina. Ovviamente ci deve essere un altissimo tipo medico, però ci deve essere una coscienza dell'avvicinamento alla persona. Questo è importante. E ripeto, le nostre lingue, se permettete, lo consentono un po' di più. L'espressione di questi parametri, parlando da statistici, viene meglio con le nostre lingue neolatine. Non c'è paragone. Certe lingue tagliano troppo i concetti, e le diverse sfumature che noi possiamo utilizzare sono fondamentali nell'espressione, perché una persona può anche sussurrare, no, un dolore. Noi abbiamo la possibilità di percepirlo, questo sussurro, e non serve l'evidenza fotografica di un flash, no? Ecco, questo ritengo molto importante.
6: Bene. Professore, questa è una conversazione. Allora, se possiamo, non so, anticipare almeno i titolari in un modo così comunicativo, più per il grande pubblico, i temi che verranno trattati nell'incontro di domani.
7: Sì, allora intanto io parto con questo tema proprio che è stato un po' sintetizzato in quell'atto che abbiamo messo su diversi anni fa, chiamato la Carta di Pavia, dando delle indicazioni appunto su questo contenuto di informazione in questo tipo di malessere, di dolore, e nel rapporto medico-paziente, usando anche strumenti informatici. Noi abbiamo un sito da diversi anni, un sito neolatingruppo.net, che sta nelle slide, è attivo, porta informazioni di tutte le attività, già porta l'informazione di Valdivia, per esempio, è presente già nel sito, e vi ringrazio per questo invito. E allora abbiamo un po' iniziato con questa attività, io ho l'onore di essere entrato da un po' di anni in questa attività, che è un'attività trentennale che veniva sviluppata e viene sviluppata appunto con a capo il professor Nappi. Poi parlerò della, diciamo, configurazione di questo decalogo della Carta di Pavia e alcune indicazioni di rapporto con i pazienti, quello che chiamiamo, come dire, dare forza ai pazienti, no? E questa attività anche di autoaiuto, di associazionismo, sempre seguito ovviamente da specialisti, per poi passare a varie, diciamo, opportunità che la telemedicina ci consente in questo momento, la telediagnosi, il telemonitoraggio e anche la telereabilitazione, con connesse per esempio delle attività di testistica, diciamo, a quanto riguarda, possiamo dire, a volte anche il declino cognitivo, no? Che ci può essere in questi periodi, cioè la questione dell'isolamento, la questione della paura, cioè una necessità di avvicinarsi con delicatezza, in punta di piedi a questo. Poi, diciamo, ho portato alcune indicazioni a cui tengo tantissimo, perché mi occupo anche di non vedenti, ciegos, e l'accesso all'informazione è fondamentale per queste persone. Noi non possiamo pensare alla telemedicina senza pensare all'accessibilità completa di queste persone. Vogliono trovare una informazione, una risorsa, un medico, un centro per i servizi. Tutto questo deve essere accessibile, bisogna dare indipendenza. Quindi ho parlato un po' di usabilità e accessibilità, e lì c'è la questione appunto dell'ergonomia cognitiva organizzativa, cioè che le strutture dove si lavora devono rispettare alcuni elementi di sostenibilità e accessibilità e equità. Ho parlato un po' di questo, è una questione a cui tengo molto, quella dell'ergonomia organizzativa, insomma, perché può portare il benessere, fa funzionare meglio anche le aziende. Le aziende che garantiscono, cercano di garantire il benessere, hanno anche una produttività diversa di qualità e di quantità. Nel nostro caso le aziende sanitarie, se le guardiamo dal punto di vista delle performance, appunto, se rispettano o seguono questi indirizzi, danno dei frutti migliori. E per ultimo vi ho portato quelle che sono alcune indicazioni sulla complessità della telemedicina vista dal Ministero della Salute italiano, insomma. Ecco, questi sono un po' i contenuti, i macro contenuti che ho inteso trattare nella relazione.
6: Franco, ti inviterei a fare una piccolissima pausa anche ai nostri ascoltatori, in modo di tornare per un secondo blocco in spagnolo. Volvemo con un resumen, un segundo bloque de conversación en español con el profesor Franco Lucchese, en conexión desde Roma, o desde Italia seguro, pero desde Roma, ¿sí?
7: Roma, cerca de Francisco.
6: Ah, muy bien, muy bien. Incluso cerca del Vaticano, por lo visto.
7: Está aquí el kilómetro.
6: Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, yo los invito a una breve pausa y regresamos. Bien.
2: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.

0: 24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
1: Estimados auditores de Radio Perché, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Quiero comentarles sobre un tema bastante frecuente en nuestra práctica habitual, que es el dolor de cabeza, que también se llama cefalea. Es algo muy frecuente, creo que todos lo hemos sufrido alguna vez en nuestras vidas, y las entidades más frecuentes son la migraña, o también conocida como jaqueca, y la cefalea de tipo tensional. La jaqueca es un dolor pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza o bien alrededor del ojo, de una intensidad moderada a severa, que limita o impide las actividades de la vida diaria y que se acompaña de náuseas, vómitos, molestia para ver la luz, molestia hacia los sonidos fuertes y molestia de olores desagradable. Suele durar más de 4 horas y es bastante invalidante. Suelen haber antecedentes familiares. Por su parte, la cefalea tensional es un dolor de tipo más bien opresivo, como en cintillo alrededor de la cabeza, y tiene una intensidad menor, de leve a moderada, y generalmente no impide las actividades de la vida diaria y tiende a ser desencadenado por estresores de la vida diaria. Todas estas patologías siempre es recomendable visitar a un neurólogo para determinar su diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que estas condiciones son entidades que limitan bastante la vida diaria de las personas. Hay cefaleas o dolores de cabeza que ameritan una visita a la urgencia de inmediato. Son las que llamamos las cefaleas con banderas rojas. ¿Cómo cuáles? Un dolor de cabeza ictal, es decir, que se instala de forma aguda, muy intenso y severo. Otra condición es tener un dolor de cabeza después de un golpe severo, sobre todo con pérdida de conciencia. Otra condición que lo amerita es haber tenido una cefalea que ha cambiado sus características o que aparezca más allá de los 50 años sin haber tenido episodios previos. Todas estas condiciones ameritan una evaluación urgente. Recuerde, no se automedique y busque ayuda médica a la brevedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
2: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
3: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
4: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
5: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
6: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Farah, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti: per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
4: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
2: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
3: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
7: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
8: Il premio Strega è senz'altro il più noto ed ambito riconoscimento del panorama letterario italiano, ma anche un mezzo per far conoscere gli scrittori italiani a livello internazionale. In questo ambito si situa l'opera del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Rete Mondiale degli Istituti Italiani di Cultura. Un ruolo rilevante, ma sconosciuto ai più, che andiamo a scoprire in questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast realizzato dal MAECI in collaborazione con l'ANSA. Benvenuto a tutti quanti da Patrizio Nissirio dell'ANSA. Ospiti della puntata di oggi sono Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il premio Strega, Nicoletta Di Blasi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, e Simona Battiloro, capo dell'ufficio settimo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Esteri. Infine, un ospite d'eccezione, Manuele Trevi, che è il vincitore, come tutti sanno, dello Strega 2021 con il suo Due Vite. La prima domanda è per la dottoressa Battiloro. Come si articola la collaborazione tra Farnesina e Premio Strega?
9: La vera novità di quest'anno è che come Ministero abbiamo deciso di sistematizzare la partecipazione degli istituti alla giuria dello Strega. Quindi abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse da parte delle nostre sedi all'estero che continuavano ad aumentare. Siamo giunti a un numero di 30 e d'accordo con la Fondazione si è deciso di ridurre il numero di voti disponibili per ogni istituto da 10 a 8. Lasciando invariato il totale a 240 voti, che chiaramente su un totale di 600 voti che vanno a formare poi la giuria dello Strega hanno un peso non indifferente. Gli istituti stabiliscono annualmente, o comunque sia con una certa rotazione, una giuria formata appunto a partire da quest'anno da 8 giurati, di cui fa parte di diritto il direttore dell'istituto interessato, e altre 7 personalità che possono essere scrittori, editori, traduttori, italianisti o semplicemente amici dell'Italia e dell'italiano, che così hanno la possibilità realmente di contribuire a come l'Italia viene vista nel mondo e a come promuoviamo questa nostra nuova visione d'Italia. Mi fa piacere nominare quelli che sono i 30 istituti di cultura che quest'anno hanno collaborato alla giuria e che sono Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenaghen, Helsinki, il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montreal, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna e Washington. Ogni anno avremo la possibilità di verificare se ci sono dei nuovi istituti interessati ed eventualmente rimodulare la lista in maniera da mantenere alto l'interesse e da continuare a contribuire alla definizione del vincitore del premio Strega. Riteniamo che sia un contributo importante quello che gli istituti possono dare, che non si esaurisce comunque nella partecipazione alla giuria, perché tutti i nostri istituti della rete possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi dedicati al lancio della cinquina oppure incontri con il vincitore del premio, in maniera da moltiplicare le occasioni di rapporto con il pubblico e anche a contribuire a tracciare un ritratto attuale, contemporaneo e ricco di sfaccettature di quella che è l'Italia di oggi e che è quella che vogliamo promuovere sempre più all'estero.
8: A Stefano Petrocchi chiediamo invece di raccontarci com'è nata e come si è evoluta questa collaborazione.
10: La collaborazione tra la Fondazione Bellonci e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero nasce nel 2009. Coinvolgeva all'inizio non più di una decina di sedi, per lo più europee, in ciascuna delle quali è stato costituito un comitato di lettura di circa 10 giurati. Ogni comitato contribuiva alla selezione del libro vincitore esprimendo un voto collettivo. Le sedi sono aumentate di anno in anno fino a raggiungere il numero di 20 nel 2017 e di 30 nel 2021. Prevalgono ancora quelle europee, ma si sono aggiunti istituti diffusi praticamente in ogni continente. Quel che più importa è che dal 2017 il voto dei giurati all'estero è diventato singolo, uno per ogni componente, invece che uno per ogni gruppo di lettura, con un aumento sostanziale della giuria che è passato da poco più di 400 aventi diritto a 660. Vale la pena ricordare qui che, a differenza di quasi tutti i maggiori premi letterari, non solo italiani, allo Strega la scelta del vincitore viene condotta non da un ristretto numero di addetti ai lavori, ma da una giuria che la fondatrice Maria Bellonci definiva vasta e democratica. In questi anni il premio, pur mantenendo la propria struttura fondamentale, è cambiato molto. Sempre nel segno di una maggiore inclusione dal punto di vista dei lettori nella selezione del libro premiato e di un rafforzamento della sua funzione di promozione della lettura. Lo scopo della collaborazione con gli istituti di cultura all'estero è appunto quello di diffondere la conoscenza del mondo della nostra narrativa contemporanea grazie al coinvolgimento di lettori qualificati come traduttori, scrittori, studiosi ed editori stranieri che amano la lingua e la cultura italiane. L'apporto all'estero ci ha consentito, fra l'altro, di riportare in equilibrio la componente femminile della giuria. Se gli amici della domenica, così si chiamano i votanti italiani del premio Strega, sono in maggioranza uomini per una inerzia storicamente determinatasi, si è infatti giurati del premio a vita, con i votanti stranieri si è raggiunta una sostanziale parità di genere. Non mi resta che aggiungere che questa collaborazione, negli anni precedenti alla pandemia, è stata impreziosita dalla visita annuale dei finalisti in una diversa sede europea. Nel tempo le Cinquine sono state protagoniste di incontri con i lettori a Berlino, Vienna, Mosca, Vilnius, Strasburgo, Madrid, Parigi e Lione. Ricordo infine che, mentre i giurati leggono in formato elettronico i libri in gara, ogni sede ne riceve annualmente una copia cartacea, arricchendo così la biblioteca dell'istituto.
8: Ad Amburgo si è riunita una delle giurie organizzate dagli istituti di cultura, che hanno poi espresso il loro voto per determinare il vincitore del premio. Nicoletta Di Blasi ci racconta come si sono organizzati proprio ad Amburgo.
11: Da Amburgo vi racconto di un'esperienza felicissima che da anni onora con passione l'appuntamento con il premio Strega. In un panorama di lettori molto variegato che da anni costituisce il pubblico dell'istituto, coordiniamo un gruppo di lettori nel comitato Lettura Premio Strega, estremamente eterogeneo, italiano e tedesco, e cercando di valorizzare i lettori di madrelingua tedesca che possano vantare una buona dimestichezza con la lingua italiana, cosa non scontata a queste latitudini. Il comitato 2021 ha visto due lettori di italiano dell'Università di Kiel e di Rostock, un professore universitario dell'Università di Lüneburg, una bibliotecaria, una consulente di risorse umane, una docente di scuola superiore e infine una nota traduttrice letteraria. Già dall'edizione 2020 il premio Strega Amburgo si è arricchito di un nuovo progetto su impulso della Fondazione Bellonci. Gli istituti italiani di cultura di Amburgo e di Vienna, e qui ringrazio il collega Fabrizio Iurlano, hanno prodotto un volumetto bilingue, 12 incontri con il romanzo italiano di oggi, Zwölf Begegnungen mit Italiens Prosa der Gegenwart, recante 12 estratti dei candidati in corsa al premio Strega con testi a fronte in traduzione. Alle traduzioni eseguite internamente si sono affiancate le traduzioni di traduttori letterari per i libri i cui diritti risultavano già venduti in lingua tedesca. Parliamo di traduttrici del calibro di Annette Kopeski, di Maya Flug e di Barbara Klein. E nel 2021 hanno contribuito anche le allieve e gli allievi del Centro di Traduttologia dell'Università di Vienna. Il volumetto bilingue, che è comodamente scaricabile in vari formati, costituisce uno strumento importante per la diffusione delle voci letterarie italiane contemporanee, sia per il pubblico di lettori che per i potenziali partner che propongono eventi letterari in Austria, Germania e Svizzera. Penso alle case e alle società della letteratura, alle biblioteche, alle librerie e non da ultimo ai festival letterari. Un'ultima novità del 2021, della quale siamo molto felici, la collaborazione con la Fondazione Bellonci, il progetto IC Amburgo e IC Vienna, si arricchisce di un'ulteriore sperimentazione, ovvero Strega da ascoltare. I due istituti hanno invitato ciascuno dei 12 autori in corsa a leggere due passi scelti, confezionando quindi una preziosa playlist dedicata ascoltabile su tutti i dispositivi attraverso il canale Spreaker dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, Vox IC Amburgo, che naturalmente vi invito a seguire e ad ascoltare per i contenuti Strega e per tanto altro in lingua italiana e tedesca. Grazie.
8: Infine salutiamo e diamo il benvenuto a Emanuele Trevi, al quale chiediamo come si affaccia sul mondo uno scrittore italiano, sia per quel che riguarda la sua formazione, le influenze di scrittori in altre lingue, ma anche nel portare il proprio lavoro all'estero, che come sappiamo per gli scrittori italiani a volte è un'impresa più complessa per chi rispetto a chi, per esempio, scrive in inglese.
12: Arrivati a un certo punto della propria carriera, non tanto forse per qualità, ma se non altro per età, si possono vantare un certo numero discreto di traduzioni. Io, se guardo le lingue in cui sono stato tradotto, potrei sentirmi molto gratificato. In realtà questo semplice dato bibliografico non è che corrisponda sempre esattamente a una situazione di reale conoscenza della propria opera all'estero, nel senso che si fanno molti esperimenti, esattamente come vediamo qua in Italia i cataloghi delle nostre case editrici, maggiori o minori, che fanno quello che devono fare, proprio la loro vocazione primaria, fanno un'opera di scoperta, a volte addirittura di riscoperta, e però non tutte le ciambelle riescono col buco e tante volte le cose non riescono. Quanti nomi, quanti titoli noi vediamo che poi non riescono a incidere nel mercato, nella sensibilità letteraria, che provengono dall'estero. La stessa fine facciamo noi, diciamo, molto spesso entriamo in dei cataloghi prestigiosi, abbiamo magari dei lavori di traduzione, anche se non è che sappiamo le lingue in modo tale da giudicarle, apparentemente molto ben fatti, e magari ci invitano a qualche festival, abbiamo l'aiuto degli istituti italiani di cultura, che sono sempre, adesso a parte gli anni del Covid, ahimè, stanno diventando anni, però ho sempre constatato una grande disponibilità, una grande collaborazione da parte di persone veramente stupende che lavorano per esportare la cultura italiana in ogni parte del mondo. Detto questo, nella mia esperienza, ecco, vedo invece dei paesi, per me particolarmente la Francia, e non a caso la Francia è l'epicentro dei miei interessi anche di lettore, di critico. Ho avuto la fortuna di trovare una casa editrice, Actes Sud, che insomma ha capito quello che volevo fare. Non si tratta tanto probabilmente del singolo libro, ma quanto di fare un accordo per l'opera, per una, non dico l'opera completa, ma per una serie di libri. Quando si può, come nel mio caso, perché conosco il francese, collaborare con la traduzione è sempre un elemento di vantaggio, e questo insomma, però diciamo, con tutti i paesi del mondo la mia idea è che non si possa, diciamo, replicare un meccanismo virtuoso dappertutto.
8: Ringrazio i nostri ospiti e vi ricordo che questo podcast può essere ascoltato sulle principali piattaforme online e su esteri.it e ansa.it. Arrivederci da Patrizio Nissirio, alla prossima puntata di Voci dalla Farnesina.
13: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile, da Santiago in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché. La radio del Comites Cile ti accompagna sempre.
2: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché.
3: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
2: En Radio Perché te indicamos la hora.
4: 18 horas, 2 minutos.
5: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
2: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
6: Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Perché, benvenuti ancora una volta a una conversazione molto speciale. In questa opportunità, una conversazione opportunissima, perché proprio oggi, martedì 6 aprile 2021, è la giornata mondiale della Carbonara, cioè il Carbonara Day. E questo non poteva passare inosservato a Radio Perché, e dunque abbiamo scelto un ospite di eccezione, una amica dei microfoni di Radio Perché, ormai Iris Vittori, benvenuta a Radio Perché ancora una volta e grazie per condividere questi minuti con gli ascoltatori di Radio Perché.
7: Ciao Claudio e buongiorno a tutti. Sempre contenta di poter collaborare, di chiacchierare sulle nostre tradizioni, usi e costumi e come viaggiano nel tempo fino appunto a appartenere anche alle nuove generazioni, nella maniera più moderna che ci sia.
6: Brava, brava. Infatti, allora, se visto che ci siamo incontrati telematicamente per fare un omaggio, per rendere un omaggio a questo Carbonara Day, io direi, anche se è forse la spaghettata più universale che ci sia, ma sempre vale la pena ricordare che cos'è la Carbonara, carissima Iris.
7: Beh, la Carbonara, come dicevamo, forse è il piatto più conosciuto, più amato dagli italiani, più diffuso, più global. Oggi che è di moda questa parola, ed è un piatto semplice, con i puristi considerano siano 5 gli ingredienti con cui si cucina la carbonara perfetta, per cui la pasta, le uova, il guanciale, il pepe e il pecorino, proprio molto semplice e lineare. Però appunto negli anni si è venuta trasformando, perché alle volte noi italiani all'estero, per esempio, il guanciale è un ingrediente che non sempre si riesce a rintracciare, non arriva o non lo importano, e quindi lo sostituiamo con pancetta, pancetta fresca, pancetta affumicata. Insomma, cerchiamo di avvicinarci quanto di più alla ricetta originale. E infatti in questo appuntamento ormai social, che partirà oggi a mezzogiorno in pratica, forse orario italiano e poi man mano no? In tutti i continenti, sì. Si può seguire infatti su tutto il dibattito, testimonianze, gli influencer del food, insomma, cuochi ovviamente in primo luogo, no? E su Facebook, Twitter, Instagram, e hanno fatto due hashtag, Carbonara Day e hashtag Mai Carbonara, proprio perché ognuno possa raccontare la variante.
6: Bravo, perché infatti ce ne saranno tante varianti come cuochi al mondo con queste ricette semplicissime ma ricche di tradizione e soprattutto del rispetto per il sapore dell'ingrediente. Questa è la cosa fondamentale di questi piatti semplici. Allora, Iris, magari... andando anche sul personale, qual è più o meno l'origine e la piccola storia e il rapporto anche personale col piatto, che è un qualcosa che ci interessa qui a Radio Perché, parlare dei grandi temi ma sempre centrati nella persona.
7: Allora, la pasta alla carbonara entra molto di recente, diciamo, nei libri di cucina italiani. Si fa risalire in pratica all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, quando gli americani sbarcarono, incominciarono appunto la liberazione del paese e con loro portavano le famose razioni K. E quindi c'è questo connubio di necessità da parte loro di aggregare alla razione K, che era proteina, pancetta e uova liofilizzate, anche un'aggiunta di carboidrati, non necessariamente pane, poteva essere un'altra cosa, ma che cosa? Insomma, dice un po' di leggenda e probabilmente unendo un cuoco italiano, un cuoco americano, gli ingredienti, incominciata appunto la preparazione di questo piatto, che però ha riscosso subito moltissimo, moltissimo successo e gli americani, man mano che risalivano, la portavano con loro e si è estesa poi più o meno a tutto il territorio, no? E poi in pratica ecco, è entrata nei libri di cucina, nei manuali, però i puristi comunque continuano a difendere gli ingredienti che si trovano a Roma. Carbonara, anche lì ci sono, si parla di due o tre forse leggende, perché comunque poi veramente nessuno può dire come sia nata la carbonara. C'era un piatto nel centro Italia che si preparavano i carbonai degli Appennini, che preparavano appunto il carbone, dovevano stare molto tempo in questi luoghi predisposti e quindi si preparavano un piatto praticamente di uovo e pasta che era molto nutriente, energetico e che gli consentiva appunto di resistere a tutte queste ore in cui non potevano tornare a casa a mangiare. Quindi quella in dialetto si chiamavano i carbonari. Per cui poi anche che le due storie si siano unite, e, insomma, questo piatto è così conosciuto e, come ti dico, è la spaghettata più social e più global che ci sia. Da 6 anni a questa parte, quando proprio l'Organizzazione Internazionale della Pasta e i produttori di pasta italiani hanno pensato di creare questo avvenimento, come si vengono adesso a creare tante cose, no? Nuove, utilizzando le reti sociali e la passione di ognuno di noi di condividere, no? Il proprio modo di cucinare, o un ricordo, un momento. Instagram poi sappiamo che è la rete ideale, no? Per questo
6: certo.
7: Tipo di condivisione. Sì.
6: Non avendo gli odori bisogna accontentarsi da queste immagini meravigliose sul cibo italiano. Esatto. Ecco Iris, e allora te qual è il tuo rapporto personale con la carbonara? Qual è la tua versione preferita, eccetera?
7: Devo dire che è la mia pasta preferita, è la ricetta che propongo più volentieri e che riscuote sempre successo in generale, no? Perché è saporita e piacevole, anche bella alla vista, colorata. E quindi e poi molto italiana, ecco, assolutamente. Io sono di Torino e quindi diciamo vicina ad altro tipo di ricette, di tipi di primi piatti, e ho scoperto la carbonara da adulta, veramente, e neanche in Italia, all'estero, è tutto detto. Sì, vabbè, le cose succedono così. A Parigi, in un ristorante italiano, consigliato, veramente ancora oggi ricordo le squisitezze di quei piatti.
6: Questo momento di panico.
7: Di panico perché, insomma, alla fine, dopo 3-4 giorni che sei in un'altra città, magari ti fa piacere, ecco. Ritornare a un piatto italiano, la pasta soprattutto,
6: ma
7: no?
6: Scoprire un piatto tutto italiano, scoprirlo all'estero, non capita
7: ancora
6: tutti
7: più
6: giorni.
7: Guarda, infatti, per quello non me lo dimenticherò mai, però mi piacque così tanto che, come dico, non solo l'adottai e diventò uno dei piatti di casa e dei più proposti proprio soprattutto all'estero, quando poi ho cominciato a vivere fuori e dovevo così invitare persone o parlare della nostra cucina, un piatto alla carbonara c'è sempre.
6: Bene Iris, vorrei ancora una volta ringraziarti per questi generosi momenti in cui fare un ricordo in proposito del Carbonara Day, che terrà accese tutte le nostre e tutte le reti sociali, direi, che si rapportano con la gastronomia tutta questa giornata. Diciamo, questo lo stiamo trasmettendo il 6 aprile 2021, ma siccome rimane poi nei podcast, importante sottolineare che vogliamo omaggiare, rendere un piccolo omaggio a questo Carbonara Day che diciamo abbiamo voluto farlo con una tifosa del piatto in prima persona.
7: Sì,
6: dunque
7: sì.
6: Iris, Vittori, dimmi.
7: Sul mio Instagram metterò un piccolo video della preparazione della pasta alla carbonara. Stupendo. Mai carbonara.
6: Perfetto, perfetto. Con l'hashtag Mai Carbonara, che sarà uno dei due principali hashtag in questa giornata.
7: In questa giornata.
6: Bene, Iris Vittori, un grande abbraccio e grazie come sempre per condividere questi bellissimi momenti con tutti noi auditori di Radio Perché.
7: Ciao Claudio, un saluto a tutti. Ciao ciao.
6: Ciao.
8: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
1: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
9: Estimados auditores de Radio Perché, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hiposmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños, es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo, pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles: el ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz, y si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
10: 24 horas su 24, una radio per te, la radio per qué, la radio degli italiani in Chile.
11: ANSA en Radio Per qué, estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perché.
12: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
13: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
14: Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Per 2 volte Adele, figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità, non amante degli studi e priva di aspirazioni professionali, ha detto no a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima chance come segretaria nello studio legale del padre l'ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, Adele ha detto ancora no. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre, avvocato che si è difeso da solo anche davanti alla Suprema Corte, l'assegno mensile di 300 euro. Per gli ermellini la mancata indipendenza economica è esclusivamente sua colpa. Ad avviso della Cassazione, il ricorso di Adele, che ha fatto presente la sua giovane età e il suo percorso professionale ancora in itinere, è manifestamente infondato. Ritengono i supremi giudici che in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia nel 2018 e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 abbiano spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno, rimarcando come il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere e a eseguire con costanza una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. A far andare il padre su tutte le furie dopo il doppio no ai posti di lavoro stabili e senza scadenza, al quale si deve aggiungere un periodo di prova di 20 giorni come banconista, andato male, era stata l'intenzione di Adele di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro. È rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto di Carlo Andrea, il fratello diciottenne di Adele, i nomi sono di fantasia, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre che voleva toglierli anche a lui per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati. La Cassazione ha condiviso con la Corte di Appello che non si poteva tenere conto della condotta morale del ragazzo, come insisteva il padre censore, e che l'assegno tocca di diritto al figlio che alla fine è stato ammesso all'ultimo anno del liceo e quindi c'è la possibilità che completi gli studi. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente e appena diventato maggiorenne e non c'è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni. In nessuna considerazione, per tentare di aumentare almeno l'assegno di Carlo Andrea, è stata tenuta la circostanza del venir meno di ogni e qualsivoglia rapporto tra il padre e i due figli, dal momento che, secondo i giudici di merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
12: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
8: Radio Perché ti accompagna las 24 horas del día.
11: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
15: Una figura nuova per l'Italia di raccordo tra diplomazia e tecnici è l'inviato speciale per il clima Alessandro Modiano. Nominato lo scorso 15 gennaio, romano, classe 1964, Modiano ha ricoperto incarichi in diverse rappresentanze italiane all'estero e dal 2018 è direttore centrale per le questioni globali alla Farnesina. È con noi in studio insieme al nostro direttore Mario Sechi. Io sono Rita Lofano, benvenuti al podcast. Castiagi. Ben trovato Alessandro Modiano, ben trovato direttore.
16: Eccoci qua, buonasera.
15: Come dicevamo, quello dell'inviato per il cambiamento climatico è un ruolo nuovo per l'Italia, ma non per altri paesi. La Cina ha un inviato per il clima da 10 anni, anche se in auge soprattutto dalla fine del 2020, l'Inghilterra dal 2017. Il nuovo governo tedesco ha scelto un'americana, leader di Greenpeace International, Jennifer Morgan, come sua inviata per la politica internazionale. E con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, anche gli Stati Uniti hanno uno per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, con voce in capitolo sulla politica energetica e con un posto nel National Security Council, il Consiglio di Sicurezza Nazionale americano. Lei è il Kerry italiano?
16: No, direi di no. Kerry è una figura evidentemente, oltre che di un certo rilievo politico, anche molto carismatica e che ha una sua autonomia nelle politiche del clima degli Stati Uniti. Nel nostro caso, come avviene per molti paesi europei, l'inviato speciale per il clima è sostanzialmente una figura di sintesi e che garantisce di portare la posizione del governo italiano su tutti i tavoli internazionali in cui si discute di clima. Questi sono molti, c'era bisogno effettivamente, di, come avviene per altri paesi, di avere una figura che in qualche modo agisse sia da trade union fra Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Transizione Ecologica e sia che fosse in grado, ove non ci sia una presenza politica, di portare con coerenza e linearità e continuità la posizione dell'Italia.
15: Direttore, perché è importante che i governi abbiano un inviato per il clima?
17: La risposta la colgo già dalle parole del ministro, del nostro ospite, perché l'agenda della contemporaneità è molto complessa. Immagino che abbia una sfilza di appuntamenti per i prossimi mesi molto grande, non è così?
16: Gli appuntamenti sono moltissimi, come accennavo prima, sì, sui tavoli ormai tutti i contesti internazionali di un certo rilievo, che siano informali come G7 e G20 o formali come Nazioni Unite, hanno una priorità assoluta sulla questione del cambiamento climatico. E quindi sì, gli appuntamenti sono innumerevoli anche a partire dalle prossime settimane.
17: E quindi il braccio esecutivo, cioè il governo, non avrebbe la possibilità anche di appunto trovare un raccordo, perché sono le competenze di molti ministeri che si intersecano, va compreso. Viviamo in un periodo storico in cui giustamente il clima è in testa all'agenda globale, da noi se ne occupano più o meno tutti i ministeri de facto, e la Farnesina ha un ruolo importantissimo, perché è quello della diplomazia, porta le istanze appunto della politica italiana, del governo e anche del Parlamento, che poi le esprime nelle nostre leggi, anche se è vero che qua la legislazione di rango superiore è molto forte, cioè la legislazione europea. Dunque ha un ruolo importantissimo, certo non è il Kerry italiano, però insomma ha una bella responsabilità.
15: E a questo proposito, la transizione energetica è in cima all'agenda ormai di molti governi, anzi della maggioranza. Cos'è la transizione energetica nella sua visione, ministro?
16: Diciamo che la transizione energetica sostanzialmente intende ridurre drasticamente le emissioni da consumo di gas di energia fossile, che deriva da fossili. E quindi la transizione, in sostanza, per essere più semplici possibili, è un processo attraverso il quale si tenderà sempre di più a sostituire, fino a sostituirlo completamente, le energie fossili con energie rinnovabili. A differenza evidente, le energie rinnovabili, oltre a essere illimitate, non emettono CO2 e di conseguenza non solo non avremo molto probabilmente a regime meno fluttuazioni di prezzi, che in questo momento mi sembra un aspetto fondamentale, ma avremo anche zero emissioni. E siccome l'emissione di CO2 nell'atmosfera a causa del consumo di energia è la voce più significativa fra quelle che emettono CO2, questa transizione è fondamentale per combattere il cambiamento climatico in maniera efficace.
15: Sulla lotta al cambiamento climatico c'è stato lo scorso novembre il vertice di Glasgow, appunto tra gli obiettivi la rinuncia all'utilizzo del carbone. Eppure durante la pandemia, direttore, l'utilizzo del carbone in realtà è aumentato.
17: Record assoluto nel 2021, gran paradosso, e fa parte dei tanti paradossi terminali.
18: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
11: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
2: En Radio Perché te indicamos la hora.
4: 18 horas, 30 minutos.
18: Perché Sport. Commenti, informazioni e notizie sullo sport italiano. Da adesso su Radio Perché, i 30 minuti sportivi di Radio Perché, in collegamento con l'Italia. Abbiamo presentato Benvenuti in Italia, su Radio Perché. Siamo stati in collegamento con l'infinito mondo della radiodiffusione in lingua italiana. Vi invitiamo a continuare in compagnia di Radio Perché, da Santiago del Cile. 24/7, Radio Perché ti accompagna sempre.
3: Yo soy Cristian Busto, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.

0: In merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
1: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano Digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
2: 24 ore su 24, una radio per te. La radio perché? La radio degli italiani in Cile.
3: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
4: Un nuovo modo per chiarire e approfondire tre aspetti della sostenibilità, ESGs, fondamentali oggi per creare valore d'impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell'impresa e dell'informazione, per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green, tante idee per andare più veloci, ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Comine Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao. Attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
5: Grazie.
4: Oggi trattiamo un tema interessante che vorremmo spiegare al nostro pubblico, perché vediamo la sostenibilità dal lato culturale. Da un lato culturale importante, perché è quello che si vede, che l'Italia fa vedere in giro nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri, e parliamo proprio della cultural diplomacy. E in particolare la prima domanda che vorrei fare all'ambasciatore, avendolo qui in studio con noi, avendo questo onore, è proprio come si può utilizzare la cultura come soft power per fare politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale, e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica, e voi siete i maestri in questo.
5: Grazie Elena, grazie anche a Comine Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio con rispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi come ieri vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui. I francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council è nato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero a Praga. Infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali

0: paesi sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati, al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé e magari anche abbondante risorse non garantisce il risultato sempre. Per l'Italia lo strumento culturale è particolarmente congeniale, e abbiamo sia un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo, sia un modello politico e sociale, uno stile di vita che all'estero trova attraente. E quindi su questo noi dobbiamo puntare per promuovere i nostri valori. Naturalmente mi rendo anche conto che il soft power e la diplomazia culturale sono strumenti che puntano al dialogo, alla valorizzazione della diversità, e che parlarne oggi forse un po', non dico surreale, ma visto che abbiamo la guerra in Europa, però nelle relazioni internazionali le guerre, anche frequenti, sono l'eccezione, non sono la regola. Noi dobbiamo guardare un po' al futuro, secondo me, e nel medio e lungo periodo. Questo è quello che vuol fare la nuova direzione generale, e mi fermo qui aggiungendo solo un concetto, cioè che la nascita di una nuova direzione generale alla Farnesina non è mai una cosa banale, se non altro per la mole di adempimenti normativi, amministrativi, burocratici, regolamentari, eccetera. Quindi questo non è per noi semplicemente un riassetto organizzativo, ma è l'indicazione di una volontà precisa dell'amministrazione degli esteri di puntare di più sul soft power italiano per aumentare la propria capacità di influenza e promuovere i propri valori.
1: Grazie, molto utile, così abbiamo un quadro dell'azione del nostro, che può fare il nostro paese a livello di soft power. Però l'Italia non è solamente viva per la creatività culturale, ma anche per tutta l'altra parte di innovazione, start-up, moda. Anche qui il Ministero degli Esteri, non so se tutti lo sanno, ma si occupa di portare tutto ciò all'estero. Non è ovviamente la prima missione, ma si utilizza, la politica si fa anche con le start-up, con la moda, con le innovazioni digitali. E la vostra direzione non si occupa propriamente di questo, però accompagna tutto ciò, no?
0: No, certamente. Diciamo che il ruolo della Farnesina in questo ambito, che è quello, diciamo, della promozione, è duplice. Da un lato la Farnesina sostiene, al di là dei confini nazionali, il lavoro e la professionalità delle nostre aziende di tutti i tipi, dalle start-up ai grandi gruppi, tutti. Questo è effettivamente però il lavoro di un'altra direzione. La nostra direzione si occupa della promozione culturale e diciamo che la mia priorità in questo momento è quella di rendere.
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
3: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
4: En Radio Perché te indicamos la hora.
5: Son las 21 horas.
4: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché.
6: Giornale Radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
2: Ventiquattro ore su 24, una radio per te.